0: capanna.
1: Sì? Chi è?
2: Muova, faccio entrare, faccio entrare, muova, faccio entrare.
1: Va bene, raga, le porte sono aperte, le porte sono aperte. Attenzione perché abbiamo un grande ritorno oggi, quello del nostro amico Oppbacco, Oppbacco.
3: Buongiorno. Ascoltatori, mago, si potrebbe andare per via legali, eh?
1: Perché?
3: La rescissione del contratto per questi due che vogliono sessualizzare quando noi ci siamo sessualizzati anni e anni or sono. Parlano di scambismo, anch'io sono un grande scambista, ma ancora scambio anche le figurine panini, diciamo. Però sembrava tipo una la pubblicità quella del detersivo. Carissimo signor Roma, lei scambierebbe la sua vecchia faiga con due faighe nuove, come il detersivo di una volta.
1: Certo.
3: Fai scambista Omar.
1: Ma no, non ho mai praticato, non ho mai praticato, ma ne abbiamo parlato tanto all'interno di Peter Pan e Manetta, che ho condotto per 6 anni e mezzo circa. Allora, raga, fra l'altro capita a fagiolo, io non me la prendo poi su ste cose, anzi mi piace, come dire, cedere un po' il testimone, ecco, anche perché questa notte, cioè capita a fagiolo questo discorso, perché questa notte, raga, io mi sono sognato che mollavo la radio, cioè che era finita la mia carriera radiofonica, capito? Cioè questa notte, infatti questa mattina mi sono svegliato un po' strano, ho detto, ma se domani finisse tutto, se domani, che ne so, mi licenziano, anche perché sono anni che è lì lì, per cui, no, sto scherzando, ma se domani finisce tutto, che cosa vado a fare? Cioè, come me la cavo? Per cui sto innanzitutto passando le mie conoscenze ai miei colleghi, ma anche al di fuori della radio ho fatto questo discorso recentemente dicendo, guarda, mi tiro su qualcuno, gli insegno, e tutti gli altri mi hanno detto, ma quindi cioè perché te ne vuoi andare? No, così per espandere il verbo. E poi questa notte questo sogno è una giornata

0: Grande Muva!
1: Eccolo!
0: Siamo tornati al lavoro purtroppo qua. Dai, sei tornato da un pezzo, lo so.
1: Sì.
0: Però fa caldo, è nuvolo, è grigio.
1: Sì.
0: Brutta giornata oggi.
1: Sì, non è un giovedì, sì, vero? È un giovedì un po' strano, lo stavo dicendo anch'io, anche perché appunto ho fatto questo sogno che lasciavo la radio, cioè il mio percorso nella radio era finito, cioè capito? Per cui mi sono svegliato un attimo un po' così, con l'angoscia, e c'è chi mi dice...
2: Hai sognato un sogno di merda?
1: Sì.
2: Che la merda ti porterà fortuna.
1: Ah, ok. E K.A. Vabbè. Le K.A. usato alla fine non si può sentire. Però è bello il messaggio, è bello il messaggio, ho capito. C'è anche Andrea che mi dice: ma sai che pure io ho macinato questa cosa su di te, tipo che ti senti inadeguato in questo orario, c'è crisi patocchia, come hai mollato alcuni palchi, vuoi mollare anche il posto fisso? No, non è che mi sente inadeguato su questa cosa, cioè mi è capitato così. A volte è vero, cioè facendo questo lavoro quotidianamente da anni dici: ma che cosa avrò ancora io da dire? Cioè, come il terrore svegliarsi e non sapere che cosa dire. Però promettetemi una cosa: se dovessi scomparire anche proprio del tutto, fate come hanno fatto con Tupac. Adesso è uscita una notizia, sta rimbalzando un po' per tutti i social, soprattutto quelli che trattano di musica hip hop, che il fondatore della Death Row Records, ovvero quello che aveva sotto contratto Tupac, Suge Knight, assieme alla madre di Tupac e ad altri, si sono fumati le ceneri di Tupac. E questo mi ha ricordato un film, mi ha ricordato Due sballati al college, chiamato in Italia così, chiaramente Due sballati al college, in America è uscito come How High. Come protagonisti c'erano Method Man e Rapper Method Man e Redman, due rapper leggendari che per passare i test si fumavano le ceneri di questo loro amico super studioso. Da questo film la

0: leggendari loro come rapper. La Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Uva!
0: Sì.
2: Ma te lo ricordi il loro marchio dei vestiti?
0: Ma certo.
2: Buffu.
0: Buffu, certo.
2: Bellissimo quel film, mamma mia, l'avrò visto 150 volte.
0: Anch'io l'ho visto parecchio, devo dire la verità. La scena della Buffu è questa, senti qui, senti qui.
3: Che cos'è quella scritta? Buffu! Buffu? Vuol dire basta una fica umida.
0: Ecco, appunto.
3: Fuori! Fuori!
0: certo, certo, la

Oggi parrebbe non essere un giovedì, ma lo trasformiamo man mano, non vi preoccupate. Lo trasformiamo man mano, anche c'è chi ci è rimasto male, perché ho raccontato il mio sogno di stanotte che mi ha fatto svegliare un po' destabilizzato. Cioè, il sogno di stanotte raccontava che io smettevo con la radio. Cioè, già un incubo ricorrente, secondo me, non solo mio, ma anche di tutti i miei colleghi, le mie colleghe, è svegliarsi e non avere nulla da dire. Tabula rasa. Cioè, quello è un po' l'incubo, anche perché dopo anni e anni e anni che pratichi la grande arte del tergiversing in radio, a un certo punto ci sta che non ti vengano le cose. C'è chi dice, io mi sono chiesta come sarebbe la radio senza Muva e l'idea non mi sorride per niente. Sicuramente si troverà un sostituto, ma non riuscirà mai a coprire il vuoto lasciato da te, perché è difficile sostituire un mostro. Ciao Muva e prova a fare sogni migliori. Ma raga, può essere semplicemente un sogno. Sai, poi i sogni parlano, secondo me, in una maniera misteriosa. Però grazie del mostro, speriamo nel senso buono. C'è anche chi per l'appunto mi stava raccontando i suoi sogni, mi ha detto: ma sai che anch'io, Muva, sono 2-3 notti che ho dei sogni strani ricorrenti e sogno di essere in mezzo ai ratti, cioè non so bene dove sono, eccetera eccetera. L'unica costante è che ho tantissimi ratti intorno a me e io ho googolato, quindi sono andato alla ricerca. Sognare di essere in mezzo ai ratti indica uno forte stato d'ansia, insicurezza o la sensazione di essere sopraffatti dai problemi quotidiani. Questo sogno spesso riflette il timore di subire tradimenti, falsità o di ritrovarsi in un ambiente circostante ostile e poco pulito dal punto di vista emotivo. Quindi diciamo che le grandi macro sono ansia e stress, paura e tradimento, senso di inadeguatezza, colpa o rimorso, anche perché potrebbero esserci dei pensieri nascosti o piccoli segreti che ti pesano dentro e quindi come ratti ti gravitano attorno. Fammi sapere se è una di queste cose, che così continuiamo il discorso.

0: pinsetteria. Brava Madonna, fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Forever Fun, Forever Summer.

it right all night, cioè fallo bene, fallo giusto tutta la notte. Di che cosa staranno parlando? 393-7366-240. Ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì, qui su Radio Peter Pan. Si stava parlando di sogni. Questa notte ho fatto un sogno strano, un sogno che spero non mi anticipasse, ma insomma, un sogno che non mi vedeva più protagonista in radio, fondamentalmente. E anche c'è stato anche chi mi ha raccontato i suoi sogni in chat. Quindi sono andato alla ricerca dei sogni più comuni del genere umano, ok? Secondo tanti psicologi, psichiatri, insomma, studiosi della mente umana, il sogno è la via maestra per conoscere l'inconscio. Allora sono andato alla ricerca dei sogni più frequenti. Allora, ovviamente, fra i sogni più frequenti c'è l'essere inseguiti, che è spesso legato a paure nascoste, ansia o alla fuga da un problema reale, cioè quindi quando hai un problema che è qui, che ti sta alle calcagna, che non hai ancora risolto, può essere che sogni di essere inseguito. Poi cadere nel vuoto, altro sogno che è molto molto frequente, collegato a una forte insicurezza, alla paura di perdere il controllo oppure a un grande fallimento. Quindi se hai questo mood nei giorni in cui sogni questa cosa qui, potrebbe essere tutto collegato. Fra l'altro c'è anche perdere i denti, spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Io però ho sempre sentito e anche ho avuto conferme, diciamo, che quando sogni di perdere i denti, quando ti cadono i denti, vuol dire che una persona accanto a te se ne va. Anche tu ci credi a questa cosa?

Nella casa, attenzione che si parla di sogni. Se si parla di sogni, ci sono delle scaramanzie legate a appunto quello che sogniamo, per esempio quello di perdere i denti. Ci eravamo fermati ai sogni più comuni: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti. Perdere i denti, secondo l'internet, è spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Comunque, ansia e stress, diciamo che per il momento la fanno da padroni, però c'è una leggenda che io ho sempre sentito fin da piccolo, che quando sogni di perdere i denti vuol dire che qualcuno attorno a te se ne va, ok? C'è chi mi ha risposto: va bene, ci metteremo una dentiera e ci troveremo qualcun altro. No, qualcuno di vicino muore, quello significa. C'è lei che dice: sognare di perdere i denti per me ha sempre significato la perdita di una persona, o la notizia di una perdita, per me un fatto avverato. Anch'io l'ho sempre, cioè, nel senso, è una cosa che fa parte un po' della scaramanzia, di quelle cose che si fanno ma non ci si crede, ma in realtà ho sempre avuto prove anch'io che sia accaduto così. Poi altri sogni più comuni è essere impreparati ad un esame, ricorrente anche in età adulta, riflette il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Quindi quando tu ti sogni di essere impreparato o impreparata ad un esame, vuol dire che c'è qualcosa che non ti senti proprio prontissimo ad affrontare. Altro sogno ricorrente, che io devo dire la verità al momento non ho mai fatto, è quello di essere nudi in pubblico. Nudi in pubblico simboleggia il senso di imbarazzo, la paura del giudizio altrui o la sensazione di sentirsi vulnerabile. Questo non perché io me ne batta del giudizio altrui, ma è un sogno che non mi è mai capitato di fare. A voi sì, per caso? In che situazione eravate? Cosa avete provato? Altro sogno invece molto ricorrente è quello di non trovare il bagno. Anche questo non mi è mai capitato. Rappresenta l'urgenza di esprimere i propri bisogni o di risolvere una situazione bloccata.

0: fan. Allora, ma non ci soffermiamo su questo, ci soffermiamo sui vostri sogni oggi. Non so perché è arrivata così in questo giovedisi, che vorrebbe essere giovedisi. Si parla dei vostri sogni ricorrenti o sogni strani che avete fatto. Sentiamo.
1: Muva.
0: Ciao.
1: A me succede spesso di sognare di volare,
0: volare,
1: e a un certo punto di perdere il controllo, di cadere.
0: Sì.
1: E quando sto per schiantarmi a terra, improvvisamente riprendo il volo e volo, tipo e Superman.
0: Tipo Superman.
1: Però all'improvviso perdo il controllo, perdo di me stesso, cado giù, e quando sto per schiantarmi non cado, diciamo, a terra, non tocco
0: ma
1: terra,
0: ti rialzi.
1: O la sfioro e poi mi rialzo in volo.
0: Molte,
1: molto spesso mi succede di sognare sta roba qua.
0: Questo è particolare, perché mediamente quando sogni di cadere, prima dell'impatto ti svegli, no? Cioè prima che accada proprio l'irrecuperabile, l'irreparabile, ti svegli. Questo è molto molto curioso. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: sogni ricorrenti o comunque sogni strani che ti è capitato di fare. Io ho letto un po' quali sono i sogni più fatti, i sogni più comuni dall'umanità: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti, essere impreparati ad un esame, nudi in pubblico e non trovare il bagno. Si parlava anche appunto di un sogno di un nostro ascoltatore che diceva: io mi sogno di cadere, però a un certo punto, prima di toccare il suolo, all'interno del sogno, cioè riprendo diciamo coscienza del mio volare e quindi rivado un po' alla Superman, dice lui. Che questo è strano, perché mediamente quando succede qualcosa di brutto nei sogni, tac, ti svegli, o comunque quando stai per morire, fondamentalmente nei sogni ti svegli, come quando stai per cadere, prima dell'impatto non ci arrivi mai dopo. C'è lei che dice: sognare di volare, poi cadere e rialzarsi era un sogno ricorrente che facevo, e ho capito che il suo significato è realizzare qualcosa nella tua vita, specialmente se il volo avviene sopra un campo verde. Per cui prova a fare mente locale, caro ascoltatore, se c'era un campo verde. Nel periodo che avevo questi sogni passavo un periodo abbastanza incerto, e poi dopo varie sfide me ne sono uscita vincitrice. Sono dei bei sogni, cioè sono dei sogni che stanno ad indicare che qualcosa sta cambiando al di fuori e al di dentro di te. Bello!
1: Attenzione!

0: what a life, che significa ma che vita, sto vivendo. Suona peggio in italiano, suona peggio. Allora, noi si sta parlando di sogni, al 393-7366-240, quello che sembra essere più comune fra i peterpaniani e peterpaniane al momento è quello di cadere slash volare. Allora, si cade, e cioè abbiamo analizzato un po' la questione del nostro ascoltatore che sogna di cadere, però prima di raggiungere il suolo botta di reni e si ricorda come volare, un po' alla Superman. Dice, c'è stata lei, un'altra ascoltatrice, che dice: guarda che quando tu ti sogni queste cose, e soprattutto all'interno del sogno ci sono prati verdi, cose così, è un segnale di buon auspicio. E lui conferma, senti.
1: Sì, campi verdi a perdita d'occhio.
0: Incredibile.
1: Ogni tanto si intravede anche qualche lago, devo dirti la verità.
0: Il lago
1: però
0: del Pagliaio.
1: Campi verdi a gogo. Sì. E sta cosa qua l'avevo sentita anch'io. Significa che hai un sogno che deve realizzarsi.
0: Sì.
1: Nel momento in cui tu cadi, in teoria significa che avrai tante difficoltà. Però okay, se riesci ad rialzarti prima ancora di toccare terra, significa che farai tanta difficoltà, però prima o poi si realizzerà. Almeno quello che avevo sentito io.
0: Ho capito, ma avete aperto un mondo qui, raga, anche perché poi studiosi, psicologi, psichiatri li hanno sempre tenuti in forte, cioè hanno sempre creduto nel potere dei sogni, no? Io non sono tanto dentro la cosa, però stiamo cercando di scoprirlo assieme, e c'è anche lui che dice: io molto spesso sogno di cadere e prima dell'impatto mi sveglio, ma sempre all'interno del sogno, dopodiché mi sveglio per davvero. Anche questo è strano, devo dire, anche questo è strano. Vi è capitato mai invece di fare sogni impremonitori che riguardino grande affluenza di denaro? Cioè sognare i soldi, anche perché i soldi, ovvero i cash, sono protagonisti della canzone novità di oggi. Cantante e producer molto forte, sto parlando di Nick Hanson. Andiamo.

0: canzone novità di oggi. Allora, per quanto riguarda i sogni che riguardano il denaro, attenzione se nei vostri sogni vedete il numero 46. Il numero 46 nella tradizione napoletana rappresenta il denaro, secondo la smorfia. Molte culture, al di là di ciò, legano le monete nei sogni a un buon auspicio, un cambiamento in arrivo, sebbene senza basi reali, ci dice l'internet. Chiaramente, chiaramente. Allora, c'è lei poi, per quanto riguarda argomento sogni, che ci dice:
1: io sogno spesso di dovermi mettere in contatto con qualcuno e di non riuscire a digitare il numero di telefono.
0: Ok.
1: Cioè spariscono i numeri, o sì, si cancella, o non c'è linea, e quello mi manda in crisi.
0: Ok, ho capito. Allora, beh, questa è una cosa abbastanza normale, perché secondo nei sogni, lo dicevano anche in qualche film, se non erro, nei sogni è molto difficile vedere o usare i numeri, leggere, cioè leggere l'ora o le parole, comporre un numero di telefono. Questo accade perché le aree del cervello che gestiscono la parte logica, la memoria di lavoro e il controllo del linguaggio restano poco attive durante la fase REM del sonno, per cui diciamo che potrebbe essere una ricerca senza fine quella tua, perché poi non attiva determinate aree del cervello. Non ricordo appunto se su un film o sul libro, in caso mi aiutate al 393 7366 240, dicevano hai presente che quando controlli se stai sognando ti dai un pizzicotto. Un'altra cosa è appunto vedere se riesci a leggere l'ora, se riesci ad accendere e spegnere le luci, queste cose qui. Baby,

0: Ansiosa, oggi si sta parlando di sogni. Beh, se ti sogni questa canzone, vuol dire che hai fatto grande feffa. Grande feffa, attenzione, perché passiamo ai vostri sogni. Allora, anzi, primo, ai metodi per capire se stai sognando. Se guardi l'orologio più volte e hai orari diversi, così come se guardi le mani noterai che hai più di 5 dita. Se guardi l'orizzonte più volte, esso cambia. Se provi a respirare con il naso tappato nel sogno, riesci. Sono esempi di modi per sapere che stai sognando, e io li ho provati, dice Paolo. Allora, Paolo, tu li hai provati nella realtà o nel sogno? Cioè, tu avevi più di 5 dita nella realtà? No, sto scherzando. No, però facci sapere come hai provato, perché poi c'è gente anche che si allena comunque a quello che chiamano sogno lucido, eccetera eccetera. Ma ci arriviamo con calma. Prima un po' di messaggi al 393 736 240. Ciao Muva, quando faccio gli incubi, molto spesso, praticamente sempre, mi metto ad urlare, sia nel sogno che nella realtà, con la consapevolezza che con quell'urlo mi sveglierò. E accade proprio così: controindicazione, sveglio mia moglie con urli striduli da film dell'orrore. Ma fammi capire, Paolo, i tuoi sogni, cioè i tuoi incubi, sono sempre gli stessi o cambiano? E così cerchiamo di andare un po' a fondo della situazione. Io tante volte sogno di essere in trappola e non riuscire ad urlare, o meglio, urlo ma non esce nessun acuto dalla voce. Il Andrea invece contrario, Andrea il contrario. E poi un sogno che è cazzo raga, è proprio gangsta. Attenzione, perché dice: io sogno spesso che mi sparano in testa e mi vedo cadere, poi mi sveglio sempre la stessa cosa. Cioè, questo è un sogno che ritorna, il suo, che è un sogno orribile, cioè sognare che ti sparano in testa e anche proprio, vabbè. Allora, sono andato a cercare. Sognare di essere sparati in testa significa che vivi un forte stress, una grande confusione o una paura profonda. Questo sogno non indica un pericolo reale, rappresenta una forte pressione mentale, un cambiamento improvviso o pensieri che ti fanno male. Stress e stanchezza, insomma, l'abbiamo capito, la mente è troppo piena di pensieri e problemi. Cambio improvviso: magari c'è stato un evento forte, decisivo, che ha cambiato il tuo modo di vedere le cose recentemente. È successo così? Oppure c'è un senso di grande di colpa, cioè c'è un pensiero fisso o un rimorso che ti tormenta. In ogni caso, allora, prima che arrivi il sicario con la pistola, eccetera, eccetera, tu prova a guardare l'ora e a tirare un urlo tipo:
1: aia!

0: Senti adesso, senti qua lui.
1: Muva, io non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare che siano i Minion a cantarla.
0: Perché? Però piuttosto di sognare quello che arriva e ti spara in testa, è meglio sognare i Minions che cantano questa canzone. Fra poco con Muva nella casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

si sta parlando di sogni. Di sogni oggi, i vostri sogni al 393-7366-240. Mi sento mega il mago Telma, devo dire. Dovrei venire in radio vestito così, sarebbe molto bello, sarebbe. Vabbè, comunque, allora c'è lui che ci tiene a dirci, l'ha scritto più volte. Avete presente il film Out Cold? Ecco, io mi sogno sempre che mi faccio la bionda super figa e poi arriva quello con la barba e mi dà delle botte. Molto bene, ci fa molto piacere. Questo è a cavallo fra il sogno erotico e il sogno pieno d'ansia, anche perché poi non riesci a finalizzare, caro amico mio. A proposito di film che parlano di sogni, ce ne sono tanti, per esempio il famosissimo Inception, che prende i sogni come un mondo parallelo quasi, no? Cioè un canale dove muoversi al di là della realtà, ma che condiziona anche la realtà. Poco tempo fa ho visto un altro film con protagonista Nicolas Cage che devo consigliarvi, ed è proprio a tema sogni. Si chiama Dream Scenario, cioè Dream Scenario. Un anonimo professore, adesso vado a leggervi la sinossi, un anonimo professore universitario di nome Paul Matthews diventa improvvisamente una celebrità globale quando inizia ad apparire inspiegabilmente nei sogni di milioni di sconosciuti. Nelle visioni altrui, però, Paul si limita a un ruolo passivo e da spettatore finché i sogni non si trasformano in incubi violenti, rovinando la sua vita sociale. Cioè, tu immaginati capitasse a te domani, cioè tutti, cioè non ti conoscono, non ti hanno mai visto, eccetera eccetera, però cominciano a sognarti talmente tanto che cominciano le persone cominciano a parlare fra loro, a fare un identikit di chi tu sia, e da anonimo quindi diventi protagonista dell'inconscio dell'umanità. Adesso Sad Girls.

si stava parlando di sogni e a proposito di gnocche e rimanerci male, c'è chi ci dice in chat: delle volte sogno che schiaccio una bella figliola, ma poi quando mi sveglio ci rimango male. E infatti forse è peggio, cioè forse è peggio sognare e poi svegliarsi e magari trovarsi nel letto da soli e dici: ma cavolo, ma non poteva accadere nella realtà. Infatti devi accorgerti che sei in un sogno, devi accorgerti che sei in un sogno, come diceva appunto questo nostro ascoltatore che dice: io appunto conto le dita delle mani, cerco di guardare le ore, a volte ho provato a spiegare alle persone nel sogno che è un sogno, ma con risultati pessimi, non mi badavano nemmeno e non mi credevano, adesso ricordo bene. Incredibile, io queste esperienze un po' di sogni lucidi non ce le ho mai avute, un po' perché mi fa paura, devo ammettere, cioè il sogno lucido è quando tu sei consapevole di sognare e un po' sei dentro un videogioco, riducendola ai minimi termini, ok? Per cui hai controllo nel sogno, oppure sei cosciente all'interno del sogno, è un'esperienza che non mi è mai capitata al 100%, certo, sogni più vividi sicuramente, però andiamo ai vostri messaggi. Ciao Muva, io nel dicembre 2024 avevo l'ultimo mese di lavoro e poi avrei cambiato studio. Per molte notti ho sognato un cervo, non ricordo i sogni generalmente, per cui mi ha incuriosito. Ho scoperto che è un simbolo di voglia di cambiamenti, nuove prospettive e prese di coscienza di voglia di novità. Effettivamente queste cose fanno pensare e non possono ritornare alla visione dei sogni secondo Jung e secondo Freud, che secondo loro erano un po' una chiave d'accesso per il nostro inconscio, per cui la mente trova dei modi strani per recapitarci dei messaggi alle volte. C'è anche appunto chi dice: Muva, ma quindi tu che hai sognato di smettere con la radio, sarà vero, non sarà vero, porta fortuna o porta sfortuna? Non lo so, però rimanete collegati all'interno di questa trasmissione e lo saprete. Se non mi sentite più in onda vuol dire che era un sogno premonitore. Se mi sentite in onda

Japan Dance Crew. Mentre, se ricordate, c'era un evento questa sera, dico c'era perché è stato rimandato a sabato 22 agosto, conosciuto anche come dopodomani. Peter Pan 9210 a Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21 Lady Ellen, Lex Serafo e l'animazione in stile 92.000. Stasera salta, si recupera sabato 22 agosto, mentre domenica 23 ci sarà la diretta di Radio Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine sottomarina Venezia, dalle 16 in diretta con Marco Baxo ed Emma Rossato. Tutte le info sul sito peterpan.it. Oggi è stato bello chiacchierare di sogni assieme, un mondo di cui non sappiamo molto ma che potremmo riprendere mano a mano. Se ci sono delle esperte o degli esperti, contattatemi in privato a @muvanellacasa oppure chiaramente al 393-7366-240 quando sono in onda. Vi saluto con la perla del pirla che parla, il pirla che parla sono io, la perla vorrebbe essere la canzone, i Galantis ci portano Stay Alive, nuovo singolo che suona come se fossimo in un

live, atmosfera onirica per salutarvi e darvi appuntamento a domani. Ciao. Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa? Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: era il suono di
1: Nico.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Forever Fun, Forever Summer.

dei tag, uno di voi sarà premiato ricevendo a casa la maglietta di Radio Peter Pan e uno di voi una volta al mese andiamo anche a prenderlo a casa e lo portiamo come un vero taxi ad un evento di Radio Peter Pan. Quindi taxi giallo di Radio Peter Pan, una bella foto, lo postate sui social ed il gioco è fatto. Nel frattempo andiamo ad ascoltarci Billie Jean, la versione 2026, poi estate 2009, questo era bellissimo, carichissimo, Dani Sferrare con AA, e dall'estate 2020 Purple Disco Machine, una delle sue prime hit, ovvero In My Arms.

tempo, questa sera l'evento 92-110 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita è stato spostato, mi sembra, a sabato 22. Quindi occhio, insomma, solo di due giorni l'abbiamo spostato, il 92-110 a sabato 22, sempre lì con DJ Max e Lady Ellen per ballare le più belle degli anni 90. Mentre domani sera, venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto a Galleriano di Lestizza, provincia di Udine, con Maxwell e Fede, dove Maxwell, insomma, è protagonista di tutti gli eventi di questo fine settimana con Radio Peter Pan. Nel frattempo ascoltiamo How Does It Feel dall'estate 2026, Miracle, estate 2023 con Calvin Harris e Ellie Goulding, e sempre estate 2026 Godzilla di J Balvin.

0: la prima mezz'ora di Tanta Estate, piccola pausa e si ritorna tra poco.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan Spot.
2: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
14: Ma va, sono andata da Ivan Team.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Forever Fun, Forever Summer. Tanta

scoccia dirlo, ma questa Gimme Gimme Gimme, questa versione viene ancora suonata molto nei DJ set, quelli ovviamente più commerciali, più festaioli, perché c'è poco da fare, butta sempre per aria tutti quanti. Questa è Tanta Estate, Marco Baxo fino alle ore 21, altra terzina da ascoltare tra pochissimo, Topic con Sorry Papi, poi dal 2014 Alesso con Heroes, e uno dei dischi preferiti, miei preferiti dell'estate 2026, Prospa con Free Your Mind.

a Jesolo, dove ci saranno le nostre ragazze a fare un po' di pin power. In Consol troverete a far festa con voi in questo mercoledì d'estate la Sister Gloria e la Steffi De Cicco. Nel frattempo noi ascolteremo Medusa con Weekend, poi Kygo con Take Me Back e dal 2011 Avicii con Levels.

Scherimo dall'estate 2013, Nelly con A Porsche. Poi estate 2026, la nuova versione di Takata di Boro che si chiama El Takata. E Lady Gaga dal 2011 con Born This Way.

0: buona serata da Marco Baxo, ci risentiamo domani sera con Tanta Estate, sempre intorno alle 20.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: pubblicità. 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 7 da 2 minuti.
2: Si va.
4: Peter Pan O'Clock.
0: Peter Pan, viabilità.
5: Buongiorno, c'è coda per lavori in corso sulla A24 tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A12.

0: Roma, Civitavecchia, sono segnalati animali sulla strada tra la barriera Aurelia e lo svincolo di Civitavecchia Nord in direzione della Statale 1. Sulla A52, tangenziale nord di Milano, c'è un veicolo fermo in avaria tra Monza Sant'Alessandro e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio!
1: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.
8: The Remix Show. The Remix Show.
9: Con Edo e Andrea Nordio.

0: questa. Nonostante quella del 93 sia molto bella, però questa di Angello, Laid Back Luke, sempre con Robin S, di Show Me Love, è proprio bella, secondo me.
1: Periodo d'oro della musica elettronica 2010. Che dicono stia tornando? Sta tornando? Sta tornando?
0: Vedremo, vedremo.
1: Sai chi è tornato? Un ascoltatore che ha scritto anche ieri. Sì. Però lui ha scritto questa mattina alle 5:47.
0: Vabbè, ma allora non ha scritto a noi, scusa.
1: No, no, a noi.
0: Ha scritto a Marco Bax.
2: Buongiorno, buongiorno. Ed Andrea, vi sto già aspettando.
0: Siamo qua tranquillo. Insomma, noi arriviamo giusti. Alle 7 comincia il programma. Quindi siamo qui.
3: Prova. Sono le 7 inoltrate. Massimo!
0: C'entra Massimo.
3: Non c'è più. Che siete al Mix Show. Forza, coraggio, sveglia, buongiorno.
1: Massimo dovrebbe tornare prima o poi, insomma, fra una o due settimane. Tre?
0: Poi vi diciamo esattamente quando tornerà Massimo.
3: E mi raccomando, ragazzi, mi aspetto una puntata di qualità, come al solito, perché ho rinnovato l'abbonamento premium.
0: Allora. E allora tu dovresti sentire la sigla adesso.
4: Accendi la tua radio anche per strada.

0: Massimo di dove sarà? Sarà un ascoltatore veneto?
1: Sì.
0: Ok, allora
1: provincia di Treviso.
0: 10 settembre, i secondi a cominciare. Primi invece gli amici della provincia autonoma di Bolzano. 7
1: sempre.
0: Settembre.
1: Esagerano sempre.
0: Secondo te quali saranno
1: 10
0: gli ultimi?
1: Settembre e quelli al sud perché fa più caldo. È sempre così.
0: Sì, poi, sì. Allora, Friuli Venezia Giulia il 14 settembre. Questa è la, un posto pubblicato.
1: Lombardia, Emilia Romagna, quando?
0: Sempre il 14 settembre.
1: Allora,
0: insieme al Piemonte, anche insieme a Umbria, Marche e Molise.
1: E allora ce n'è una, due, tre settimane piene ancora. Dai,
0: dai, dai. E intanto però ci svegliamo, se siete d'accordo, perché adesso c'è il disco sveglia.

0: Buena! Era il disco sveglia.
1: Oh, bella questa sveglia per andare in palestra, perfetta.
0: Bene. Sì, questa ti carica.
2: Poi voglio dire, lei che va in palestra si chiama Olimpia. Quindi c'è proprio un nome da garanzia.
0: Ci doveva andare per forza.
1: Dai, ragazze, ce l'abbiamo fatta. Siamo sopravvissuti anche questa settimana. È venerdì. Buona giornata.
3: Ciao ragazzi, oggi è un po' meglio di ieri, ma sempre traumatico il rientro.
0: Dai che?
2: Che è venerdì. Cioè,
0: e allora effettivamente dai.
4: Dai che è venerdì, sì, dopo non c'è la scuola. Beh, e viva scorreggio.
0: Ancora per un po' non c'è la scuola in
2: generale.
0: Abbiamo
2: detto per altre 3 settimane. Sì. C'è chi dice mi sembra di essere alle 11 del mercoledì sera con Techno Classic.
0: Bello.
2: Con queste bombe qui.
0: Salutiamo
2: poi
0: Marco Cordi e Luca Antolini e anche Killer Voice.
2: Eh certo, a voglia. E poi ci sono degli ascoltatori che ci ascoltano da Alessandria, quindi siamo in Piemonte, e ci segnalano che oggi non si lavora, stanno già al bar perché dovevano fare la vendemmia, ma niente, perché sta piovendo.
0: Domanda per quelli che quando salta la giornata in questo modo, insomma, non lavorano di conseguenza, però sono tutti quanti radunati lo stesso, non so che atmosfera si respira al bar.
2: Secondo me è di grande festa.
0: Cioè siete
2: secondo
0: tutti là
2: me,
0: che vi divertite, fate giornata proprio in compagnia, oppure tipo tutti nervosi perché perdono la giornata di lavoro?
2: No, non credo. Cioè, i dipendenti no, i titolari diciamo forse un po' saranno arrabbiati, ma contro il meteo, voglio dire, poi non ha piovuto per tipo 2 mesi, quindi
0: è vero.
2: Un po' di acqua.
0: Torniamo un po' indietro nel tempo?
2: Va bene.
0: Cioè,
5: negli episodi precedenti.
2: Ti ricordi che ieri alle 8:30 ci interrogavamo ma quanto ci vuole per tornare dalla Moldavia in macchina? Avevamo detto circa 20 ore più pause eccetera, ci avevano detto 24 ore. Eccoli qua, quelli che hanno scritto ieri alle 8:50. Siamo arrivati finalmente in Italia, grazie per la compagnia.
0: Quindi
2: bravi.
0: Alle 9 circa che ha mandato il messaggio, alle 7. Bravi ragazzi, allora siamo contenti che ci abbiate portato fino a lì.
2: A voi.

0: Allora, in questi giorni gran bella musica su Radio Peter Pan, non che di solito ce ne sia di brutta, ci mancherebbe, però ieri abbiamo fatto un puntatone, secondo
1: me. Mamma mia!
0: Parlando, solo super hit. E ragazzi, se avete dei consigli da darci, noi siamo qui, eh.
1: Guarda, provo ad andare un po' giù con la playlist.
0: A vedere cosa c'è, eh?
1: Sbirciamo, perché secondo me anche oggi è solo, che eleganza.
0: Sì.
1: Quella la saltiamo, dai.
0: Sì, quella la togliamo.
1: Sì, quella togliamo.
0: Ho deciso che quella la togliamo.
1: E oggi si canta.
0: Allora, oggi meno old rispetto a ieri.
1: Sì.
0: Cioè, più dischi, un po' più 2000.
1: Ma alle 9, poi.
0: Vabbè.
1: Ma alle 9:30, poi.
0: Tanta roba anche oggi, ragaz.
1: Va bene, allora arrivano altri messaggi dei ragaz al 393-7366-240. Buongiorno, ben svegliati, è venerdì. Ma quanto è bello sapere che la maggior parte della gente lunedì ricomincia a lavorare. Questo è il messaggio di qualcuno che vuole farci soffrire.
0: No, perché manda la faccia col diavoletto, tra l'altro, quindi della serie. Tornate anche voi, tornate.
1: E invece Andrea, che si è dimenticato in questi giorni che lunedì sarà in ferie, non so perché ti dimentichi.
0: No.
1: Allora, non le senti queste ferie?
0: Mi dimentico, perché adesso sono assorto nei miei pensieri. Adesso domenica dovrò fare la prima di campionato con il Venezia,
1: sì.
0: Quindi vado a lavorare allo
1: stadio. Sei in pensiero?
0: E sono sempre in pensiero, c'è un po' di tensione quando c'è la partita. Comunque ci vediamo al penso, ragaz.
1: Buongiorno Remix, domattina ci siete? No.
0: Ma mi piace il sabato.
1: Noi
0: perché dovremmo?
1: Il sabato non timbriamo, purtroppo.
0: No.
1: Così. Va bene, poi c'era chi diceva: scusate, ma io che ho la versione premium, posso sentire la sigla nuova? E la sigla vecchia, scusa?
0: Beh,
1: ma non so quale vuole ascoltare.
0: Secondo me è Nueva Yol.
1: Nueva Yol? 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'era lei invece che chiedeva: scusate, ma Felice come sta?
0: Felice credo che sia in ufficio che fa dei conti.
1: E poi invece, tornando.
0: Commercialista della radio.
1: È vero. Tornando indietro a quell'ascoltatore che diceva: oggi non si lavora, ma che fanno? Ma che fanno? In realtà non è che sta a casa, sta nella fattoria a sistemare, a fare un po' di manutenzione,
0: cioè,
1: di mezzi.
0: Ha detto: ci facciamo quei lavori che abbiamo lasciato da parte prima.
1: Ma
0: li facciamo.
1: Quelle robe lì. In ufficio di solito c'è un lato della scrivania che è coperto da fogli che non vuoi prendere in mano. Che prima o poi dovrei farlo.
0: Anche noi quando piove ci mettiamo anche noi a farlo.

0: Girls Wasted. Siamo io e Edo. Che brutta immagine.
1: Tutte veramente le mattine siamo wasted io e Edo.
2: Sì, cioè,
1: la sveglia presto, fa sto effetto.
0: 7:31, dai che non è così tanto presto ormai.
1: Insomma.
0: 7:30 ormai mi sembra quasi tipo le 9, le 10 del mattino di una volta della mia
1: vita. Ok.
0: Allora, ragazzi, ma quando fate la skill di Radio Peter Pan per Alexa? Ma io non ho problemi, io spesso gli dico Alexa metti Radio Peter Pan e parte.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Alexa, metti Radio Peter Pan.
0: Cioè, a me parte sempre a casa così.
1: Ehi Siri, metti Radio Peter Pan.
0: Mamma mia, ok Google, metti Radio Peter Pan.
1: Vabbè.
0: Poi, ciao ragazzi, volevo avvisarvi che la versione premium mi ha fatto vincere i biglietti per Gigi venerdì prossimo. Grazie alla Dallane e a voi per avermi fatto scoprire i vantaggi del premium. Allora, è vero che se fai la versione premium del programma, insomma, hai più probabilità di vincere. Però, la Dallane,
1: guarda che ci sarà gente che adesso dice ma come la versione premium, ma come si fa, ma come si fa, no?
0: Vabbè,
1: adesso
0: no,
1: non esiste,
0: capiranno,
1: non esiste la versione premium, lo diciamo per dire. Cioè,
0: scaricate l'app.
1: Vi abbiamo scherzati,
0: però la Dallan
1: cosa
0: ci ha rotto la calamita.
1: Lei dice che si è rotta da sola, si è staccata e si è rotta.

0: Jackpot. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
13: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: collega Edo.
1: Guarda, ieri purtroppo e per fortuna è arrivata questa nuova amica di Radio Peter Pan, che forse diventerà una nostra nuova collega, Alice, che avete sentito poi anche in onda. E io veramente ci sono rimasto malissimo a scoprire di che anno è.
0: Perché sì, sto.
1: Ci ha detto che è del 2006, 2007.
0: 2007.
1: 2007.
0: Quindi vuol dire che ha 13 anni.
1: Ma.
0: 2007 non
1: 11 nella mia testa. 2007 c'ha 11 anni.
0: E invece si sta per laureare.
1: Invece ne ha 19 e niente, ho fatto anche i conti di quanti anni abbiamo di differenza.
0: Vabbè, ma perché devi farti del male, scusa?
1: Purtroppo è andata così ieri. Avendo fatto io lo scientifico, ci ho messo due secondi a fare il conte.
0: Basti pensare che questa ragazza non ha mai sentito, cioè non era ancora nata quando è uscita Sexy Back.
1: Oh, vabbè, presi. Dai, comunque,
0: insomma, non pensiamo a queste cose brutte.
1: Comunque,
0: dai.
1: Settimana prox ci sarà gente che tornerà a lavorare, quindi il parcheggiometro secondo me si di nuovo popolerà, cioè nel senso aumenterà il numero, no? Del valore del parcheggiometro, però c'è ancora qualcuno che parte.
2: Buongiorno Frequencer. Una domanda, da lunedì posso ascoltarvi a Palma di Maiorca sulle solite frequenze? Beh, mi consigliate a scaricare l'app e quant'altro. Buona giornata a tutti.
0: Purtroppo non ci sono radio italiane che hanno frequenze che arrivano fino lì, e quindi se vuoi devi fare come faresti con qualsiasi altra radio, ovvero scarica l'app
1: oppure dal sito peterpan.it, insomma, voglio
0: streaming.
1: Ma soprattutto, caro ascoltatore che non ti sei firmato, una cosa devi fare: vai a Palma de Mallorca e prendi la calamita per i Lega.
0: Devo ricordarmi di prenderla anch'io la settimana prossima, che non ci sono, che vado in ferie, devo prendere una calamita anch'io. Me lo ricorderò.
1: Certo, ragazzi, potete portarcela agli eventi, darla ai nostri colleghi agli eventi, dicendo che è per noi, ovviamente, se no se la intascano. Fate come vi pare, però fateci avere le vostre calamite.
0: Non datele alla Dallan perché le rompe. Ok. E poi dice che si sono rotte da sole. Sì,
3: bastardo.
0: Sì.
1: Si è rotta.
0: È caduta e si è rotta.
1: L'hai toccata e si è rotta.
0: Sì.
4: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
5: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina. Solo nel Trix Show.
1: Se ripenso alla Dallan che dice è caduta.
0: Si è rotta, è caduta e si è rotta. Qualcuno l'avrà fatta cadere, scusa.
1: Vabbè.
0: Aspettando la scoteca del venerdì, dice la voce.
1: Sì, ma quella del 4 settembre.
0: Esatto.
1: Intanto fuori la voce su WhatsApp 393-7366-240. Voi siete i vocalist.

0: sono Sister Gloria.
1: Sicuro? No, no, console c'è Matteo Monti.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Gloria.
2: Buongiorno, sento belli carichi anche voi.
3: Ciao, sono Sister Gloria e anch'io rubo le calamite ai remix.

0: c'è nessuno che fa bene mai.
1: Un soffio, quasi. Vuoi sapere cosa ha pensato la gente stamattina quando è uscita di casa?
2: Quando è uscita? Quando è
3: proprio fresco.
1: Proprio fresco.
2: Ho tirato la sventolata ieri sera.

0: mamma di Francesco.
1: Sì, vai.
2: Ciao mamma, sono in radio.
1: Ciao la mamma di Francesco e ciao anche a Matteo Monti.
0: Bravo, bravo, bravo il nostro Matteo Monti.
1: Questa bellissima scotechina, ma adesso e adesso
0: e adesso
1: e poi e allora.
0: Ricordiamo che sono tutte frasi che diciamo in serata quando vogliamo indicare al DJ
1: di cambia canale. Abbiamo e visto adesso... allora, il messaggio subliminale è: abbiamo visto che canzone hai preparato, mettila.
0: E adesso
1: in console non c'è più Matteo Monti, ma c'è semplicemente il disco Fuori Giri.

0: e non
1: sono equipollenti alla carta d'identità, il passaporto, sì, la patente di guida, sì, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi,
2: purché
1: munite di fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.
2: Bene.
3: Ogni tanto è giusto ricordarlo, perché comunque.
2: No, anche perché la gente va in ferie, eccetera.
3: Si viaggia.
2: Mi è arrivata ieri la carta di. Cioè ieri, mi è arrivata una settimana e mezzo fa, ma sono andato poi a ritirarla ieri in posta, la carta di identità elettronica.
3: Ah, vediamola, ce l'hai qui?
2: No.
3: Dai,
2: non ce l'ho qui.
3: Ah, non ce l'hai proprio qui?
2: È a casa.
3: Vabbè, la lasci a casa.
2: Scusa. Che me frega.
3: Beh, ma
2: c'ho la patente dietro, basta.
3: C'hai il patentino per il porto d'armi, cos'hai? Per impianti termici.
2: Quello per impianti, esatto. Vabbè, niente.
3: Sai che bella adesso c'ho. Non mi serve più lo speed.
2: Sì, ma se non la porti in giro, scusa. La devi esibire.
3: No, poi me l'ha rubata.
2: Tu devi mostrarla come un distintivo, capito?
3: Con tutto il tempo che ci ho messo a farla.
2: Lei è autorizzato a stare qui? Guardi qui, io ho questo.
4: Sono
2: tornati oggi in bomba i Regas.
5: 30 mm di pioggia.
2: Contento.
5: Riccardino! Che oggi non c'ho voglia di lavorare.
3: Bene, salutiamo Riccardino, ma tranquillo Riccardino che non è solo il tuo amico che non c'ha voglia di lavorare.
2: E niente, poi avevamo un ascoltatore che però non ha mandato un messaggio vocale, ha mandato una nota video su WhatsApp.
3: Dove non parla però. Non
2: dice, fa tipo ok con la mano.
3: Sì, esatto, però ha commentato dicendo effetto fuori giri, secondo drop, follia.
2: Sì.
3: E quindi va bene.
2: Vogliamo vedere il video del secondo drop, se
3: vabbè,
2: succede qualcosa.
3: Sicuro, guarda che ti rompe stemmione.
2: Niente. Ah, nel secondo ha fatto già su.
3: Mamma mia,
2: e con la mano quando la muovi ondulando e fai ha voglia
3: un altro così, un altro va benissimo.

0: Effi,
1: è finita la prima ora del programma.
0: Di già? Ma siamo appena arrivati.
1: È venerdì.
0: Ti ricordi che due minuti fa eravamo di là che ci guardavamo, diciamo, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Di cosa abbiamo parlato?
1: Niente, al momento niente. Però uno, due, tre, poi conta anche te, vai.
2: Guarda, aspetta.
1: Quattro,
2: uno, due,
1: cinque.
2: Guarda l'ultimo foglio che tanto sono numerati.
1: Cinque, sei, cinque. Sette. Mamma mia, ragazzi, sei fogli di cose da dire.
2: Ne abbiamo. E abbiamo due ore per far tutto, ce la faremo?
1: Beh, ci proviamo.
2: Ci riusciranno i nostri eroi?
1: Ma parli di Super Remix? Show.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Beats in Japan.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 8 da un minuto.
2: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Europa divisa sulla fronte migrazione. Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle richieste d'asilo. Nel 2025 i cosiddetti dublinanti sul territorio dell'Unione erano 111.000. Dopo settimane di afa, il maltempo ha fatto irruzione nel nord Italia con temporali e grandine. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in altre 13. In Toscana 18.000 fulmini in poche ore, solo ieri 40.000 in Liguria. In Trentino una colata di detriti alta 2 metri blocca la Val Genova, allagamenti in Friuli. A Torino scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente truffa sulla bonus facciate, sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro e arrestati 2 coniugi. La coppia, titolare di una società dedita all'amministrazione di condomini, emetteva fatture false per lavori edili mai eseguiti. Tennis, Cobolli continua il cammino nel Master 1000 di Cincinnati grazie al successo ai danni di Paul, battuto in rimonta dopo 3 set. Il romano accede così in semifinale. Al via oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, calcio, pari senza reti nell'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro.

0: verde. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: l'avevi chiesto Rihanna?
1: Eccola qui.
0: L'avevo chiesta, però bella
2: tutto
0: questa
2: prima,
0: dal 2012.
2: Tutto prima che mi dici, metti Rihanna, eccola qui.
0: No, questa era Rihanna prima di fare Mamma Chioccia.
2: Eh beh, è vero.
0: Adesso nella nostra testa quanti figli ha? Nella 16, mia 10.
2: 16 per
0: tutti
2: me.
0: 16 sono tanti. Credo 3 poi. La tua radio
2: anche per strada. Pensa quanti articoli di giornale devono aver fatto su sta cosa qua.

0: notizie questa mattina, quindi c'è un sacco di roba da dire. Però purtroppo, googolando quanti figli ha Arianna, sono usciti anche i nomi dei figli.
1: Ora, purtroppo,
0: adesso non possiamo più fare commenti sui nomi. Una volta abbiamo fatto, praticamente, ti ricordi? Abbiamo combinato quel disastro lì. Ma
1: sto facendo due conti. Allora, siamo nel 2026. Sì. L'ultimo nato di Arianna, l'ultima nata, anzi, è di settembre 2025. Rocky lavorava già qui? Perché secondo me l'ha messo in suo onore il nome alla terza
0: bambina. Ma il nostro è KY, questa è CKI.
1: Perché quest'ultima nata si chiama Rocky Irish.
0: Sì, poi abbiamo Riot Rose.
1: Sì.
0: E RSA. RSA. Z.
1: Sarà Risa?
0: Risa Atleson.
1: Vabbè, insomma, sai
0: che Atleston.
1: Quando al testone? Quando nascono è normale che abbiano il testone.
0: Dopo un po' alla volta le proporzioni diventano un po' più normali, ecco.
1: All'inizio tutti i nati hanno il testone.
0: Mamma mia, vabbè, complimenti ai nomi che hanno scelto.
1: Comunque ha fatto 22, 23, 25.
0: Sì.
1: Quindi secondo me fa in tempo a arrivare. Ora nel 2030 ne fa altri 6, probabilmente.
0: Vabbè.
1: Allora, ragazzi, prima di passare alla prossima notizia, una sola domanda vi facciamo ed è... Anzi, ma neanche domanda. Mandate su WhatsApp, aprite la chat con Radio Peter Pan e mandate le prime tre o le ultime tre, dipende dai punti di vista, emoji che avete usato. Quindi apri la...
0: Beh, in teoria c'hai proprio quelle che usi di più.
1: In una minore. Sopra l'altra.
0: Sì, quindi... dalla colonna di sinistra, la prima a sinistra in giù.
1: Esatto, si va verso giù, non verso destra, verso giù. Quindi mandatela che poi vi spieghiamo anche il perché vi abbiamo fatto questa domanda. Nel frattempo un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: questo che dico, con tutto quello che avevamo preparato, poi abbiamo scelto le emoji.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ma è quella che ci piace di più.
1: Allora, dimmi che emoji mandi e ti dirò chi sei.
0: Sì, stiamo provando intanto già ad abbinare le vostre facce, le vostre storie, magari che ci ricordiamo tramite le chat di WhatsApp, e quindi possiamo andare un po' a ritroso e guardare cosa avete scritto e capire la vostra personalità, vedendo un po' effettivamente se corrisponde la cosa.
1: Come mi stavi dicendo te nel fuori onda, te dicevi queste sono quelle che uso di più ultimamente, sì. Quindi in realtà le emoji che avete possono dire sì in generale quali usate più spesso, ma più precisamente sarebbe quali avete usato più spesso nell'ultimo periodo.
0: Anche perché metti che, non lo so, te adesso ti arrabbi con qualcuno e mandi le emoji quelle dell'attenzione, del cartello triangolare già, l'attenzione, attenzione, ne mandi 12, quello improvvisamente
1: certo, ma infatti
0: sale in classifica.
1: Lo stavo pensando anche grazie al messaggio di un'ascoltatrice che aveva mandato la sua emoji dove c'era lei assonnata, probabilmente perché in questo periodo è molto assonnata, l'ha mandato più di qualche volta e improvvisamente è diventata quella che ha usato di più.
0: Vediamo la faccia di questa.
1: Ma non è assonnata in quella cosa lì. Allora dimmi quelle tue, Edo.
0: Allora io al momento c'ho, stavo controllando, allora c'ho il cuore rosso. Beh, al primo posto.
1: Allora il cuore rosso, ce ne sono due cuori rossi.
0: Io ho quello scuro in questo momento.
1: Allora quello scuro è al 12° posto, che sarebbe il seme di cuori, questa come emoji.
0: Al secondo posto c'ho la faccina che ride, quella storta, perché dopo passati 30 non puoi più utilizzare quella normale.
1: Quella è al
0: quella
1: secondo
0: obliqua.
1: posto.
0: Bene. Al terzo invece quella che ride normale.
1: Pensa che tra l'altro questa è una classifica fatta dal New York Times, quella che rideva storta era al primo posto nel 2024, adesso è al secondo posto. Al primo posto cos'è che hai detto che c'è?
0: No, al terzo posto c'ho invece la faccina quella che ride normale,
1: che
0: non obliqua,
1: che è al terzo posto. Okay. Effettivamente. Okay. Io le ho mandate, se vuoi aprire la mia conversazione.
0: Aspetta,
1: su WhatsApp. Mi chiamo Andrea Nordio.
0: Eccolo qua, tu c'hai.
1: Allora io ti ho mandato anche le seconde preferite.
0: No non puoi le
1: allora,
0: prime tre, dai.
1: La più usata per me è la faccina che ride dritta. Il secondo posto c'è il cuore, quindi tra l'altro sono proprio in classifica.
0: E al terzo posto hai le mani, quelle che pregano,
1: che sono al quinto posto.
0: Beh dai, sei abbastanza in classifica anche te.
1: Sì, c'è mani che dicono, perché voglio dire sia grazie che scusa.
0: Continuate così, 393-7366-240, prendi WhatsApp, apri la chat, vai sulle emoji, le prime tre da sinistra in giù.
1: Esatto, andando verso il basso. Radio Peter Pan.

0: stiamo basando sulla classifica fatta dal New York Times sulle emoji più utilizzate nel 2025, però si riferisce al 2025.
1: Analisi che ha fatto il New York Times guardando un po' di dati pubblici dai vari siti che gestiscono le emoji e anche un po' analizzando ad esempio Reddit, social network,
0: esatto.
1: Quindi guardando un po' l'internet che si muove.
0: Vediamo le prime 5 posizioni.
1: Vai.
0: Perché poi in realtà si arriva fino alla 20ª. Il quinto posto ci sono le manine congiunte.
1: Quindi se ce le avete siete in classifica.
0: Che io uso sia per dire grazie che per dire scusa. Poi al quarto posto c'è il cuore rosso.
1: Quello normale.
0: Quello più classico, esatto. Al terzo posto c'è la faccina con le lacrime di gioia dritta.
1: Sì.
0: Che nel 2024 era in seconda posizione, però quest'anno è in terza. In seconda posizione abbiamo. Aiuto, sono uscito.
1: Abbiamo l'emoji che ride, quella obliqua.
0: Storta, okay. Quella da boomer.
1: No, non è da boomer, posto, è bellissima, lascia fare.
0: Al primo posto.
1: Al primo posto, al primo posto, base primo posto. Oh!
0: La faccina che piange disperata. Siamo disperati.
1: Ah, questo rappresenta proprio il nostro mood di quello che proviamo tutti i giorni praticamente.
0: Esattamente. Al primo posto c'è questa che nel 2024 era in quarta posizione, quindi ha fatto uno zompo in avanti ed è arrivata al primo posto.
1: Vuol siamo dire proprio disperati. Che siamo messi male, ragazzi. Se dal quarto posto mi è passato al primo posto la faccina che piange, però questa cosa non so come mai, ma nei nostri ascoltatori evidentemente, o perché questo è un programma che cerca di portare del buon umore e a questo punto ci riesce, non si vede. Cioè guarda, tra le chat che sono arrivate,
0: tantissime,
1: tante faccine che ridono, tanti cuori, tanti porcelli, animali,
0: porcelli,
1: e c'era anche il porcello qua, guarda, sì. Eccolo qua, il porcellino. Ascoltatore, okay. Il vecchio Marpione, faccine col diavoletto, faccine
0: con la manina davanti. Le scimmiette non si usano più,
1: ragazzi, ho visto sparire le scimmiette, sì, zero. Piace anche il messaggio di un'ascoltatrice che diceva: io una volta usavo la cacca e il dito medio, ma adesso sono migliorata, ho deciso di mandare a tutti dei cuoricini così.
0: No, ma secondo me, perché poi adesso quelli che mandano i messaggi sono quelli, gli ascoltatori più partecipi, e di conseguenza sono quelli più allegri.
1: Allora anche voi che ancora non avete mandato il messaggio, le tre emoji che utilizzate di più, aprite WhatsApp sezione emoji, da sinistra in giù le prime tre.

0: se solo ci fosse una versione remixata di questa canzone.
1: Basta chiedere,
2: ma
1: ragazzi,
2: se solo
1: la
2: ci fosse
1: live.
2: Davvero. Vai Edo, vai Edo.
3: Pronto, si tengo mucha novia.
1: Metto degli effetti.
2: Metti un po' di effetti.
3: Tengo novia.
1: Metto altro.
3: Ma la voglio

0: combinato, non si trova neanche più la canzone originale.
1: È sempre una gag meravigliosa. Allora, confermiamo, Regas, veramente nessuno ha mandato tra le emoji che utilizza di più la fascina, quella disperata. Ma adesso voglio vedere se nel mio telefono perlomeno c'è tra tutte quelle possibili. Sì.
0: Io ti ho mandato anche.
1: Da me è al sesto posto.
0: Io ti ho mandato ho mandato le prime tre, che erano faccina che ride, cuore e mani giunte. E poi ti ho mandato anche le altre tre posizioni, che sono faccina che si commuove, quindi quella che ti fa gli occhi, sei pieni di lacrime, però di.
1: È positivo.
0: È positiva, esatto. La faccina dell'omino con le mani messe così, si vede per radio? Cioè quello che dice tipo, che ci devo fare?
1: Che ne so.
0: E poi la faccina semi disperata, perché poi c'ha tutte quelle sfumature là.
1: Io invece al quarto posto c'ho la scimmietta che si copre gli occhi. Ce l'ho, io la uso ancora, chiamatemi boomer. Al quinto posto il cuore rosso, quello originale. E al sesto posto c'ho quella disperata. Quindi compare nel.
0: Provo a fare un saluto a quelli che usano emoji particolari, tipo l'ultimo che è penultimo che è arrivato, la gallina al primo posto, al secondo posto una penna che scrive a mano, cioè una mano che tiene una penna.
1: E al terzo posto una testa che esplode da quanto sta pensando.
0: Se c'era chi usa le mani a cuore, e ok, un altro messaggio positivo, il braccio che fa il muscolo.
1: Diciamo, tra quelle un po' fuori dagli schemi, ad esempio c'è Eleonora che al terzo posto c'ha il topo. Poi c'era un altro ascoltatore che non si firmava, al primo posto c'ha la bandiera del Giappone.
0: Volevo fare un saluto a quelli che usano la faccina con l'aureola in testa, che vuol dire tutto tranne che sono un santo.
1: Cioè, è il contrario di solito. Cosa vogliamo dire invece a chi utilizza il cuore bianco? Ma com'è, elegante?
0: No, secondo me è l'abbinata. No, ma non è neanche di Padova questo, perché ho detto magari è del Padova.
1: No, cuore bianco, cuore rosso.
0: Questa
1: Vicenza. Le donne su Instagram la mettono nelle storie.
0: Aesthetic.

0: Lo sai che ho cominciato a usare la parola tranquo da quando ho sentito. L'ho sentita dentro sta canzone la prima
1: volta. Bella.
0: Cioè, tipo, sto tranquo. Mi piace.
1: La usi ancora?
0: Certo che la uso ancora.
1: Ah, non dici sto in chill. Io adesso dico solo sto in chill.
0: Ma io lo uso anche per dire, tipo, non lo so, magari vedo uno che si sta preoccupando troppo per una cosa.
1: Sei tranco.
0: Cioè, anche proprio tipo, ma no, guarda, ti porto sta cosa qua oggi pomeriggio appena riesco. Dico, ma tranquo, tranquo.
1: Ah, mio, sei tranquo.
0: Ah, mio.
1: Allora, facciamo un saluto
0: a chi?
1: A Sara, ascoltatrice, che ha mandato un messaggio. Prima ci ha mandato le emoji e poi dice: scusate, ragazzi, però dipende. Se apro la chat e clicco sulla tastiera e poi sul tasto delle emoji, oppure se clicco direttamente sul tasto delle emoji quadrata nel ripiego. Ma scusate, mi sono spiegata?
2: Edo, io non ci ho capito un cazzo di
1: quello. No, era Sara che ha mandato il messaggio. Io l'ho letto.
3: Non ho capito niente.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 90-2000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Hey, here come the trouble.
14: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.

0: Vabbè, alla fine abbiamo capito un po' che i nostri ascoltatori sono i migliori.
1: È vero,
0: tutti.
1: Sono molto più allegri rispetto al resto della popolazione mondiale che è triste e utilizza come emoji maggiormente appunto quella della faccina disperata.
0: Esatto, ma cambiamo argomento, fammi lo swish del cambio argomento. E parliamo di dei nostri amici albanesi.
1: Oh.
0: Allora, io volevo capire, ma Rocky? Rocky che...
1: Rocky in aereo in questo momento, quasi.
0: Cosa?
1: No, sta andando in Albania.
0: Allora, salutiamo Rocky che sta andando in Albania. Io volevo capire un attimo come mai non usiamo Rocky per nessuna delle cose per
1: Rocky,
0: cui può essere usato.
1: Ma scusaci, non funziona, ma veramente.
0: Non funziona come deterrente nelle risse.
1: Ma
0: che possiamo
1: miseria.
0: Dire, guarda che c'è Rocky, guarda
1: si
0: che lui...
1: veste di rosa e fa tutte le mossette parlando del Pink Power.
0: E poi non ci ha mai parlato dell'esistenza di Tring, cioè un'app che permette di vedere, è un'app totalmente legale,
1: sì.
0: Che non è che costi poco comunque, perché stavo guardando, costerebbe 20 euro al mese.
1: È poco.
0: Sì, vabbè, è poco.
1: È poco rispetto a, se tu vuoi vedere
0: certo,
1: il calcio
0: no.
1: Con tutte le partite,
0: beh, non puoi.
1: Utilizzando tutte le piattaforme.
0: Perché non puoi guardare tutto il calcio su una piattaforma,
1: appunto,
0: devi guardarlo su più
1: per
0: piattaforme.
1: Per quello, secondo me arrivi ai 70-80 in Italia.
0: Allora, con Tring invece, che è una piattaforma albanese e totalmente legale, puoi vedere la Serie A a 20 euro. L'unica cosa che devi fare è essere albanese per averla.
1: Sì.
0: O comunque, a questo punto, aggirando le cose, mettendo, che ne so, una VPN in Albania. Non so esattamente come funziona.
1: E in realtà
0: però
1: non è proprio così, perché come funziona? Siccome loro avevano anche tanti utenti albanesi che stanno in giro per il mondo, non hanno messo il blocco quello della localizzazione. Faccio un esempio al contrario: compri il pacchetto calcio su Sky,
0: sì.
1: Vai all'estero ti dicono no, guarda che sei all'estero, tu non puoi guardarlo, vabbè te lo diamo per qualche giorno, però poi quando vedono che fai di base sempre un altro paese,
0: sì.
1: Ti bloccano tutto quanto,
0: ah,
1: perché i diritti li acquisti sul paese in cui lo guardi.
0: Comunque c'è una disputa a riguardo, perché praticamente con questi 20 euro puoi vedere Champions League, Serie A, NBA, non so, un sacco di cose, e Bundesliga, tantissimi altri eventi sportivi, ed effettivamente il prezzo a questo punto diventa irrisorio.
1: La Serie A è già arrivata con le pistole
0: e
1: ha detto basta.
0: E gli albanesi gli hanno detto venite qua, dai, venite, venite se avete il coraggio.

0: Vedi, poi leggendo molto bene, era proprio spiegato, la piattaforma avrebbe spiegato che il mancato blocco, cioè quello della geolocalizzazione, quindi capire da dove vedi e dire no, all'estero non puoi vedere perché i diritti li abbiamo acquistati qui in Albania
1: regolarmente,
0: quindi, se sei fuori non li puoi vedere.
1: Sì.
0: E questo mancato blocco è fatto per consentire di raggiungere anche i numerosi albanesi residenti all'estero. Nel frattempo poi, grazie al passaparola, è stato scoperto che diversi tifosi italiani in realtà avevano comprato questo pacchetto e che quindi c'era un grande magna magna.
2: Io rimpiango tantissimo
0: di non aver mai fatto il pezzotto in generale. Io sì, guarda,
2: no,
0: lo rimpiango.
2: No. C'avrei un'ansia.
0: Anch'io non me la vivrei per niente bene ogni volta che scendo la televisione.
2: Allora, rimpiango tantissimo il periodo in cui si guardavano le partite tutte in una stessa piattaforma, intanto.
0: Beh, certo.
2: E in più si giocava tutte le partite alla stessa ora. Una volta era così.
0: Sì.
2: Cioè, c'era la domenica
0: alle tre partita,
2: e magari c'era un anticipo e un posticipo.
0: Adesso si gioca lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
2: quello
0: sabato,
2: che chiamano
0: pranzo, cena, notte.
2: Sì, è quello che chiamano il formato spezzatino, ma è solamente per permettere che le televisioni ci guadagnino di più.
0: Lo fanno per i soldi, e ve lo dico, noi Remix.
2: Sì, vabbè, ma è proprio ufficiale, cioè è un modo per portare più telespettatori che possano guardare più cose in più piattaforme adesso, maledetti.
0: Bastardo e maledetti, eccole qua.
2: Sì.
0: Allora, ci segnalano gli ascoltatori che, vedi, a quanto pare, sì, qualcuno l'abbiamo detto, quindi apparenta questa pubblicità, in realtà adesso pare che si siano messi
2: con la VPN. Senza la VPN
0: non si vede niente. Quindi
2: usa la VPN. Cioè, scusami. Prova, ma giusto così per scoprire se funziona. Guarda che tra l'altro c'è questa disputa, spiegano che la situazione è particolarmente delicata perché comunque Tring è partner ufficiale della Serie A e paga per avere i diritti.
0: Però
2: quindi paga la Serie A. La Lega aveva già inviato contestazioni alla piattaforma e successivamente ha deciso di intervenire sul segnale disponibile in Italia. Vabbè, è una bella questione questa qui.
0: Cioè, sai qualcuno... che dopo che abbiamo sollevato noi questa questione, adesso non si può più fare niente.
2: Sì, certo, guarda, proprio io e te abbiamo cambiato le cose.

0: arrivato anche un audio di un'ascoltatrice che magari ha sentito
1: fraintesa.
0: A spezzoni quello che abbiamo detto. Lei diceva di un'altra piattaforma che ti dice vieni con me a 19 euro e poi dopo 3 mesi passi a 40 euro. Vabbè, ma quello però purtroppo lo sappiamo che lei, è così, no?
1: Lei però parlava di una piattaforma italiana, sì, autorizzata in tutto e per tutto eccetera. Noi stavamo parlando di questa piattaforma albanese legale anche questa, che si chiama Tring, utilizzabile solo da albanesi. Questo è la base, diciamo, la premessa, ma che sta venendo utilizzata anche da tanti italiani, perché appunto con 20 euro al mese hai tutto, nessuna partita esclusa.
0: Però adesso vedi che hanno già preso provvedimenti, quindi sì, senza VPN, insomma, stanno venendo a capo, anche perché immagina quelli invece italiani che vedono questo servizio, come sono arrabbiati.
1: No, ma contrario, io volevo dire che davvero dovete essere dei grandi appassionati per avere tutte le piattaforme che vi servono per seguire tutto il campionato di calcio, perché davvero costa tanto.
0: Costa tantissimo. Il trucco è sempre uno: te lo fai, ti fai le promozioni, sì, aspetti qualche mese, poi chiami e minacci.
1: Vabbè, minacci.
0: Io me ne vado.
1: Do disdetta.
0: Io do la disdetta. No, stia con noi. No, guarda.
1: Le diamo altri 3 mesi così.
0: Le diamo anche 50 euro a una signora che viene a casa sua e le fa da mangiare. O un signore.
1: Di tutte le volte che ho fatto così, solo una volta sono stato richiamato da...
0: Con chi?
1: Con il gestore telefonico.
0: Ma dopo che te ne sei andato?
1: Dopo che me ne sono andato.
0: Sì. Come certe persone, no?
1: Certo, si accorgono della tua importanza
0: solo quando te ne vai.
1: Oh,

0: c'è quel che muovi.
1: Muovi.
2: Ci pensa Fabio, ragazzi.
3: Cioè?
2: C'ha la soluzione per voi. Il pezzotto. Il pezzotto ci dobbiamo fare. 10 euro al mese e vedi tutto. Film in anteprima, calcio, nuoto, tennis, porno e vaffanculo a tutta la cumpa delle varie piattaforme.
3: C'ho l'ansia, c'ho l'ansia.
2: No, neanch'io, me la vivrei malissimo.
3: Non ce la farei ad avere il pezzotto. Poi ogni tanto escono quegli articoli che dicono lettera di
2: mamma mia, ma c'ho già il mal di pancia.
3: Arriva la multa.
2: Scherzi,
3: da fino,
2: no, io pago.
3: Che poi se ci pensi, la multa che ti fanno è tipo, immagino, fino a 1500 euro.
2: Con tutti i soldi che gli abbiamo dato negli anni.
3: Con
2: dici.
3: Tutto quello che hai risparmiato. Quella,
2: è vero.
3: Paghi comunque meno di avere il mensile di tutte le piattaforme.
2: Ma comunque non ce la farei, non ce la farei.
3: Lo so.
2: Ha detto anche film in anteprima, non so se hai visto, caro Andrea, che sta andando bene Oceania.
3: Allora, è uscito l'altro ieri, il 19 di agosto, e noi ne avevamo parlato la settimana scorsa quando davamo le anteprime.
2: Sì, ne abbiamo parlato anche mesi fa.
3: Sì, esatto.
2: Un film che è stato abbastanza discusso.
3: Una nostra amica e collega, anzi no, collega e basta, Emma Rossato, che è andata al cinema a vederlo, ha detto che...
4: Sì, bello Gio!
3: Ha detto è uguale al film d'animazione.
2: Sì.
3: Cioè è un live action ed è uguale, grazie al cazzo, così doveva essere.
2: Sta piacendo tanto. Nel primo giorno di programmazione 1.250.000 euro si proietta già alla cima della classifica del box office italiano, quindi sta andando bene.
3: Precisazione su questa cosa qui, che il film, il live action sia effettivamente uguale al film d'animazione, ci sta, cioè nel senso, cosa deve essere?
2: Beh, la storia deve essere la stessa.
3: Quello che ci diceva Emma era che è proprio identico, capito? Non è che sia molto, cioè che sia uguale la storia, sono uguali anche le scene.
4: È uguale, Joe, è uguale!
3: È tutto uguale, che schifo!
4: Poveri! Siete poveri!
3: Siete poveri nel film!
4: Dai.
3: Nessuno col Ferrari!

0: mamma mia, tra le canzoni dance commerciali del 2012 forse è la mia preferita questa.
1: Ah, sì?
0: Di DJ Antoine.
2: Beh, comunque funziona sempre DJ Antoine quando la metti. Mascherì, poi la puoi cantare, la puoi ballare, puoi far alzare le mani al cielo.
0: Allora, quando metto questa canzone qua, cioè se devo ballarla, io voglio una t-shirt con le scritte. Qualcosa tipo torno a casa domattina, chissà come torno, non lo so, cioè,
2: scusa, scusa mamma faccio tardi,
0: cosa tutta quella roba là, cioè, io voglio queste cose qua se devo sentire questa canzone.
2: Allora ragazzi, questa è l'ultima puntata del The Remix Show prima della pausa, ma
0: la
2: in realtà
0: tua, la
2: mia
0: pausa.
2: Sì sì, assolutamente, il The Remix Show continua la settimana prossima. Allora cosa, con chi lo fai, con Rocky?
0: No, da solo.
2: No, avevi detto con Rocky.
0: Rocky purtroppo lavora già la sera.
2: Ah,
0: in radio.
2: No, vabbè,
0: possiamo
2: può anche,
0: fare,
2: può fare anche mattina.
0: No, guarda, gli ascoltatori non vogliono sentirlo
2: per 6
0: ore.
2: Ho un video girato con
0: te. Bisogna mettere la pubblicità.
2: Rocky all'Agri Show, dove adesso lo userò, a questo punto lo uso.
0: No, non
2: contro di te.
0: Io ti faccio chiudere i social se tu usi quel video.
2: Io lo manderò a tutte le persone.
0: Benissimo.
2: Dico, guarda, se non fanno
0: puoi mettere la pubblicità, che stiamo parlando da troppo tempo prima della pubblicità.

0: Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan. Non si batte. È troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 9 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
7: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
6: Ma ci starà qui?
7: Ma sì, allarghiamoci un po'.
8: Così va bene?
7: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
7: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita. Breaking
9: news. Buona giornata da Federica De Boni. Il via libera del CDA di Monte dei Paschi di Siena alla strategia dell'amministratore delegato Lovaglio non sarebbe stato unanime. Il prossimo 29 agosto l'assemblea dei soci. Il piano prevede una doppia operazione su Banco BPM e Banca Generali per costruire un'alternativa all'offerta lanciata da Intesa sulla Gruppo Senese. Maltempo al nord e al centro, Lombardia e Toscana, le regioni più colpite in queste ore con frane, esondazioni e migliaia di fulmini, strade e ferrovie interrotte, frazioni isolate, blackout diffusi. In Val Camonica, nel Bresciano, 81 evacuati, allagamenti, alberi caduti in Friuli. A Taranto questa sera la cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo 2026. Si tratta della quarta edizione organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Ci saranno anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Tennis, Cobolli soffre ma si aggiudica la semifinale a Cincinnati. Il romano supera lo statunitense Paul in 3 set nei quarti di finale del Master 1000. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai. Lascia.

0: almeno possiamo disfare le valigie e rifarle al volo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
0: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Questa è una canzone meravigliosa.
1: Questa sì, come la terza ora del The Remix Show.
0: Quella.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante.

0: metà luglio che era finito.
1: Vabbè, però nel frattempo. Estate coi
2: Remix. Ma sparate di quelle bombe alla mattina che hai un'adrenalina potentissima.
0: Chissà se i ragazzi hanno sparato bombe nel fine settimana.
1: Beh, ma adesso sta per aprirsi il fine settimana, Andrea.
0: Ah, sì, scusami. Ogni volta faccio questo switch male.
1: Prima di dire cosa switch devi dire.
0: Guarda, c'è scritto qui, Ven.
1: Ma io hai capito che non capisco niente di questa settimana qua. Cioè, non mi ricordo neanche che vado in ferie lunedì.
3: Allora, oggi è venerdì, quindi tra poco vi diamo i quattro segni, quelli importanti, quelli che questo weekend sono favoriti dalle stelle, però per quanto riguarda l'aspetto, diciamo,
0: quello lì.
3: Capito?
0: Non avete capito, no? Avete capito? E allora, prima di dare questi quattro segni che Edo ha preparato, vi chiediamo facciamo le vostre sensazioni quali sono, cioè dovete dire il vostro segno zodiacale e per adesso che sensazioni avete. Quindi 393 7366 240. Tra poco invece le ufficiali prime quattro posizioni della
3: Astro Sex Operate. Tu sei vergine?
0: Sì. Aia.
3: Aia.
4: No, attenzione. Aia. No.

0: dobbiamo fare un saluto.
1: Un augurio, anzi.
0: Augurio!
1: A chi?
0: Ad Alex da parte del tele, l'ascoltatore,
1: va bene,
0: che
1: ci
0: ha chiesto di fare questi auguri.
1: Auguri.
0: E poi è arrivata la nostra Lady Ellen.
2: Ma io pensavo fosse in ferie. Ma che bravi, che staccano visti, che attaccati al lavoro che siete, ragazzi. Per fortuna ci siete voi in questa mattinata così brutta e grigia.
0: Lady Ellen, noi siamo sempre qua.
1: Sempre. Con questo entusiasmo, allora, tra l'altro.
0: Sempre qua. Vabbè,
1: cos'è che avevamo detto prima?
0: Che avremmo dato i quattro segni dell'Astro Sexo Parade.
3: Tra poco le ufficiali quattro posizioni dell'Astro Sexo Parade. Ma secondo me prima delle 9:45 non ce le dicono.
0: Vabbè, dai, allora.
1: Quanto abbiamo parlato?
0: E allora dobbiamo mettere un disco. Tra poco no. Partiamo dal quarto posto.
4: Sagittario.
0: Cerca un bacio lento e profondo per far scattare quella scintilla che aspettavi da tempo.
1: Bacio lento e profondo, capito?
0: Per la scintilla.
1: Cerca un bacio lento e profondo.
0: Occhio alla lingua.
1: Lento e profondo.
0: Mamma mia. Al terzo posto invece gli amici della
4: Bilancia.
0: Spegni la mente. Che brutta sta base.
1: Dai, però devi distrarti così tanto.
0: Scusami.
1: A me piace.
0: Spegni la mente e ascolta solo le tue sensazioni più profonde per ritrovare l'armonia di cui hai bisogno.
1: Quindi mente spenta e
0: pensare,
1: sensazioni profonde.
0: Lasciati andare.
1: Non far gesti.
0: Al secondo posto questo weekend gli amici dei Pesci. Chiudi la porta e perditi in un abbraccio così stretto da cancellare tutti i dubbi.
1: Ah, e quindi vai, proprio vicini, schiacciati, abbraccio. Capito? Stretti, stretti.
0: Vicini, vicini. Tra poco il primo classificato. Mica me lo diciamo
1: ragazzi.
0: Subito.
1: Quello lo diciamo alle 9:45. Alle 10 lo diciamo.

0: Questo è lo spazio dedicato all'Astro Sexo Parade. Più tardi ci sarà quello dedicato invece ai servizi in camera, quindi se volete portarvi avanti inviate i vostri messaggi via WhatsApp con le persone da chiamare che vivono una giornata o un periodo speciale.
1: Esatto, sì, pensavo volessi dire qualcos'altro, no, non lo so. Allora, lo scoiattore purtroppo ha capito tutto.
0: Cioè?
1: Ha detto, riconosciamo tutti i trucchi, un po' di pubblicità di qua, un disco di là, prendo tempo e via, è passata la puntata.
0: Così, ha detto, ha fatto l'analisi, vabbè, grazie, in un modo o nell'altro dobbiamo comunque farla la puntata. Cioè...
1: ok, ragazzi, allora volete sapere chi c'è al primo posto o non lo volete sapere?
0: Penso di sì, allora ripeti quelli che erano i primi
1: recapone.
0: Quarto
1: posto c'è dal quarto al secondo, al quarto il Sagittario, al terzo la Bilancia, al secondo il segno dei Pesci. Se volete io vi dico chi c'è al primo posto.
0: Diccelo,
1: ma lo volete
0: diccelo.
1: Sapere sì. O non lo volete sapere?
0: Vogliamo sapere.
1: Allora
0: sì,
1: facciamo così, sì. Adesso mandiamo la pubblicità, mettiamo quattro dischi e poi vi dico.
0: No, va bene. Dillo adesso.
1: Ve lo dico
0: al primo posto.
1: Ma volete saperlo?
0: Sì.
1: Al primo posto questo weekend.
2: Toro.
1: Il Toro. Non limitarti alla solita routine, ma risveglia il partner baciandolo nei punti in cui sai che è più vulnerabile.
0: Sotto i piedi.
1: Schifo.
0: Lì è vulnerabilissimo.
1: Oh, per noi è... Ma sappiamo.
0: Vabbè.
1: Guarda, c'è una persona che abbiamo nominato in questa puntata.
0: Sì.
1: In tutta la puntata. Che se gli fanno questa cosa qua.
0: Cosa fa?
1: Per lui non è.
0: Dici? Chi è? È vero, è vero. Ma l'abbiamo nominato?
1: Sì.
0: Ah sì, non mi sono neanche accorta.
1: Sì, sì.
0: Sì, hai ragione. Allora, ragazzi, se siete Sagittario, Bilancia, Pesci e Toro, potete confermare o smentire le sensazioni che avete. In base alle sensazioni che avete, cioè, vi sembra che effettivamente da quel punto di vista.
1: Ma sì, ma se lo dice l'Astro Sexo Parade.
0: Ditecelo voi.

0: c'è nessuno che batte le mani
1: su questa porta. Ma ti pare, scusa, su Caigo la gente batte le mani?
2: Mi hai detto che ci sono dei messaggi simpatici adesso?
1: Esatto, questo è il primo.
3: Buongiorno ragazzi, ma voi vi mettete d'accordo con Joe per fare gli oroscopi?
1: No.
3: Non ne c'entrate uno. Ma perché se sento il vostro oroscopo, se sento quello di Joe, muoio. Non so come va qua.
1: Scusa, però
3: devo fidarmi solo di Paolo Fox?
1: Devi fidarti solo di noi.
2: Dietro porta questa rubrica.
1: Il nostro funziona 100%
2: quella
1: garantito.
2: Dietro.
1: Quello di Joe non lo so,
4: ma... Scusate, ma il segno dei pesci è al secondo posto,
1: sì.
4: Per cosa?
1: L'astro
4: perché
1: sexo
4: non capisco tanto bene il discorso.
2: Per quella cosa lì, hai capito? Dai, hai capito?
1: Cavolo!
2: E poi c'è una nostra amica invece che sta dicendo: ma scusate, ma per gli altri segni invece che non avete nominato, come andrà il fine settimana? Male. Eh sì.
1: Così.
2: Non va, insomma.

0: Jackpot.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75 con 800 di 150 e con 1200 di 250 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: Bra, Vippin Trip! Federico?
1: Federico? Federico?
0: Adesso come mai il nostro Fede non si è fatto il jingle con quella roba?
1: Gliel'abbiamo detto mille volte.
0: Consigliamoglielo.
1: Adesso al telefono abbiamo una persona che non si chiama Federico.
0: No.
2: Servizio in camera
1: via. Pronto, ci sei? No, è caduto.
0: Ah!
1: Allora, aspetta, richiamiamo.
0: Recupera,
1: subito.
0: Recupera.
1: Hai il messaggio lì?
0: Velocemente sì, è tutto già sottolineato, preparato. Volete che intanto io racconti la barzelletta? Allora, prendiamo tempo, dai. Allora, ve la racconto. Ci sono due tossici a Venezia che si incontrano.
1: Aspetta, Edo, aspetta.
0: E uno chiede all'altro: Morì, come sia? Mica tanto bene.
1: Secondo me non fai in tempo a raccontarla.
0: E perché? Cosa ti ga?
3: Pronto?
1: Sì!
0: Mario, benvenuto. Ecco,
1: Mario, ciao. Allora, come
3: ciao,
1: stai?
3: Ragazzi.
1: Tutto bene?
3: Tutto bene, tutto bene.
1: Allora, Mario è un amico di Radio Peter Pan, è passato
0: voglia
1: in radio più di qualche volta.
0: Passa ogni anno, ci porta sempre il calendario dei carabinieri
1: e
0: che noi custodiamo gelosamente poi nel nostro ufficio.
1: Sì, perché vabbè, così almeno quando la gente arriva vede che siamo amici dei carabinieri.
0: Hai capito?
1: Ci tratta bene, Allora, Mario, oggi ti chiamiamo perché ci è arrivato un messaggio che diceva: vi raccomando, fategli questa telefonata perché compie gli anni. E abbiamo letto anche quanti ne fai, possiamo dirlo?
3: Sì. Pure.
1: Sono auguri. 61, auguri!
3: Compleanno!
0: Auguri da parte di Andrea, Thomas, mamma Sandra, Mirko, Sara, i cagnolini, Otto e Teo. È un papà rompino, ma gli vogliamo bene.
1: Ma scusa,
0: deve carabiniere.
1: Ma sì, ma poi deve essere rompino, scusa, il papà.
3: Beh, certo, se no che papà è.
1: Esatto, cosa gli vuoi dire allora?
3: E niente, ti ringrazio e cosa devo dire? Non ho parole, è stata una bella dedica e stasera contraccemperemo con una cenetta, qualcosa, vediamo cosa organizziamo. Dai.
1: Bravo, bravo, l'importante è che offra tutto quanto Mario e siamo
3: beh, certo,
1: a posto.
3: Come sempre, cominciando con il compleanno.
1: Vabbè, dai, sottinteso. Comunque Mario, grazie. Adesso ti lasciamo tranquillo, ti lasciamo al tuo, non so, che stavi facendo adesso?
3: No, ho appena finito di fare colazione, adesso mi attivo per questa sera che abbiamo una piccola festicciola.
1: E allora goditi
0: questa
1: giornata, auguri di nuovo.
3: Grazie.
1: E alla prossima.
3: Grazie,
1: va bene?
3: Ragazzi, ci vediamo
1: ciao.
3: Prima di Natale.
1: Va bene,
0: certo, siamo qui, grazie.
1: A presto,
3: ciao,
1: Mario.
3: Ciao.

0: Mamma mia. Un chilo di pizza adesso.
1: È difficile perché sono venuto ragazzi da mangiare. È difficilissimo. No, dai, non fare questi rumori qua che da fastidio.
2: Radio Beer Band.
1: Bevi un po' d'acqua, bevi un po' d'acqua. Vai, vai. Ho bevuto, ma aiuta. Comincio io parlandovi di quello che succederà questa sera, visto che ci sarà un Peter Pan impatto alla festa paesana di Galleriano di Lestizza. Siamo in provincia di Udine e in console troverete DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew.
0: Ovviamente, se dovessero esserci aggiornamenti, visto il tempo che insomma sta
1: un po' ballerino,
0: oggi è un po' così, seguite sempre i nostri social, quindi sulle stories, sul profilo Facebook, su Instagram.
1: Bravo.
0: Perché noi lo diciamo adesso alle 9.48 è confermato, speriamo si possa fare questa grande festa, però date sempre un occhio.
1: Assolutamente.
0: Domani sera invece recuperiamo la serata che doveva esserci ieri sera, quella del 90-210, la facciamo domani sabato 22 agosto in Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita con DJ Maxwell, Lady Ellen, Lex Serafo e tutti gli amici del 90-210.
1: Esatto, non è finita perché la domenica si continua, ci sarà anche la diretta di Radio Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine a Sottomarina in provincia di Venezia. Dalle 16 la diretta sarà con Marco Baxo e Emma Rossato per l'evento Black Gitana e il 50° compleanno di Cristianino.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri anche a Steffi De Cicco e Sister Gloria per la bella serata che faranno mercoledì 26 agosto, quando in Capannina Beach a Jesolo Rido arriverà il Pink Power, quindi la serata rosa di Radio Peter Pan.
1: Voilà! Tutti gli eventi e le info sugli eventi li trovate su peterpan.it o sull'app di Radio Peter Pan.
2: Peter Pan!
0: E poi sui nostri social gli aggiornamenti.

0: che siamo
1: la nostra dieta, Andrea, la nostra dieta per colpa di Paolo e Susi oggi benissimo. Purtroppo.
2: Ben venga, grazie ragazzi, grazie
1: ragazzi,
2: mille.
1: Vogliamo bene.
2: Pensavamo una decina di brioche, ci hanno portato due quintali di roba, ma va bene.
1: Ma finiamo tutto,
2: esatto.
1: Non c'è problema.
3: Servizio in camera
2: per Roberta, pronto?
4: Pronto?
2: Ciao, benvenuta.
4: Ciao,
2: Roberta.
4: Buongiorno.
2: Prima stavi urlando, adesso stai parlando
1: sotto
2: voce.
1: Dove sei in questo momento?
4: No, sono a casa.
1: Ah, relax, ferie?
4: Sì, relax, ferie, ultimi giorni.
1: Che bello, dove hai passato le vacanze?
4: A casa, perché l'avevo già fatto il prima a giugno.
2: Come me.
4: Relax.
2: Percorso simile. Cara Roberta, ci hanno detto di telefonarti e farti gli auguri perché compi gli anni, quindi volevamo chiederti se è vero e nel caso quanti ne fai. Cioè, noi l'abbiamo scritto, ma vogliamo sentirlo dire da te.
4: Sì, oggi ne faccio 31.
1: Auguri!
2: Buon compleanno!
4: Grazie.
1: Tanti auguri da mamma Fiorella e papà Berto. Hanno fatto una cosa, noi di solito le telefonate, appunto le richieste delle telefonate le riceviamo o via mail o via WhatsApp. La tua mamma invece
2: ha mandato il piccione viaggiatore,
1: ha telefonato più volte in diretta per chiedere di salvare questa cosa qua. Le abbiamo spiegato che c'era da mandare la mail eccetera, niente, lei ha detto io sono boomer, non so mandare i WhatsApp, non so mandare le mail, e allora gentilmente la nostra collega si è presa l'appunto e abbiamo avuto il pizzino fino ad oggi.
2: E quindi brava la mamma Fiorella. Vuoi dire qualcosa per ringraziare i tuoi?
4: Niente, che non me l'aspettavo, infatti, perché è il primo anno che faccio gli anni non a casa perché mi sono trasferita e quindi mancano tanto.
2: E quindi già sta venendo giù la lacrima.
1: Dai che li vedi dopo.
2: Dai che festeggerai insieme.
4: Sì.
2: Comunque, auguri anche da parte nostra e di tutta Radio Peter Pan e ci sentiamo alla prossima, va bene?
4: Grazie.
1: Ciao, buon compleanno. Ciao
2: cara, ciao.
1: E adesso attenzione, arriva la musica più bella degli anni 2000. Oggi in console suona lui,
2: Thomas Menegazzi.
5: Ci fu un'idea.
6: 2000 Heroes.
7: Un gruppo di persone straordinarie.
6: I supereroi degli anni 2000 mixati da
8: Thomas Menegazzi.
9: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Vai, visto che siamo in tanti, un applauso a Thomas Menegazzi. Bellissimo, bellissimo questo 2000 Heroes che ha chiuso la puntata del The Remix Show.
3: Bene, allora io e te andiamo a iscriverci al Club del Vino.
2: Sì,
3: Paolo,
2: andiamo al Club del Vino.
3: E torniamo. Beh, tu non torni più. Basta.
2: Mai più, basta.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Allora niente, ci andiamo alle 7 lunedì.
2: Io torno lunedì, io torno lunedì dopo.
3: Sì, forse. Chi lo sa.
1: The Remix Show.
4: Che inizio.
1: Con i remix. Del fan. Spot.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Radio Beat in the Pan.
1: Gesù se batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Le 10 e 3 minuti.
3: C'è la Generation.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: amici, buon venerdì 21 agosto 2026, 8 minuti dopo le 10. 21 agosto mi fa pensare solo una cosa, Emma.
1: Che piove?
0: Che fra un mese inizia l'autunno. 21 settembre, tra l'altro compleanno del mio papà.
1: Che schifo.
0: Me lo ricordo adesso, non me lo ricorderò quando sarà.
1: Oggi fa veramente, cioè, una giornata veramente schifosa.
0: Beh, ma non si fa.
1: Io vorrei essere al mare a prendere sole, a ustionarmi la pelle, diventare bella che abbronzata.
0: E invece niente, invece sei qui in radio, c'è anche chi si domanda, mi son perso tutta la settimana scorsa. Ma Emma, arriva alle 10 per penitenza o è diventata una professionista della radio? No, è semplicemente perché avevo bisogno di compagnia questa settimana. Il mio umore era un po' così e quindi ho detto dai, approfittiamo di quest'ora qui per prendere un po' per il culo Emma Rossato.
1: Che bello, dalle 10.
0: Bel passatempo. Oh Emma,
1: dimmi.
0: Prima di mettere qualsiasi tema sul tavolo,
1: vai.
0: Ho bisogno di caricare questo venerdì con un disco bello potente.
1: Sì.
0: A un certo punto mi ero anche dimenticato quale fosse il disco potente e poi mi è tornato.
1: Male.
0: È questo qui, Are You Ready? Sul volume.

0: Svezia, si chiama Ocean House il loro disco. C'è una nuova puntata, l'ultima della settimana della Generation. Emma aveva questo desiderio di andare al mare a prendere il sole, ma al mare non so dove.
1: È in laguna, vedi che è laguna.
0: La situazione è un po' diversa. Ce lo scrive Poli, che ci manda delle foto con questa dicitura:
1: vieni al mare a prendere il sole, Emma. Casa allagata dalle 6 della mattina che tiro sull'acqua.
0: Alla grandissima, in bocca al lupo. Lupo, vedi. Luppolo. Senti, Emma, io oggi c'ho una domanda del cavolo con due Z che tira un po' le somme della settimana. Io di cognome faccio Marangoni.
1: Ok.
0: Il senso del mio cognome è legato al mestiere del falegname.
1: Ok.
0: Il Marangon nella Repubblica di Venezia era quello che si occupava di lavorare il legno, in particolare sistemava gli scafi delle navi.
1: C'eri un piccolo geppetto.
0: Un piccolo geppetto, okay. Esatto. Una cosa che fa il falegname però è anche fare le cornici delle foto.
1: Ah.
0: Quindi oggi vorrei diventare corniciaio.
1: Oh, bel lavoro.
0: Per incorniciare il momento top di questa settimana.
1: Non lo so, sai.
0: Quindi se te che stai ascoltando la radio questa settimana, comunque nel bene e nel male, un momento top ci sarà stato. 393-7366-240. Io mi metto qua con la
2: sega.
0: Un momento top. No, ieri io l'ho avuto, ti giuro.
2: Ma è la tua ruota.
0: No, tornando verso casa in pausa pranzo, guardo gli specchietti dell'auto. C'era ancora Emma Rossato alle mie spalle.
1: Senza telefono.
0: E stava tenendo tutte e due le mani sul volante.
2: Momento top.
0: E soprattutto non stava distratta col telefono. Altro
1: grazie.
0: Momento top è quando abbiamo parlato di Al Sheeran con i capelli rossi, che chiaramente puzza.
1: Non è vero.
0: Te ce l'hai un momento.

0: Morejo, ma la G, state ascoltando Radio Peter Pan, hai presente che note no, perché sei troppo giovane, ma c'era negli anni 90 in edicola l'uscita di Magic English. C'era Topolino che ti insegnava l'inglese anche con le canzoni. Morejo lo fa con il francese. Metti che un giorno devi andare a Parigi, in Parigi, bom bom bom bom bom, vai a Parigi, ti capiscono tutti.
1: Fatalità, andiamo a Parigi.
0: Perché devi andare a Parigi?
1: Ah, così.
0: Poco fa raccontavo l'origine del mio cognome,
1: sì.
0: Marangoni. Ho trovato un mio lontano parente.
2: Ciao, anche io sono Marangon di cognome, abito in provincia di Pavia e i miei sono originari di Torre di Mosto.
0: Vedi?
1: Però l'ho detto Marangon.
0: Marangon, vabbè, comunque alla lontana imparentati.
1: Ma no,
0: il
1: non è vero.
0: Il significato, la radice, certo.
1: Vabbè, ma...
0: Marangon era uno solo, Marangoni era una comitiva,
1: sì,
0: di falegname.
1: Sì, ma parliamo tipo degli anni nell'800, 700.
0: Comunque, quanto falegname, a parte la tua origine del cognome invece?
1: Rossato. Rossi, perché eravamo rossi di capelli, eravamo una famiglia nobile.
0: Ha capito, direttore? È una famiglia di rossi. Ce l'ha con quelli.
1: Dai!
0: Funziona così. Quindi, in quanto Marangon, in quanto falegname,
1: sì,
0: oggi incornicio il momento top della vostra settimana. Secondo lui, il momento top della settimana, perlomeno della Peter Pan Generation, è stata questa.
3: Il momento top della settimana è stato sicuramente l'onda con la lingua di Emma.
0: Vuoi per caso riproporla?
1: No, assolutamente no,
0: sì,
1: grazie.
0: Dai, per
1: no,
0: favore.
1: Ma fa un rumore.
0: Ti ho anche
1: veramente
0: abbassato la base.
1: Ma fa un rumore, non devo farlo.
0: Certo.
1: Dai, che brutto, che schifo.
0: 393 736 240, incorniciamo il momento top della settimana.

0: Bibi Rexha Ozuna Stars nella Generation, ho posto sta domanda del cavolo con due Z di individuare il momento top e poi noi lo incorniciamo dell'ultima settimana il momento top, perché ho una sensazione per
1: quale?
0: Questa settimana, quella post Ferragosto, che non sia successo un cazzo,
1: vero,
0: non è successo
1: così
0: niente,
1: piatto.
0: Tutto immobilizzato, siamo in questa fanghiglia, siamo in una palude dove se stai fermo affondi e non ci siamo mossi, quindi stiamo affondando
1: giù,
0: così,
1: piano,
0: nelle
1: piano.
0: Sabbie mobili. Le uniche soddisfazioni noi interisti le abbiamo dal calciomercato. Lui scrive:
1: buongiorno a tutti, momento migliore quando ho saputo l'ultimo acquisto dell'Inter.
0: Sai come te lo incornicio questo momento?
2: Ha segnato l'Inter!
0: Incorniciato così.
1: Cioè, sarà l'unico momento bello dell'Inter quest'anno, eh. E
0: ma
1: basta.
0: Figurati, ma figurati, guarda gli altri come stanno messi, mamma mia!
1: Retrocedete!
0: 393-7366-240, smentite o confermate. Questa settimana
1: un po' così, ma un po' così, inutile.

0: capítulo 40 de la Biblia del Saiyajin. Se non sono morto mischiando rum, tequila e birra, ti pare que morirò per te.
1: Sei solo una...

0: com'è Marossato?
1: No!
0: Cioè, lei è stata una ragazza molto educata, perché ci tiene a ringraziare lo staff del pub che l'ha ospitata, perché il momento top della sua settimana è stato questo.
1: È stato ieri sera quando ha presentato il suo romanzo appunto in questo pub a Eraclea. Il proprietario e lo staff sono davvero tutti quanti gentili, ospitali, e il pubblico era molto coinvolto, quindi serata molto magica.
0: Brava Federica, ma di che parla il tuo romanzo?
1: Dici almeno il titolo, dai.
0: Sai che secondo me tutti hanno l'idea di un romanzo che vorrebbero scrivere in testa.
1: Io ce l'ho.
0: Non leggiamo libri, ma vogliamo scriverli.
1: Sai quale come si chiamerà il mio libro?
0: Sentiamo.
1: Caro figlio, mamma ti racconta. E è tutto quanto riassunto della mia vita. Tutte le cazzate che ho fatto.
0: Vabbè, ma sono due pagine, cioè.
1: No, no,

0: Jackpot.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Una buona spesa. Di più.
9: Quanto vale un'offerta vera?
8: Di più.
9: Quanto vale fare la spesa da di più?
8: Molto di più.
9: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat
15: lo è ancora di più.
14: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13. 71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
16: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
17: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: capoeira.
1: Takagi, che è tra Giusy Ferrari e Sean Kingston, amore capoeira su Peter Pan. Ma Rossato, che ti sei
2: allontanata? Ma che mi vuoi allora?
1: Certo che
2: ma
1: ti
2: voglio.
1: Ma mi
2: hai detto di andare via.
1: Sì, ma ti sto facendo sentire i momenti top degli ascoltatori di questa settimana.
2: È questi
1: niente,
2: grilli
1: la desolazione, solo cose tristi, solo cose poco radiofoniche. Però lui ha una domanda, si è perso l'inizio del programma e...
3: volevo chiedere alla Emma com'era andata ieri con il cellulare. L'abbiamo messo in tasca il cellulare, l'abbiamo guardato solo a casa. Mi raccomando Emma, mi raccomando.
1: Ma sai che allora,
3: buona giornata.
1: C'è questa cosa molto medievale di mettere alla gogna qualcuno. Lo mettevi in piazza così alla merce di tutti. Ah, lui è un delinquente, ha combinato questa cosa che non andava bene, quindi tutti lo prendevano in giro. Ho fatto la stessa cosa ieri con Emma Rossato, raccontando dei suoi brutti comportamenti alla guida. Ieri, tornando a casa, ce l'avevo ancora dietro, sullo specchietto ho visto che stava rispettando il codice della strada con le due mani sul volante, attenta alla guida, guardava, ha visto anche che ero di fronte a lei.
2: Poi hai girato la curva e ho accelerato e ho preso in mano il telefono.
1: Che delinquente.
2: No, sì, io sono furba, non sono delinquente.
1: Com'è che si chiamerà il tuo romanzo, Emma?
2: Caro figlio, mamma ti racconta.
1: E di cosa parla?
2: Della tutte le cazzate che ho fatto nella mia vita.
1: Ma cosa vuoi?
2: Cose che non posso raccontare ora, ma che quando sarò madre ormai... i diretti interessati.
1: Certo, tuo figlio sarà orgoglioso di questa cosa.
2: No, infatti non lo leggerà mai
1: ma
2: mio
1: poi
2: figlio.
1: C'hai 23 anni, ma cosa vuoi aver fatto?
2: No, infatti.
1: Hai una, raccontala.
2: No, non si può.
1: Calciatori?
2: No, non si può.
1: Sportivi?
2: Beh, è arrivato il momento del...
1: Piloti di Formula 1?
2: Del...
1: No, un paio di dischi e c'è l'oroscopo, dai.

0: The Avenger White Shirts, Alpaca su Peter Pan c'è l'oroscopo. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì, e andando bene di venerdì di riflesso vai bene per tutto il fine settimana, sono quelli del Cancro, bravo. C'è pure il Leone, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario e l'Acquario. Questi dal lato buono dei segni, gli altri rimandati a lunedì.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: C'è però una postilla, c'è l'asterisco, come nei contratti, quelli che devi leggere in maniera approfondita. Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, quindi se non sei stato citato potresti essere il migliore o il peggiore. Partendo dai più fighi, col voto a tempagella perché 10 la perfezione non esiste, i the best. Questo fine settimana, quelli dell'Ariete. Oroscopo rimato per il segno fortunato, è tempo di dimostrare che non sei un pio pio. Dai, prova prova di essere un alfa facendoti freni a mano con la Clio. I tuoi nemici si sciolgono nel brodo come il formaggino mio, eppure il più maranza ti omaggia con un bella zio. Questo weekend è vietato mangiare cose bio, esagera, deve essere il carnevale di Rio, i più fighi quelli dell'Ariete.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non
0: no.
1: Applaudo con ironia.
0: Indovina chi è che si è incespicato leggendo l'oroscopo e quindi è il segno peggiore del weekend? Io, che sono della Vergine.
2: Oddio! No! Dio, ti prego, no!
0: È un segno!
2: No! No!
0: Colleghi della Vergine!

0: Dal 2016 Jennifer Lopez ci ricorda che non è nostra mamma, ma questo insomma è un dato di fatto, se no saremmo
1: sfiga,
0: tutti
1: miliardari.
2: GR Sticazzi.
0: Torna l'appuntamento con il GR Sticazzi. In chiusura della prima ora della Generation si parte dal Corriere della Sera.
1: Ciao Orso, sei carino. Il video dell'incontro a sorpresa con un bambino tra le case di Roccaraso.
3: Sticazzi.
0: Ha trovato l'orso, evidentemente è arrivato a Roccaraso, invitato da Rita De Crescenzo ancora da un paio d'anni, ha visto adesso il video. Da fanpage.it.
1: Grosso pesce, sorprende i bagnanti a riva, panico squalo, ma era un tonno spiaggiato.
3: Sticazzi.
0: Ho avuto paura perché quando uno dice grosso pesce sorprende i bagnanti, era il mio pesciolone. Dal Mattino.
1: Vendo abiti usati su Vinted e guadagno quasi 10.000 euro al mese, ecco come ho fatto.
3: Questi cazzi.
0: Rubandoli forse, perché comunque li hai comprati quei vestiti, se il guadagno è di 10.000.
1: Io dopo ti spiego come si fa.
0: Vuol dire che li hai rubati. Dal Fatto Quotidiano.
1: Insegna al suo cane a usare Alexa per le chiamate e la cagnolina inizia a telefonarle quando si sente sola, quando è triste mi chiama e ulula, potete parlare con lei.
0: Bello.
3: Questi cazzi.
0: Beh, non vedo l'ora.
1: Che bello.
0: Che bella idea insegnare al cane a chiamare. Ti rompe i maroni tutto il tempo. Blocca contatto. ADN Cronos.
1: Picco di ormoni sessuali per chi beve abitualmente il caffè, lo studio.
3: E sti cazzi.
0: Ma quindi ciulano quelli che bevono tanto caffè.
1: Ecco perché io non bevo caffè, quindi.
0: Nervosissimi, però caspita che attività. Digicom 24.
1: Gen Z put, perché le modelle star e millennial non sorridono in foto.
3: E sti cazzi.
0: Perché sono tristi. Chiudiamo con Digicom 24.
1: L'estate scalda la voglia di cambiamento. Sotto l'ombrellone, 8 lavoratori su 10 ci pensano alle dimissioni.
3: E sti cazzi.
0: Poi tornano al lavoro, rimangono lì e non fanno altro.

0: zanzare, salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Si non si batte, è troppo forte.
11: Peter Panno Clock.
12: Le 11 2 minuti.
13: C'è il meteo.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
14: Cosa scegli, Mini o Maxi?
15: Maxi.
14: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
15: Tutto grande.
14: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
15: Maxi convenienza.
14: Ali migliora la vita.
11: Peter Pan, meteo.
16: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. Instabilità nelle prossime ore sull'Italia settentrionale per un nuovo impulso da ovest di aria oceanica che innescherà rovesci anche battenti sia al nord-ovest ma entro il pomeriggio anche nord-est, piogge ma anche possibilità di qualche temporale di forte intensità ancora con rischio grandine e colpi di vento. Temperature oggi in sensibile calo, valori termici sotto media su tutte le nostre regioni settentrionali. Nella giornata di domani, sabato, poi graduale miglioramento, tornerà via via il sole e anche una ripresa delle temperature. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non squace mai.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation, che forza!
1: Correva l'anno 2010, un anno di miti e di leggende, Duck Souls, Barbara Streisand. Perché ti parlo di miti e di leggende? Perché quando è uscito questo disco,
0: sì,
1: tutti i DJ di tutte le discoteche si sono rifatti questo disco personalizzandolo col loro nome. Ed era una tresciata incredibile, tipo turururu, e marossato.
0: Se bello!
1: Se fossi stato una DJ.
0: Dovrei fare adesso.
1: Tra l'altro una voce terribile, perché poi le registravano in malo modo e se te andavi in discoteca e sentivi Armando Franghelli.
0: Bello!
1: Ma chi cazzo
0: bellino.
1: È Armando Franghelli? Ma chi è? Ma chi se ne frega? Poi andavi nel locale a fianco e sei Federico Bacinagli. Ma beh, chi ma cazzo sono queste persone?
0: Aspetta un attimo. Ma tu questi nomi e cognomi te li sei inventati così?
1: In questo momento.
0: Ah, bello, bello.
1: Certo. Figo, figo. Secondo te mi ricordo dei DJ che sentivo? Anche
0: no,
1: perché adesso
0: amico.
1: Tanti di questi li conosco.
0: Quindi non potresti neanche percularli così.
1: Vorrei evitarlo, ma attenzione.
0: Ottimo.
1: Oggi siete particolarmente nervosi, poco fa nello sgancio della prima ora per fare una gag anche insipida. Ho detto però Emma devi essere invitante, dire che parleremo di robe belle, perché
0: sì,
1: sennò la gente cambia radio. E lui che vuole proprio mettere il dito nella piaga, scrive:
0: Gio, ma veramente pensi che vi ascoltiamo per gli argomenti che trattate? Mica sei Alberto Angela, tranquilli che non giro su Radio Sorriso.
1: A parte che se girassi su Radio Sorriso, insomma,
0: bene,
1: ne sarei felice. Stamattina tra l'altro hanno trasmesso una canzone che si chiama La Badante, che è clamorosa.
0: Bello.
1: Però c'è cioè, un minimo, cioè.
0: Ma dai, sorridete!
1: Dico un minimo! Ascolterai anche perché diciamo delle cose non per forza sensate.
0: No, però vabbè.
1: Anche per la musica, che sicuramente è molto bella, tipo questa, però anche
0: poi
1: per
0: facciamo anche un po' divertire, dai!

0: Rihanna, Wild Girl Wasted. Nella Generation, Anna, che sembra un cartone animato se la guardi.
1: Sì, un po' bambolina,
0: un po' con colori sempre esagerati, super satura,
1: una brat
0: con le unghie lunghe, sempre investita in maniera eccentrica, quindi piace alle bimbe.
1: Sì, sì, è vero,
0: piace alle bimbe. Qua, già quando sono ragazzine iniziano a dire no, è proprio per bambini, Anna, non
1: sì,
0: mi piace.
1: Già
0: iniziano a fare quelle più grandi, no?
1: Beh, alla fine però dopo noi grandi l'ascoltiamo, perché è un po' da baby, è un po'
0: divertente. Secondo me il pubblico

0: ti racconto una storia che ha a che fare con le Antrix.
1: Ok, vai, racconta.
0: È una ragazza di cui non è stata svelata l'identità, però grande fan delle Antrix,
1: sì.
0: Per quanto non fossero un gruppo reale, ma dei disegni, alla fine il gruppo reale è stato realizzato perché è quello che ha creato poi le canzoni e quindi hanno fatto dei tour. Questa signorina ha comprato i biglietti per andare a vedere le canzoni delle Antrix.

0: carina. Noi la passavamo nella versione remixata da David Guetta e vabbè. Però sì. Questa signorina ha comprato dei biglietti anche per una posizione incredibile.
1: Sì.
0: Ha speso 500 dollari per il concerto dei Demon Hunter, che non sono le K-pop altri. Demon Hunters, sono un gruppo che fa questo genere musicale qui. E quindi ha detto vorrei un rimborso. E loro gli hanno detto attaccati al carro.
1: Giusto. Guarda,
0: la cosa divertente dei Demon Hunter è che fanno questo genere qui, ma è un metal cristiano, quindi loro parlano di Gesù e cose belle.

0: raccontato la storia di questa ragazza che voleva prendere i biglietti per il concerto delle Antrix,
1: Demon Hunters,
0: del cartone di Netflix, e invece ha preso i biglietti per un gruppo metal che si chiamano Demon Hunter.
1: Sì, ma metal di quelli cattivi.
0: E Emma diceva: caspita, a me non piace proprio questa musica qui. Ma rock in generale qui.
1: No, rock mi piace.
0: Tipo?
1: Alcune canzoni, non gli assigli, sì, Metallica, li ho ascoltati, li ascolto, cioè capitano alcune canzoni che conosco. Però non è, se mi dici qual è la tua categoria preferita e quale elimineresti, elimino il rock e tengo piuttosto la musica italiana, ecco.
0: Però sai che a un live la musica rock ti dà qualcosa di più, la musica suonata, le batterie che ti entrano nella pancia, il basso del bassista quando fa gli assoli, comunque l'abilità tecnica dei musicisti sul palco fa sempre la differenza. Però è un segno, cioè Emma, rappresentante della Gen Z, dimostra i gusti e le preferenze della sua generazione. Di fatto agli MTV Music Awards di quest'anno è stata tolta la categoria Best Rock, quindi non da sempre MTV, quando è nata c'era tanta musica rock negli anni 80 quando MTV è nata, e quindi il rock è sempre stato legato ad MTV. Adesso invece hanno tolto quest'anno qui la categoria
1: basta, non piace più.
0: Che musica vi piace?
1: Ma in verità io sono un po' anomala come Gen Z, perché io ascolto tanta musica italiana
0: neomelodica, Gigi D'Alessio,
1: anni 80, anni 90, mi piacciono quelle canzoni,
0: tipo
1: Lucio Battisti.
0: Ma non è 80,

0: qua nella sala giochi, è stato estratto e sorteggiato come vincitore, è arrivata la maglietta stamattina e quindi suo figlio la sta indossando, ci ha mandato la foto tutti belli
1: bellissimi,
0: contenti.
1: Bellissimi, bellissimi.
0: Tornando invece a parlare di musica e della musica rock che è scomparsa anche dalla categoria di MTV Music Awards, sì. c'era la categoria Best Rock. Adesso
1: va, dal 2007
0: più.
1: C'era.
0: Anche perché, no, da prima.
1: Perché dal 2007?
0: Nel 2007 l'avevano tolta.
1: Ah,
0: per quell'anno
1: ho detto
0: lì.
1: Contrario.
0: Non so perché, però c'è sempre stata Best Rock. La generazione di Emma, la Gen Z, non l'apprezza tanto. C'è un ascoltatore che scrive:
1: guardatevi chi ha vinto gli Eurovision nel 2006. Una volta andava di moda il genere diverso, che però adesso vanno ancora un pochino meno.
0: Scusa, ti ho coperto la scritta.
1: Ho dovuto ricordarmi.
0: Non è colpa mia. Sai chi ha vinto l'Eurovision nel 2006? Vai. Un gruppo che non so come si chiami. I Lordi. Hard Rock Alleluia. Senti. Hard Rock
1: Alleluia. Ma poi gli Auschwitz.
0: Mica tanti anni fa l'Eurovision l'hanno vinto i Maneskin.
1: Sì, è vero. Ma
0: quindi comunque
1: rock...
0: va, viene, torna.
1: Poi sono vestiti come si chiamano i mostri che...
0: Quelli del Signore degli Anelli, gli orchi del Signore degli Anelli.
1: Io non intendevo quello, io intendevo i mostri, quelli che tipo in Alta Badia...
0: Che hai sotto al letto?
1: Smettila. Che in Alta Badia, eccetera, vanno...
0: I Krampus,
1: grazie.
0: Vabbè, dai, un po' quel mondo lì. C'è un video che magari avete intercettato, sta girando nelle ultime ore, di un tizio che accompagna la fidanzata a un concerto in realtà di musica da cartone animato.
1: Tutta
0: contentissima sotto la transenna e lui che l'abbraccia da dietro ma con una fa.
1: Siamo tipo

0: James Hype, Serotonin. Comunque Peter Pan è una radio che trasmette musica dance, reggaeton, urban, sì. Decisamente non rock.
1: Non rock.
0: Magari in qualche contesto abbiamo trasmesso delle canzoni rock ma remixate. Però nei nostri ascoltatori c'è gente che l'ascolta il rock, inevitabile. Io stesso ascolto tanta musica rock. C'è chi scrive:
1: i grandi del rock rimarranno nel tempo per sempre. I nuovi cantanti fra 10 anni nessuno ne avrà ricordo.
0: Pochi può dirlo, sai, sono quelle robe che si sono sempre dette, poi
1: alla
0: generazionalmente
1: fine
0: qualcosa rimane.
1: Vedi Madonna.
0: Mica tutto, Madonna. Che cacchio di esempio fai?
1: Vabbè, non è rock.
0: I Finlay, comunque, adesso ancora qualcuno li ascolta. Ciao ragazzuoli, io ascolto la commerciale dance 90.000 e le DM di oggi. Infatti, stasera dovrei andare a Romano Dezzelino per l'AMA Festival, dove c'è anche Alan Walker. Bello, in bocca al lupo con il concerto. Fra poco torniamo, cambiamo rotta perché c'è
1: il dilemma rossato.
0: Oggi un dilemma.
1: Oggi bello, devo dire.
0: Perché?
1: Dai.
0: Perché l'hai scelto te?
1: Sì, infatti, oggi è bello.
0: Bruttissimo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: cantante dei Fats & Small in studio che...
1: Hey!
2: Mamma, che fastidioso!
0: E anche...
1: What is wrong with you?
0: Mamma mia, Andrea Nordio.
1: Nella notte.
0: Sei veramente un artista a tutto tondo. Ma sarà che hai mangiato un sacco di brioche.
1: Ma che sono grasso, scusa.
2: Esatto, o più quadrato.
1: Ma che volete?
0: Fats & Small, un duo musicale. Il loro nome nasce proprio dai loro soprannomi. Fats and Small.
2: Perché grassi e ce l'hanno piccolo.
0: E l'altro era Small.
2: Ah, io pensavo fossero grassi che ce l'avessero piccolo.
1: Che erano, scusa, Stallio e Olio.
0: Erano più o meno gli Stallio e Olio della musica degli anni 90. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. È arrivato il momento di Emma Rossato, che sale sul proscenio, un occhio di bue la illumina e può raccontarci le sue storie di incredibile ricchezza.
2: Ma perché?
0: Come tutte le persone ricche, anche lei possiede una casa in montagna e quindi questo fine settimana lo trascorrerà con i suoi genitori in questa casa di montagna. Ha chiamato anche i suoi cugini, ha detto andiamo tutti e quindi andrà a prenderli, ma gli ha chiesto i soldi.
2: No, devo ancora chiederglieli, però glieli chiederò ovviamente.
0: Ma ti pare che te devi chiedere i soldi ai tuoi parenti per le spese,
2: scusami,
0: dell'auto?
2: Intanto, ripeto, non ho scritto in testa sono miliardaria. Punto numero uno. Punto numero due, per andare fino a casa mia in montagna sono 26 euro di autostrada.
0: Ce li puoi mettere te!
3: Il dilemma Rossato.
0: E quindi diamo un'informazione ai ladri, potete andare...
2: No, state buono.
0: A casa Rossato perché è disabitata.
2: Non è vero, c'è l'allarme, ci sono tutte le cose.
0: E proprio la casa disabitata ci regala il dilemma Rossato di oggi.
2: Questo?
0: No!
2: Io l'avevo un altro. Ah, che bello che è il mio allora. Allora, quando voi andate via a casa, dovete andare in vacanza, qual è l'ultima cosa che controllate più volte in casa prima di andare via? Io ho scoperto che è l'immondizia.
0: È un domandone.
2: Perché io...
0: No, lo raccontiamo dopo. 393-736-6240, quella cosa che controllate più spesso quando uscite di casa e la lasciate incustodita.
2: Sì.
3: Attenzione,

0: la Peter Pan Generation a quest'ora c'è un dilemma, il dilemma rossato. Emma Rossato, secondo questo ascoltatore, è un'esponente italiana di questa categoria.
1: Praticamente Emma Rossato è un po' la Paris Hilton del campo Nogara.
0: Hilton?
1: Una ricca ereditiera.
0: Sei una ricca ereditiera?
2: No, non credo.
0: Non ancora, perché i genitori ancora sono ancora in vita.
2: Anche la nonna.
0: E anche la nonna, e quindi magari presto.
2: Yeah! Oh!
0: No, nonna Luigina! Si dice così, ma in realtà allunga la vita.
2: Guarda che la nonna te la chiama, a te.
0: No, vabbè, ma anche perché poi così mi regala ancora altri biscotti buonissimi. Il dilemma è questo: Emma passerà il weekend nella casa di montagna di famiglia, in Friuli Venezia Giulia, vogliamo dire anche il paese.
2: In Carnia.
0: Ok,
2: sullo Zoncolan.
0: Ok, posto meraviglioso.
2: Bellissimo, sì.
0: Quindi va a raccogliere i cugini, se ne va e deve lasciare un paio di giorni la casa incustodita, almeno quella di Spinea, via...
2: No, c'è sempre qualcuno in casa.
0: Via?
2: Non... Dai! Sì.
0: E quindi, quando vai via di casa, c'hai le paranoie.
2: Sì, ovvio. L'ultima cosa che controlli è una cosa, secondo me, che ti hanno... c'è stato un motivo per il quale tu, prima di andare via, la ricontrolli ab nauseam.
0: Tipo tu?
2: Tipo io l'immondizia. Perché quando ero fuori sede, abitavo con questa ragazza che si dimenticava, era sempre l'ultima che lasciava la casa per magari un mese, perché erano le vacanze di Natale,
0: certo.
2: E puntualmente si dimenticava l'umido lasciato lì per un mese. Noi tornavamo e c'erano i vermi per casa.
0: Che schifo. Senti lui.
3: Ciao ragazzuoli, io prima di andare via controllo mille volte il gas, proprio non riesco a liberarmi di questo pensiero. Sempre
2: dubbio.
3: Il gas, sempre. Grazie. Sempre controllare il gas
2: mi ha fatto salire un grandissimo dubbio. L'ho controllato io.
0: Chi può dirlo. Senti questo disco, parla di

0: deve ancora farle c'è, e quindi quando hai quella situazione lì ricontrolli 6.000 volte una tua ossessione, che magari il gas sia chiuso, lo dicono in tanti, lo scrive anche Mattia.
1: I fornelli e il gas, quelli sempre ricontrollati 20 volte.
0: Poi aggiunge invece anche un io no, io guardo non tanto quello che lascio, perché comunque prima di andare via con la badante facciamo delle pulizie a fondo e tutto a posto.
1: Bravo.
0: Perché poi lasciamo a casa i gatti e quindi i gatti devono essere in una zona confortevole, magari gli lasciamo qualche indumento che sappia di noi, così si ricordano di noi e sentono magari meno la mancanza. Però io in realtà ricontrollo quello che porto via, non quello che lascio a casa. Se ho preso in particolare cuffiette, che per me sono indispensabili, e caricabatterie del telefono,
1: quelli sai quante volte li ho ricomprati in giro per il mondo? 1 milione di volte.
0: Ma sì, ma perché
1: lo
0: poi
1: dico sempre.
0: Alla fine tante cose le puoi ricomprare. Non sono l'unico che ha la paranoia dei gatti, lo scrive anche Cristina.
1: Prima di uscire controllo sempre dove sta il gatto, PS, controlla sempre Riccardo, io lo guardo.
0: Cioè Riccardo evidentemente è il suo compagno. Cioè delega anche dove è il gatto. Boh Riccardo, guarda te.
1: Sai una cosa invece, un'altra di quelle ossessioni che ho?
0: No.
1: È controllare bene che tutti gli scuri siano chiusi bene.
0: C'è?
1: Perché ho paura che parta l'allarme.
0: Pensavo mi dicessi ho l'ossessione dei piedi.
1: No, non
0: c'ho l'ossessione.
1: No, non è quella.
0: Se sono puzzolente.

0: correva l'anno 2013, Klingand Jubel chiude la seconda ora della Generation. Il testo dice, a parte 1, 2, 3, 4, che è facile,
1: 1, 2, 3, 4,
0: a un certo punto dice save me, salvami, salvami, salvami, penso di non ridere, faccio ciò che mi possa piacere molto, perché stiamo perdendo tempo. E quindi Emma, perché stiamo perdendo tempo? Facciamo quello che mi piace molto,
1: cioè giocare alla sala giochi.
0: Certo,
1: ah,
0: fra
1: bello.
0: Poco, nella terza ora.
2: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti.

0: DJ Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Panno Clock.
9: Le 12 due minuti.
10: C'è il notiziario.
8: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
11: news. Buona giornata da Federica De Boni. Oltre 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore in Lombardia per il maltempo. Nella Bergamasca 6 comuni isolati, Brembo e Serio in piena. A Milano attenzionati Seveso e Lambro. In Toscana alberi abbattuti, allagamenti e blackout. Disagi anche in Friuli, Piemonte e Liguria. Anche l'Olanda avvia le procedure per i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo. È il sesto paese, dopo Finlandia e Svezia, che si erano aggiunte ieri, ad adottare le nuove regole. A Taranto questa sera il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, alla cerimonia di inaugurazione anche Mattarella e Meloni. In Olanda la prima giornata del 12esimo Gran Premio di Formula 1, i due piloti delle Ferrari, Hamilton e Leclerc ottimisti. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
17: Sì!
16: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Lidl, anche questo quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
19: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan

0: cazzate, le paranoie, i dubbi sul futuro, sulla musica, sulle cose. Che c'è nella terza ora?
1: Oh, c'è la sala giochi.
0: Ciao computerone.
2: Ciao,
0: è tutto pronto? E allora?
1: Dai.
3: Sala giochi.
2: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
2: Oh, you can listen. Start.
0: È l'ora di tutti quelli che si sentono forti, bravi, competitivi, senza rivali, perché una spanna sopra tutti. Dimostralo però, affronta tutti quelli che stanno ascoltando la radio in questo momento, che sono mille miliardi. Se vinci il ticket sei un grande, per il momento, però vinci anche un ticket che ti permette di rientrare nel sorteggio che si fa lunedì a quest'ora fra i 10 vincitori della settimana. Chi viene sorteggiato vince
1: i gadget ufficiali di Radio Peter Pan, ma anche per questa settimana il gazebo super VIP di Sand Beach sottomarina.
0: Computerone, bellissimo, a che giochiamo?
4: Elabora.
5: Campione dei campioni.
0: È un gioco di memoria, in questo caso come tutti i venerdì, ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Memoria musicale,
1: esatto.
0: Funziona così.
1: Per il ticket numero 9 ci saranno 7 tasti colorati e sotto ogni tasto una canzone Disney diversa. Dovete identificare sotto il tasto che vi diciamo noi il colore che canzone c'era.
0: Ok, lo diciamo alla fine qual è il colore,
1: esatto,
0: che ci interessa.
1: Quindi rimanete,
0: no?
1: Fino, diciamo, alla fine.
0: Lo diciamo adesso. 393-7366-240, però memoria non così precisa. Facci capire che hai capito, puoi cantare la canzone, puoi dirci qual è il cartone, qual è l'artista, quello che vuoi.
1: Facci capire
0: che hai capito.
5: 7 tasti colorati, 7 brani. Inserimento nel campionatore dei brani. Ascoltali e memorizzali.

0: settato.
1: Yes, sir.
0: Che brano riproduce se premo il tasto
2: giallo? Che c'è sotto il tasto giallo? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
3: Attenzione.

0: Vedi che pure questa è ambientata nel magico mondo dei cartoni animati? W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla, perché poi fu utilizzata all'interno di Madagascar quando Re Julian faceva tutto il balletto con Mortino, mi piace se ti muovi, allora muovi, grande festa.
1: Bella, bella, bella.
0: Il magico mondo dei cartoni animati è protagonista della sala giochi del venerdì, quindi gli ultimi due ticket, il numero
1: 9 e 10,
0: sono ambientati in quel mondo lì. Torni bimbo e la soluzione la trovi dentro di te. Il primo gioco di oggi era...
1: era campione. Campione dei campionatori.
0: Cazzo, fai un gioco di parole sul campionatore.
1: Infatti, per quello è un gioco di parole.
0: Campione dei campioni.
1: In cui?
0: Sette tasti colorati.
1: Sette canzoni Disney diverse.
0: Sotto ogni tasto colorato, alla fine vi abbiamo chiesto cosa c'era sotto il tasto
1: giallo.
0: Cosa c'era?
2: In fondo al mar.
0: In fondo al mar. Quello era sotto il tasto
1: rosso.
0: Poi?
3: Coco.
0: Io mi sento un po' loco. Sotto che era il sotto il tasto verde. Poi?
2: In fondo al mar.
0: Anche lui la sirenetta. In fondo al mar no. Qualcuno scrive
1: sette nani.
0: I sette nani non erano neanche elencati, no, inseriti nel campionatore.
1: Oppure
2: sbegna raditi babà.
1: Così il testo funziona.
0: Sì, è Re Leone, era sotto il tasto rosa.
1: No,
0: però
1: non era quello.
4: Ficcanoi.
0: Qui non ho capito. Ficcanoi. In realtà, sotto il tasto giallo c'era la canzone di un classico Disney meraviglioso. Era questo qui.
5: In alto i calici, facciamo un brindisi e stia con noi.
6: Poi vedrà, soddisfatta signora.
5: Stia con noi, sì, con noi, sì, con noi.
0: Quando Lumière, che parlava in francese insieme all'orologio a pendolo e anche alla teiera e i cucchiaini e le cose, cantavano sta canzone e dicevano alla Bella, dai stai con noi che sennò la bestia rompe i maroni . E quindi cerchiamo di calmarlo. La Bella e la Bestia c'era sotto il tasto giallo, lei è stata velocissima.
1: Si chiama Lara Poloni.
0: E vince il ticket numero
1: 9.
0: Bravissima, you win!

0: te lo chiedo tutti i giorni, ma sai che sono quelle situazioni in sviluppo, come il calciomercato, no? Magari sei in trattativa, sì, sapere arrivare la firma sul contratto, e poi Fabrizio Romano sul suo profilo Instagram scrive here we go e si capisce che hai firmato.
1: Va bene, proprio quell'esempio dovevi fare.
0: Tipo, non c'è una squadra estera nella quale ti piacerebbe giocare o almeno bazzicare?
1: Paris Saint Germain.
0: Hai capito. C'hanno i soldi. Discotech people, next event, we are back and it's time to party. Sono un po' di aggiornamenti per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, che doveva essere il Peter Pan Impatto alla festa paesano di Galleriano di Lestizza, Udine, col DJ Maxo De Fede, è stato annullato per maltempo, quindi questa sera, amici di Galleriano di Lestizza, non si fa niente, magari lo recupereremo.
1: Ma sì.
0: I'm so sorry, però il meteo ci è avverso. Quello che ha confermato il resto degli appuntamenti, sabato, quindi domani,
1: al Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, arriva Peter Pan 90210. A Caorle dalle 21 Maxo e Lady Ellen e Lex Serafo con l'animazione anche stili 90 e 2000.
0: Domenica Emma Rossato scende giù dalla montagna per andare al Sand Beach Club di Sottomarina, dalle 16 la diretta insieme a Marco Baxo, e te dovrai parlare qui.
1: Eh sì, dovrò fare la diretta con Marco
0: per l'evento Black Gitana, il 50° compleanno di Cristianino, quindi in diretta, però se andate lì si fa gran festa. Mercoledì 26 che c'è?
1: C'è il Peak Power alla Capannina Beach a Jesolo Lido, dalle 22 in console tutta al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria.
0: Hai capito? In capannina.
1: Bello.
0: Tutti gli appuntamenti li trovate sia sulla, sulle pagine social di Radio, sì, Peter Pan, che sull'applicazione che si chiama Radio Peter Pan, che sul sito peterpan.it. Nelle ultime due cose che ho citato, quindi app e sito, c'è una sezione da consultare, si chiama
1: Eventi.
0: Yeah. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.

0: Il sottotitolo di questo disco è I Can't Wait to Mangiare la Pasta, perché manca ancora una mezz'oretta.
1: Ma non solo.
0: Lo spicchiettino finale, come non solo, sei mezz'ora, io sì, poi mangio subito la pasta asciutta.
1: No, ma dico, I Can't Wait a ti ascoltare da Andrea De Luca con i 2000 Heroes anche.
0: Vabbè, ha preparato tre dischi, li sentite fra poco, degli anni 2000 e anche molto da venerdì. Ci sarà anche il secondo gioco di oggi della sala giochi, il ticket numero
1: 10,
0: sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Ma prima della pubblicità c'è una cosa che vi volevo segnalare. Se andate sul profilo social di Emma Rossato, che è chiocciolina Emma Rossato _, o sul mio chiocciolina Generation, trovate due video del fuori onda. Sono molto belli. Uno dove balliamo e uno dove cantiamo.
1: Sì, belli, belli.
0: Le canzoni che avete sentito nell'ultima mezz'ora, pensa quanto ci sta passando.
1: Mamma mia, come passa il tempo qui quando ci si diverte.
0: Oh, andate a vedere, sono belli, state con noi, a fra poco.
2: Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
15: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: E per finire la nostra bruschetta,
9: Aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Ci fu un'idea.
22: 2000 Heroes.
23: Un gruppo di persone straordinarie.
22: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
24: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Che potenza, Andrea De Luca, ci ha portati al 2015 con Avicii, The Nights.
3: Al 2017 Tiësto e Seven, boom!
2: A chiudere dal 2012 gli Swedish House Mafia con Grey Ground. Thank ya.
4: Thank you.
2: Thank ya.
4: Thank you.
2: Super, Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation che noi riprendiamo con grande vigore, perché è arrivato un messaggio molto lungo di Paolo, sì, un ascoltatore che dice: vorrei spezzare un'arancia nei confronti di Emma, perché è bravissima, comunque ha delle qualità nascoste che ancora non siamo in grado di vedere, però brava, mi state facendo volare la mattinata, musica speciale, grazie Paolo.
3: Ha fatto anche i complimenti alla coppia che siamo.
2: Ma che bella coppia, dai. Guarda, però siamo un bel trio perché c'è anche il dono.
3: Senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao, dov'è?
5: Senti, allora, per fortuna è beverdì, perché guarda, questo lavoro sta proprio snervando. Quindi guarda, sta settimana difficilissima. Invece, hai sentito stanotte? Madonna, ti è caduto anche un fulmine davanti a casa nostra. Ha fatto. E niente, ho tirato anche un disconnect. Ho provato anche a mettere dello shampoo sopra la macchina, però non si è mica lavata. Dovrò lavarla sto weekend. Che sbarba.
2: Però l'importante è metterci dell'ottimismo. In realtà siamo un quartetto, perché c'è anche il computerone che poi soffende. Sei pronto? Ultimo ticket della settimana, il numero 10.
3: Con il gioco?
2: Che assegniamo con il gioco. Mi aspettavo che dicessi sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Come funziona questo gioco qui?
3: Sean Paul mette il suo badabam bam durante una canzone e coprirà delle parole. Dovete individuare le parole che copre.
2: Oggi ha scelto una sigla molto famosa, quindi è anche facile ritrovare queste parole. 393 736 6240.

0: Freaks.
1: Make Beautiful Freaks, il remix è quello di Rivaz su Peter Pan nello spicchiettino finale della Generation. Prima di dare la soluzione al secondo gioco di oggi è arrivato un messaggio da Cristina, che evidentemente è una grande fan, e dice:
2: ascoltare la radio Peter Pan soltanto per il nome, grande Dome.
1: È la prima e ultima fan del Dome,
0: sì,
1: nella storia,
0: decisamente.
1: Grande Dome. You lose. Si è giocato per assegnare l'ultimo ticket, il numero 10, con il gioco
0: Sean Paul.
1: Sì, che ha fatto un nuovo featuring, ha scelto la canzone di Giorgiovanni che dava la, che faceva da sigla al cartone dei Pokémon. A un certo punto la strofa diceva: voglio andare dove mi va e non fermarmi qua.
0: Bada bamba.
1: No.
0: Vabbè, questo viaggio mi porterà da tutti i Pokémon.
1: E poi c'era il bada bam bam. La mia sfera lancerò ed ogni Pokémon così catturerò. Mancavano quattro parole, ma le sapevano tutti.
0: Sì.
2: Girovagando per il mondo.
1: Certo.
3: Girovagando per il mondo.
1: Ma anche.
4: Girovagando per il mondo.
1: E soprattutto.
4: Panna nella carbonara.
1: Cosa c'entra panna nella carbonara? Non ci va, ci hai rovinato la giornata.
0: No, no.
1: Vabbè, avete capito, la soluzione era questa.
4: Girovagando per il mondo.
1: Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 10, si chiama
0: Alberto Toffoli.
1: Alberto, you win. Riempito il casellario e
5: listen, complete.
1: Oh yes.

0: aver vinto tutti. Quindi cerchiamo di tirar su l'umore della gente.
1: Ah, pensavo altro.
0: C'è una canzone che puoi cantare e ballare, ma servono alcune cose. Ti serve un Casio.
1: Ok.
0: Ti serve una moto.
1: Devi alzarti e poi shakerare.
0: E anche shakerare.
1: Così.
0: Cinque anni.

0: una hit veramente. Ma lui saliva sul palco con tutta la crew, si portava dietro
1: con le bottigliette,
0: gli amici, sì, tutti col marsupio. E adesso che fine ha fatto? Cioè, lui vabbè ogni tanto esce con qualche singolo, ma tutta la sua crew dove le ha lasciate
1: a casa? Sono in discoteca a ballare con lui,
0: a fare gli zarri. Ragazzi, noi abbiamo finito questa settimana di Peter Pan Generation. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domenica mattina con l'happy ending parte 1 dalle 7 alle 10 insieme ad Angelo PA1. Poi domenica pomeriggio sentite anche Emma,
1: sì,
0: in diretta.
1: Sì, sono io con Marco Baxo di in diretta da Sand Beach di Sottomarina e poi torniamo lunedì con la Generation.
0: Dalle 10 fra poco c'è Fede con Peter Paramanetta. Ciao Emma.
1: Ciao.

0: Jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.

0: 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
2: Peter Pan o'clock.
3: Le 13 da due minuti.
2: Peter Pan o'clock. Peter Pan o'clock ti è offerto da...
4: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
3: Ah no, quella è normale.
5: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
4: Ali, migliora la...
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

estate, c'ha la finestra aperta, credo che sia arrivato l'elicottero di Dembélé che porta via. Scusate un attimo, chiudo la finestra. Oh, che confusione, mamma mia, il vento che c'è, si è riaperta la finestra. Scusate, vi potete allontanare un pochino che dovrei trasmettere.

bella la vita, mamma mia, c'ho un problema. Beh, tra i tanti, insomma, ce n'ho uno in particolare. Mi sono dimenticato le cuffie in macchina, perché stamattina ho portato Rocky all'aeroporto, che è andato in ferie qualche giorno, quindi ho la macchina sua ma le mie cuffie sono nella mia, e quindi un problema, sto trasmettendo con le cuffie dell'Academy, quelle che utilizzano i ragazzi che vengono a fare l'Academy. Quindi già di mio non sono bravo, poi oggi sembro uno in prova, quindi perdonatemi, che poi voglio dire, no, un po' tutto un ciclo, perché io oggi è 21 agosto, domani compio un anno di diretta qui su Radio Peter Pan e c'è tanta festa. Poi c'ho le cuffie dell'Academy come la ragazza che domani entrerà anche lei direttamente dall'Academy in onda tutti i sabati con noi, non vi dico chi è, magari domani ve lo dirà lei, nello stesso giorno in cui sono entrato io, quindi vediamo chi dei due viene licenziato prima. Vabbè, ciancio alle bande, come direbbero quelli forti, iniziamo come sempre, tra poco abbiamo un sacco di cose da fare, però prima un nuovo disco molto figo.

Madonna, che disco, Danceteria, come dicono quelli bravi. Io ho le cuffie dell'Academy, quindi devo solo che imparare. Praticamente, visto che vi ho detto che domani compio un anno di diretta, quindi domani è il mio primo anniversario qui in Radio Peter Pan, e devo dire sono molto, molto felice, molto contento, perché sono cambiate un sacco di cose, sia per quanto riguarda la mia carriera, sia per quanto riguarda la mia vita personale. Inizio un nuovo lavoro, per chi non lo sapesse ho sempre lavorato in una ferramenta con la passione della radio, che era lì che mi girava intorno, una piccola web radio dove probabilmente ci avevo 3 ascoltatori e ne ero comunque super fiero. A una radio così importante come Peter Pan, dove giriamo sul 500.000 al giorno, quindi diciamo questo è già un

forse più bella del mondo, per trasferirmi in un paesino che devo dire obiettivamente si è rivelata un'ottima scelta, perché si sta bene, c'ho tutto vicino, il supermercato a 5 minuti, che sono quelle cose che ti piacciono di più, che sono molto importanti, soprattutto quando c'hai 30 anni. Non voglio dire ho perso i capelli, già li avevo persi, però ho preso 10 kg. Vuol dire che sto bene, c'è benessere. Senti qua. Vuol dire che batte, vuol dire che si fa festa, che si sta bene. Però ovviamente tutto questo ti porta poi a prendere delle decisioni, lasci la famiglia, lasci gli amici, e quindi in un anno ti devi ricostruire, devi andare a fare gli aperitivi, devi uscire, ti devi un pochino adattare. E allora vorrei chiedervi un pochino a voi, se vi è mai successo di dover

0: situazione di quelle che dici, ma io non lo so, perché il treno può essere buono, però sinceramente che ne so io poi se la strada è quella che dici, oh, mi ha portato fortuna, mi ha portato magari che sono dovuto tornare indietro perché non era la mia.
1: Ciao Fede,
0: ciao.
1: Nel 2018 mi sono dovuto di fare una scelta di venire qua in Italia o di starmi nel mio paese. Ho preso la decisione di venire qua, io dico che ce n'è il migliore decisione che l'ho preso in tanti anni. Ho dovuto di lasciare tutto, lavoro, amici, tutto, però sai, qua mi trovo da Dio. Anche come dici te, 10 kg, io ho fatto quasi 15. Lololo.
0: Altro che lololo. Si vede che stai bene, si vede che stai in salute, però magari non era detto che questa poteva essere la tua strada giusta. Poi c'è lei che aggiunge, Fede, ma già è passato un anno. Ma quando è passato tutto questo tempo? Ma sai che ci stavo pensando proprio l'altro giorno, non me ne sono reso conto neanche io, è talmente trascorso così veloce. E pensa che la prima canzone che ho annunciato, sostituivo Edo in pompo nelle casse, era proprio questa, quella di Camera.

0: toccato un tasto molto dolente, perché alla domanda "hai dovuto mai prendere un treno che ti ha portato via da casa verso una nuova destinazione?", lei ci ha risposto, adesso vi faccio sentire, ma mi ha preso proprio sul profondo.
1: Ciao, sono Graziana.
0: Ciao.
1: Sicula da Milano, quindi già capirai cosa voglio parlarti. Sì, ho fatto questa scelta da oggi a domani perché ho vinto un concorso della tesi performante, ho lasciato la Sicilia.
0: Brava.
1: Proprio nell'arco di 4 ore. Non è tanto il fatto di inventarti, fare aperitivi, ma il fatto che perdi tutti i momenti che non potrà più riavere, come la perdita dei cari, tutti vissuti in lontananza, una sofferenza maggiore, e poi anche non aver vissuto la crescita dei miei nipoti. Pensa che sono tornata ieri dalla Sicilia, ho fatto 21 ore di bus, mio nipote ha detto "ti speravo zia, ti ho pregato io che l'Etna ti facesse cancellare il volo".
0: Purtroppo c'hai ragione, perché ti perdi un sacco di cose che non puoi seguire, perché poi la distanza nel tuo caso è ancora più elevata rispetto alla mia. Anche il fatto del nipote è proprio lì che mi hai smosso, perché c'ho un nipotino di 4 anni che fa finta di parlare al telefono con zio Federico. È tosta quando vedi quei video e tu magari sei al lavoro e sei in un'altra città e non te lo

0: smetto perché sennò divento tipo il classico che è disperato, che piange dentro casa. Però mi piace anche il messaggio di Francesca per chiudere un po' il cerchio. Ciao Fede, io ho perso l'abitudine di abbinare le persone alle canzoni e sai però che questa canzone l'avevo proprio abbinata a te, non sapendo che l'avevi suonata come prima canzone. Mi ricordo che tempo fa ci avevi fatto una storia anche mentre ti giravi tutto intorno. È vero, brava Francesca, che c'è una memoria sicuramente migliore della mia, e grazie perché quello che facciamo spero arrivi col cuore, perché a noi piace, almeno a molti di noi piace fare la radio, Radio Verità, perché per noi è un mezzo non solo di lavoro, ma è proprio un mezzo che ci permette un po' di tirare fuori al mondo intero, o almeno a più persone possibile, la personalità che ci abbiamo, ovvero le persone che siamo. Vabbè, detto ciò, basta parlare di cose sentimentali, tra poco iniziamo Peter Pan a manetta, ci abbiamo un sacco di cose di cui parlare, tipo le ricorrenze certificate.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Una buona spesa.
9: Di più.
8: Quanto vale un'offerta vera?
9: Di più.
8: Quanto vale fare la spesa da di più?
9: Molto di più.
8: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi, a solo 1,99 euro. O riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo, a solo 1,74 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie di più.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Radio Peter Pan è anche in video.
14: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
13: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

Bobby Odonis, questo Peter Pan. C'ho il fiatone, c'ho a forza di giocare a Just Dance durante la pubblicità. Oh, è arrivato il momento delle ricorrenze certificate. Prima piccola parentesi, un saluto ad Antonio che ci sta ascoltando da Chicago. Hai capito Antonio che ci porta, come dice il buon Edo, all over the world. Grande Antonio, un saluto. Comunque, 21 agosto 2026, 1911, il furto della Gioconda al Louvre, la prima ricorrenza del giorno. Il 21 agosto 1911 la Gioconda di Leonardo da Vinci viene rubata dal Louvre di Parigi. Il furto diventerà uno dei casi un po' più famosi della storia dell'arte. La sparizione trasformerà il dipinto in un'autentica ossessione mediatica internazionale. Ma lo sapevate che il ladro, stranamente, era italiano? Era italiano il ladro. Ah, grande Vincenzo Perugia, un decoratore italiano che aveva lavorato al Louvre. Hai capito Vincenzo Perugia, eh? Che furbetto. Ma com'è successo il colpo? Perugia entrò nel museo la mattina presto, intorno alle 7, passando da una porta di servizio utilizzata dagli operai, la porta Jonguyon, so se si dice così, però a quanto pare andò dritto alla Salon Carré, dove il dipinto era esposto, staccò la tela dalla parete e se la portò via, si rifugiò in una scala vicina, tolse la cornice, il vetro di protezione, avvolse il quadro nel suo camice bianco da lavoro e uscì dal museo senza che nessuno lo fermasse. E pensate che se ne accorsero semplicemente il giorno dopo. Cioè, tu pensa, un giorno senza la Gioconda e nessuno che se n'era accorto. La Gioconda. E poi vabbè, l'hanno preso. Però orgoglio italiano, il nostro Vincenzo Perugia, che probabilmente non era di Perugia, però capito, ci ha portato.

0: concorrenze certificate, Vincenzo Perugia fece sparire la Gioconda. E allora, visto che parliamo di ladri, tra poco continuiamo, prima passiamo la palla a un altro ladro, Andrea De Luca col 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: push
1: me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
3: Signori, preparatevi a dare il massimo.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Andrea De Luca, altro che ladro, super DJ che ci accompagna tutti i giorni intorno alle 13.55 con i suoni del 2000 Heroes. Io invece torno tra poco, perché prima di passare a Forse Accade Oggi ci abbiamo ancora delle ricorrenze certificate.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Peter Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Dub Dogs, Fez, Ozark, How Does It Feel, ad aprire la seconda ora di Peter Pan a manetta. Quella in cui facciamo un po' di forse accade oggi, ovvero quelle ricorrenze non certificate prese in giro per il mondo di dubbia provenienza. Però ci siamo un po' persi, è ancora agosto, quindi siamo molto presi nel chill, come direbbero i giovani. C'è ancora una ricorrenza certificata di cui parlare. Tipo oggi, esattamente 40 anni fa, giovedì 21 agosto 1986, nasceva Usain Bolt, uno dei più grandi campioni della storia dell'atletica. Forse quasi più veloce di me, forse quando scappi dalle guardie, Bolt, voglio vedere se sei più veloce tu o quello che fa il furtarello. Nato in Giamaica, è famoso, specializzato nei 100 metri, e a Londra ha vinto 2 argenti, ha vinto l'oro, ha vinto un sacco di premi, ma non è di questo di cui vorrei parlare, perché insomma la carriera da atleta la sappiamo tutti, ma voi lo sapevate che Bolt ha giocato anche a calcio, o almeno è sempre stato tanto appassionato da volerci provare. Quando si è ritirato è andato a fare un provino col Borussia Dortmund, cavolo, una delle squadre più importanti al mondo. Ovviamente non è andata così bene, perché essere un giocatore veloce, o anzi un corritore, non vuol dire che sei capace a giocare a calcio. Ci ha provato diverse volte, poi alla fine nell'agosto 2018, a 32 anni, ha iniziato un periodo di prova con i Central Coast Marines, squadra australiana della A-League. Il club ovviamente ha precisato, dice: guarda, se sei bravo bene, se no non ti tengo, cioè se sei una pippa non è perché sei Bolt. Ha fatto il suo debutto entrando dalla panchina il 31 agosto, e poi il 12 ottobre

la sua prima partita da titolare. E pensate un po', doppietta, doppietta. Però è vero, giocavano contro una squadra dilettantistica, è come se la Lazio gioca col Mantova, troppo facile. Ah no, la Lazio ha perso col Mantova. Che figuraccia, hai capito Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo.

in quel mood lì, ma che in realtà non lo sono. Tipo i tedeschi che vengono in Italia bianchi cadaverici e dici: ma perché ti metti la camicia hawaiana? Prima vai un po' al mare, ti abbronzi, ti godi la giornata e poi magari ti metti la camicia hawaiana, ma eviti di metterti il calzino di spugna sotto al sandaletto, che beh, sandalo bellissimo, però a quanto pare col calzino di spugna sai che condensa che fa là sotto. Le prime camicie hawaiane moderne risalgono addirittura agli anni 30 e furono influenzate dai tessuti e dai motivi delle camicie tradizionali giapponesi, quindi una bella unione tra Giappone e Hawaii. E poi anche in Giappone c'è uno dei mari più belli del mondo che devo dire ricorda molto molto lo stile delle Hawaii. I primi modelli erano molto apprezzati nelle Hawaii perché ovviamente leggeri e colorati, perfetti un po' per il clima tropicale che si sposava totalmente con quello stile di vita là. E ovviamente da quel momento in poi tutti con le tavole da surf a farsi le passeggiate, a fare i fighetti con la camicia hawaiana.

Don't you worry, non ti preoccupare, perché c'è Fede che ti porta un po' di ricorrenze del forse accade oggi. Oggi 21 agosto è l'Internet Self Care Day, la giornata dedicata al rapporto con il mondo digitale e all'idea di utilizzare internet nella maniera più consapevole, scegliendo

Prendetevi del tempo, sì, per stare sullo schermo, per utilizzare i social, per leggere le notifiche, le mail, quello che vi pare. Però l'idea è quello di sostituire lo scroll automatico con dei contenuti scelti intenzionalmente, perché si parla sempre di brain rot, ovvero sta roba che se più scorri più il cervello si marcisce. Oppure si è parlato della polemica francese che avevano imposto il divieto d'utilizzo dei social ai quindicenni, ovvero dagli under 15, e adesso l'hanno revocato perché non ci sono determinate situazioni, condizioni per attuare questa politica qui. Però tendenzialmente lo scroll fa male a 15, a 16, a 20, a 40, a 60, e quindi magari l'idea di pensare a un internet o a dei social che vengano utilizzati con scelte consapevoli, tipo io utilizzo tantissimo Flipboard, che è questa app tipo social che ti permette però di trovare le notizie. Lo utilizzo sia per lavoro sia per cultura generale, quindi posso scegliere quali sono le cose che preferisco leggere, magari notizie dal mondo, notizie di politica, notizie sullo sport, e già lì scrollo, però trovo l'articolo che mi piace, me lo leggo e magari ci faccio anche un po' di cultura, invece di stare lì a marcirmi il cervello a guardare i video alle 3 di notte, a mandarli a Rocky Festaiolo, perché lo facciamo tutti, fondamentalmente, però farlo meno sicuramente è meglio.

0: qualcuno vi dice caffè con Ron. Non pensate che state per andare a prendervi un caffè al bar con Ron il cantante, no? Il caffè con Room, la versione di Bad Bunny remixata da Renzo Leon. Qui su Radio Peter Pan, archiviate le ricorrenze certificate e quelle del Forse Accade Oggi, è arrivato il momento della remaster track del giorno.
1: Su Peter Pan a manetta, Remaster the Trucks.
2: Remaster the Trucks.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.

0: Buongiorno da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che mamma mia che traccia che ci hanno dato gli amici di Remastered, che tornano questa sera dalle ore 21, capitanati dal buon Edo nella versione extended che dura un'ora come tutti i venerdì. Poi dalla settimana prossima tornerà anche Alice Fassina, tornerà la pillolina del giorno sempre intorno alle 14:25. Io invece torno tra poco, perché il venerdì, come sempre, nell'ultima mezz'ora di Peter Panna Manetta parliamo un po' di social.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani.

qualcuno. C'è una piccola variazione che magari vi svelo domani. Non sarò da solo come sempre, però non ci sarà Andrea Ferrara, ci sarà una nuova partner, diciamo così. Però l'ultima mezz'ora noi parliamo un po' di social, nel senso, apri social, scrolli un pochino e leggi delle notizie, tipo: disponibili da oggi gli Happy Meal di SpongeBob per One Piece. Hanno fatto questa collab molto figa e tu vai già da oggi in Italia, puoi andare al McDonald's, prendere un Happy Meal e trovarti una bellissima collaborazione che unisce una delle due cose più belle del momento, tipo SpongeBob e One Piece, che è una cosa super figa, non vedo l'ora. Penso che stasera potrei quasi decidere di fare un salto, piuttosto che mangiarmi il mio solito menù, quasi quasi mi prendo un Happy Meal come si faceva un tempo. Sono dei pupazzetti, ce ne sono 5-10 in totale, e tutti i personaggi più famosi di SpongeBob, quindi SpongeBob, Patrick, Mr. Crab, tutte queste cose qui. Però tipo SpongeBob c'è il pugno di rubber di Luffy, chiamatelo come volete, col cappello di paglia, c'è una collaborazione super figa. Tra poco altre curiosità dal mondo social, piccolo spoiler: si licenzia e attraversa tutto il Giappone per scriverle "sposami" con il GPS, la storia vera più folle che leggerai oggi. Non è una storia successa proprio in questi giorni, però in realtà vorrei parlarvene perché scrollando un pochino sui social ho aperto e ho trovato questa cosa qui. Nessuno di voi ha mai fatto meglio.

fan. Oh, c'è da dire questa cosa, visto che si parla di social, si leggono delle storie sempre più disperate, disparate in giro per il mondo, tipo questa: si licenzia, attraversa tutto il Giappone per scriverle sposami con il GPS. Storia vera, che probabilmente più folle non ce n'è. Lui si chiama Yasushi Takahashi, classico nome complicatissimo giapponese, che voleva chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Ma che faccio, una proposta tipo la porto a cena? No, la porto in vacanza? No, mi inginocchio così mi rompo il crociato? No, tutta sta roba qui non è da Yasushi Takahashi. Così, per fare una cosa folle, dice: vabbè, faccio una bella cosa, mi licenzio dal lavoro, però non spiego il motivo a nessuno, nemmeno alla fidanzata. Ma come mai ti sei licenziato? È perché c'ho da fare, non me la sento. E per 6 mesi ha attraversato il Giappone a piedi, bicicletta, auto, traghetto, percorrendo oltre 7163 chilometri. Ogni strada era stata pianificata in anticipo, il suo percorso non era mai causale. Visto dall'alto, stava disegnando qualcosa di gigante, la scritta: vuoi sposarmi? Hai capito, il nostro Yasushi, che ha fatto la proposta più strana che probabilmente potrete leggere di tutte le pagine dei social della storia, e probabilmente nessuno mai vi farà una proposta del genere.

0: vita, soprattutto. Bravo! Quando grazie, che ho fatto? Sono stato bravo?
1: Molto!
0: Proprio bravo! C'è Mua nella casa che arriva tra poco. A proposito di dura, speriamo che non ce l'abbia duro, però insomma speriamo che non ce la faccia sentire. Vi ricordo qualche appuntamento prima di suonarvi l'ultimo disco. Sabato 22 agosto, Peter Pan 90210, Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione stile 92.000. Domenica 23 agosto invece c'è la diretta, quindi

0: parte 1 e vi lascio in compagnia di Muova nella casa. Poi ci risentiamo anche stasera 19:20 con gli avanzi, senza l'avanzo quello che è andato a male. Ciao e soprattutto abbiate fede.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 15 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cosa scegli, Mini o Maxi?
11: Maxi.
10: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
11: Tutto grande.
10: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomar ad olio d'oliva a soli 8,99 euro.
11: Maxi convenienza.
10: Ali, migliora la vita.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché...

0: che piove, facci entrare.
1: Ah, insomma, insomma. È questo l'argomento al 393-7366-240. Cioè, tutti mi stanno chiedendo di entrare perché piove. Muva, fammi entrare perché fuori c'è il diluvio universale. Ciao! Allora, innanzitutto io vorrei capire che state facendo adesso con la pioggia. Se da voi c'è maltempo, c'è un cielo grigio, nero qui a come a Castelfranco Veneto. Oggi, lo sapete, puntata molto ricca. Quella del venerdì è una puntata molto ricca. Perché? Perché c'è il Martini Mix, c'è il nostro DJ Maxwell con More Music in the Mix, la boombox track di oggi, canzone novità, Perla del Pirla che parla. Insomma, abbiamo un tot di musica da ascoltare assieme e per allietarci queste due ore. Nel frattempo

0: canzone Show Me Love, ho bisogno di un segno. Se oggi hai bisogno di un segno, non guardare fuori, perché come scrivono in chat c'è il cielo plumbeo. Cielo plumbeo arriva da piombo, dal piombo, no? Color piombo, che quindi esprime un po' quella malinconia, quella pesantezza. Fra l'altro, poi a livello esoterico, perché sapete che qua un po' di magia c'è sempre all'interno di questo programma, a livello esoterico è il simbolo della materia grezza, pesante ed imperfetta. Quindi tu dal cielo plumbeo puoi solo iniziare un cammino di miglioramento e dirai oppa bacco, vero?
1: Oppa bacco. Buongiorno Magom.
0: Buongiorno.
1: Tutti i radioascoltatori, dai, ditelo. State belli freschi. Ci sono tuoni, lampi, fulmini, saette, mago. Sì. Anche se sta belli freschi, belli anche spapparanzati, magari sul divano a guardare una bella serie televisiva. Cerchiamo il gabinetto, mangiamo le castagne con il vino. Un bel tè caldo, spucciamo dentro anche un bel savoiardo. E non spucciamo il savoiardo nel tè. Hai capito, Magom?
0: Ho capito. C'è anche chi scrive: ma Muva, io mi collego dopo più di 6 mesi che non ascoltavo Radio Peter Pan, sono Christian da Francoforte, ma Matteo Monti c'è ancora? Ah no, è vero, Edo sta facendo la mattina. Esatto, io ho preso il posto appunto di Pompo nelle casse di PNC e quindi mi sono portato il mio DJ di fiducia. Il mio DJ di fiducia si chiama Andrea Martini DJ, ogni venerdì c'è il Martini Mix e nel Martini Mix non vanno gli audio, ma io sarò il vostro vocalist, per cui 393-7366-240, un po' per fare l'appellone iniziale, da dove arrivate, che zona c'è sotto cassa e soprattutto se volete fare dei saluti. Andrea Martini DJ, tu sei pronto? Molto bene.

single Shakira. Sì, ma non so se sia il mio tipo. Molto vendicativa, troppo vendicativa Shakira per i miei gusti. Salutiamo Davide da Stuttgart, Germania. Oh, due tedeschi.

Volevo un po' di conga. Volevi un po' di conga, Andrea? Allora andiamo. Allora abbiamo due tedeschi e uno svizzero da Zurigo. Vai, Francesco.

Sì, vabbè, però stai calmo. Scusa, ma sono io l'MC qui. Vabbè, fai tu allora, va bene.

0: Però Andrea, facciamo una cosa, tu ritorni sempre venerdì prossimo, giusto?
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto Andrea, bravo, esatto, un posto fisso rimane sempre un posto fisso, per cui noi ci risentiamo solita ora settimana prossima, quindi venerdì c'è appunto lei che dice che figata, intanto faccio il dolce ballando, sono felicissima. Oggi, raga, tanta gente dal di fuori che ci ascolta, io sono molto felice, io vi immagino in luoghi distanti nel mondo che un po' con questa tamurria e questo fare casinaro un po' vi riportiamo a casa. Adesso sono molto felice, adesso è il momento di Fisher e Florence Harman con What a Life.

0: italiano. Niente, io cerco ogni volta di tradurla, ma suona meglio in inglese. Muva nella casa,
1: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: mi tiene loco, loco contigo.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera?
10: Di più.
9: Quanto vale fare la spesa da di più?
10: Molto di più.
9: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie di più.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: On Radio Peter Pan.
22: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

Testamento, visto che 2018 siamo ancora sul nuovo testamento. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Stavo ragionando, no? Primo album in studio di Tiesto dovrebbe essere stato 2001, per cui fino al 2015 è vecchio testamento, dal 2015 in poi è nuovo testamento, per cui direttamente dal nuovo Grapevine. Attenzione, perché stavo facendo un pensiero durante i messaggi arrivati al 393-73-66240 nel Martini Mix di oggi. Ho notato una grande presenza di italiani all'estero, cioè di persone che italiane che però sono in Austria, in Germania, in Svizzera. Io voglio farvi una domanda, nel caso foste ancora all'ascolto: che cosa vi ha spinto a spostarvi? Cioè, mi raccontate brevissimamente la storia del perché vi siete spostati, com'è andata, una sinossi, ok? Sono molto interessato a questa cosa qui. Adesso, a proposito di spostarsi, noi siamo andati da Tiesto, che comunque ha sempre un occhio sull'Italia, perché lui l'ha detto molte volte, è interista, quindi almeno all'interno del calcio italiano c'è. Andiamo nel New Jersey. Nel New Jersey troviamo un artista molto interessante anche lui, si chiama Russ. Interessante perché rappa bene, canta bene, ma soprattutto ha sempre spinto per l'indipendenza nella musica. Quindi Russ è un rapper dal New Jersey che collabora all'interno della canzone Rider con A Boogie With A Hoodie. Attenzione, perché questo è il momento della Boombox Track di oggi, che il venerdì slitta di pochino per dare spazio al Martini Mix. Tutto chiaro? Devi alzare il volume della radio. Leg.

0: Siamo nel New Jersey, lui classe 1992 e questa è la Boombox Truck di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, anzi lo risaluto e presta nome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Attenzione, perché poco fa notavo che oggi c'è proprio, siamo pregni di italiani emigrati all'estero, soprattutto Austria, Germania, Svizzera, per cui ho detto: ma cosa vi ha spinto a spostarvi in questi paesi?
2: Nuova, sì? Tira più un pelo di figa che un carro di buoi.
0: Ok, ho capito,
2: ti ho spiegato la mia motivazione.
0: Certo, hai fatto una sinossi proprio sintetica. Ciao da Aldo da Schwardorf, dice lui, sicuramente ti scriveranno anche le mie dipendenti Samantha e Alessia, le salutiamo. Allora, prima che mi scrivano, le salutiamo.

0: un titolo sardo. Aio! Capito? Comunque sia, salutiamo chiaramente tutti i sardi e le sarde all'ascolto, ma non ci dedichiamo all'Italia in questo momento, ci dedichiamo a tutti gli emigrati dall'Italia, cioè che sono andati in Austria, Germania, Svizzera. Ne abbiamo un po' collegati al 393-7366-240. Allora, quello che ci ha raccontato la storia per primo è stato Davide dalla Germania, da Stuttgart, che dice: ci saranno anche le mie colleghe che ti ascoltano, io sono andato via per amore, lui diceva, no? Anzi, long story move, dice, quello andato via per amore è un altro, ho sbagliato totalmente persona, vedi? Mi perdo un attimo, ma comunque quello da Stuttgart mi ha mandato un audio che sentiremo più tardi. Per quanto riguarda invece le colleghe di Aldo, che erano Alessia e Sam e Samantha, credo, dopo lei, Samantha ci scrive e dice: dopo essere passata per l'Irlanda, Australia e Stati Uniti d'America, sono finita in Germania perché non sapevo che fare in Italia. Un saluto ai miei colleghi Aldo ed Alessia. C'è anche chi dice:
1: molto semplicemente opportunità lavorative, quindi mi hanno fatto girare il mondo, sono basato in Svizzera, ma mi hanno fatto fare consulenza in giro per il mondo. Ciao ciao.
0: Ciao, perché la domanda era appunto: cosa ti ha spinto a cambiare paese? Cosa ti ha spinto

0: italiani però all'estero, di quelli che ci ascoltano, e lei ci spiega la sua motivazione.
1: Non va, guarda che alla fine ho capito cosa mi ha spinto a essere qua in Germania. Rompere le palle al capo, quella è la mia missione di vita.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Lui ha provato anche a scappare all'estero, ma tu l'hai seguito. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.

0: music in the mix. More music in the mix.
1: È proprio lui, il DJ Maxwell, king della musica trance. E visto che si sta parlando di italiani in giro per il mondo, ho sentito che anche lui vorrebbe andare in Transilvania per godere appieno di questa musica. Bravo Maxwell, a fra poco.
0: Davvero molto bene. Peter Pan Squad.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
8: Chi non si batte è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Peter Pan, viabilità.
10: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 14 Bologna-Taranto, diramazione per Ravenna, coda tra Ravenna e il Bivio, diramazione per traffico intenso. Per ora è tutto, buon pomeriggio.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.

molto bene, molto bene. Sarà questo cielo plumbeo che influisce sulla mia sanità mentale? Chi lo sa, potrebbe essere. 393-7366-240 per rispondere di sì o di no. In realtà nella nostra chat stiamo sviluppando discorsi molto più interessanti, ovvero stiamo entrando all'interno delle vostre vite, all'interno delle vite dei Peter Paniani, che sono italiani d'origine ma ci ascoltano da qualche altra parte nel mondo. Abbiamo sentito quelli che stanno in Germania, quelli che stanno in Svizzera. Adesso tocca a lui che ci ha scritto prima, Mirko, originario di Lignano Sabbiadoro, che però nel 1996, per la precisione nell'ottobre del 1996, si sposta in Austria, prima di tutto per imparare la lingua e poi naturalmente per lavoro. Dice si guadagnava molto bene, sono andato via appunto a fine degli anni 90, quest'anno sono 30 anni che abito all'estero. Anche adesso non mi lamento per niente, il lavoro in proprio, cioè io lavoro in proprio, ho una ditta, ho sempre a che fare comunque con l'Italia perché vendo prodotti alimentari italiani, olio, formaggi, salumi, faccio mercati e fiere. E poi mi allega anche il filmato del suo banco con tutte le primizie del caso. Attenzione, perché poi c'è chi mi scrive dalla Germania e dice: Muva, mi sono risentito poco fa nell'audio, che voce brutta che ho. Forza Inter, forza Muva, sei un grande. Allora, noi anche, cioè, è una cosa normale reputare la propria voce brutta, non ti preoccupare, cioè è una cosa normalissima, anche per noi è così. Per quanto riguarda invece ascoltatori che stanno all'estero, c'è qualcuno che sta a Boston? Tutto a Boston? Perché adesso andiamo nella capitale del Massachusetts, anzi sede di una delle nostre università sessuali, protagonista anche della canzone novità di oggi, Ian Asher con Boston.

inglese, ma va bene, va bene. Tutto Boston, molto, molto ok. Allora, molto ok, mi è piaciuto. Potrei chiudere il programma. Sono stato distratto dal mio collega e amico Herman Medrano, che mi ha mandato una foto di me vestito da Freddie Mercury, dicendo non occorre andare all'estero per le opportunità lavorative. E lui si rifà chiaramente al video di Radio Gaga, se non erro, per cui sul fatto delle pulizie. Lui faceva anche pandan con la storia del nostro ascoltatore che diceva sono andato all'estero e ho fondato la mia impresa di pulizie. Diceva puoi farlo anche qui, guarda qui, e mi ha mandato l'immagine. A proposito del mio amico e collega Herman Medrano, lui mi ha appena mandato poi in privato un piccolo recap, perché domani partiremo un paio di giorni in camper. Diciamo comandante della situazione è proprio lui, e andremo io e Calibro, che saluto, in Val di Zoldo a Belluno, per cui mi ha scritto piccolo promemoria, portate con voi. Allora, un paio di giorni andiamo in montagna, resteremo fuori, sarà diciamo una giornata di team building fondamentalmente, e vi devo chiedere se c'è tutto nella lista, ok? Dice piccolo promemoria, portate con voi pigiama o tuta da ginnastica per dormire, in camper potrebbe fare freddo, effetti personali e cambio biancheria che non si sa mai, scarpe e calzini di ricambio perché ha piovuto e potreste averne bisogno. A voi la direzione ha assegnato il letto matrimoniale, per cui io dormirò abbracciato a Calibro. Io prendo l'oculo in coda, sono più piccolo, coperte pesanti e lenzuola presenti di default. Nel minibar metto solo acqua perché Calibro beve prima di andare a letto, e se beve alcolico russa molto, con asterisco anche muva, portati i tappi. Manca dell'altro per un weekend in montagna in casa.

quanto è stata usata, è stata usata, non è stata usata. Vabbè, lasciamo stare, anche perché io sono concentrato nel weekend di team building che dobbiamo fare io, Calibro e Herman Medrano, a.k.a. il Rap Veneto. Quindi dobbiamo fare questo viaggio in Val di Zoldo con il camper. Guiderà probabilmente Herman. Noi ci dovremmo come dire, preparare per in realtà intrattenerlo probabilmente, ma sicuramente non c'è intelligenza artificiale sui canti di montagna, no? Cioè io non vedo l'ora di andare comunque in una baita a sentire i famosi canti di montagna, che sono tipo

Molto bello, ringraziamo Roberto Scaglioni che appunto ha realizzato questa canzone che si chiama Viva la Fisa, un proprio una dedica d'amore alla fisarmonica, chiaramente strumento che a lui piace molto, però c'è anche chi, per quanto riguarda la Val di Zoldo, mi consiglia dei locali da frequentare, mi dice ho frequentato questo locale per non ho capito per quanto tempo, ma per anni, non ordini ma ti scaricano letteralmente il cibo col badile sul piatto, senza parlare delle bevande, tutta roba tipica, pastine, polenta, formaggio col musetto, tutto buono, fatto da 7 fratelli pazzi e anche un campeggio. Mi stai dando veramente

0: l'Italia, possiamo dirla, è tutta bella. Tutta bella tranne... questa potrebbe essere una domanda per l'ultima mezz'ora. L'Italia è tutta bella, tranne...
1: Muva nella casa,
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. On the turning away from the

0: provincia di Rovigo. Adesso faremo una challenge, anzi sto lanciando troppe challenge oggi. Che succede? È la pioggia? È il cielo plumbeo? Assolutamente sì. Devo ancora superare la mia plumbertà. Attenzione, perché ho prima della pubblicità, però mi sono reso conto di aver fatto una cazzata, perché poi lì si va un po' sulla polemica. L'Italia è tutta bella tranne. Allora, arrivano messaggi del tipo così:
1: l'Italia è tutta bella tranne quando ti arriva lo stipendio a fine mese.
0: Eh sì, infatti, 1.000 euro al mese, sei ricco con 1.000 euro al mese, no? Riesci a mantenere una famiglia, a farti la tua vita. Quei 1.500, 1.200, 1.200, 1.300, 1.500, sei già ricchissimo. 1.500 al mese, cosa vuoi chiedere di più, no? Poi arrivano cose del tipo:
2: è tutta bella tranne la stazione dei treni di Padova.
0: Ecco, appunto. No, raga, non andiamo qui. Per cui facciamo la challenge. Facciamo la challenge. Vorrei con la categoria A, rubando un po' le categorie a Edo, categoria A, chi vota città bellissima Portofino. Categoria B, al 393-7366-240, Portoviro. Adesso facciamo questa challenge, questa sfida fra Portofino e Portoviro. Chi è il più figo? Che chiaramente sarà Portofigo. Cioè, chi è Portofigo fra Portoviro e Portofino? Attenzione, grande challenge!

0: titolo. I posti invece sono Porto Viro e Portofino a confronto, perché sembra una lotta impari, lo so, sembra una lotta impari, perché Portofino è famoso per la sua piazzetta, il turismo di lusso, tutto. Però vuoi mettere Porto Viro? Porto Viro è una città da scoprire, è la Cannes di domani, capito? Cioè, secondo me è una cosa comune giovane, fra l'altro, Porto Viro, comune molto giovane, nato nel 1995, per cui ancora fresco, si deve ancora fare. Però in chat è successo un po' un casino, devo dirvi la verità, perché c'è lui che dice:
1: io porto figa, muva!
0: Porta figa,
1: muva!
0: Va bene, va bene, l'importante è quello. Poi
2: sì, porto gruaro, muva.
0: Ma scusa, A, Porto Viro, B, Portofino, C, Porto Gruaro. Porto Gruaro è molto nominato in chat. C'è chi dice: facciamo Porto Tolle, muva. Va bene,
3: muva, allora. Il più figo è Portole.
0: Portole.
3: No, Porto Viro.
0: No, Porto Viro, molto bene. C'è anche Arban da Milano che dice: se volete, io porto il vino e non ci pensiamo più. Molto bene. Porto Gruaro è il più quotato. Io non ci credo, volevo fare la lotta fra Porto Viro, Portofino, e in realtà mi avete eletto Porto Gruaro come porto più figo del mondo. Non è un porto, ma ce l'ha nel nome.

0: 210 sarà in piazzale d'Arsena, porto Santa Margherita, Caorle, Venezia. Anche qui abbiamo un porto, non riusciamo a scapparci proprio. Dalle 21 il DJ Maxwell, Lady Ellen, l'ex Serafo e l'animazione in stile 92.000. Poi domenica 23 agosto, conosciuta anche come Dopodomani, diretta di Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine Sottomarina Venezia, dalle 16 in diretta con Marco Baxo ed Emma Rossato. Poi mercoledì 26 agosto Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach, Jesolo Lido Venezia, dalle 22 in console Steffi De Cicco e Sister Gloria, tutta glitterata, tutta vestita di rosa. Molto bene, passiamo a noi. Io cercavo di fare questo contest Portoviro versus Portofino, qual è la località migliore, perché poi c'è chi mi scrive Porto Corsini, Porto Recanati, Porto Garibaldi. Devo dire, in chat ha vinto Porto Gruaro, allora potremmo fare una, come dire, un Essentials dedicato a Porto Gruaro. Tutti portano, trattandosi di Porto, tutti portano un'esperienza legata a Porto Gruaro e racconteremo questo magnifico posto. Però nella pole position vogliamo dirlo che c'è delle città?
1: Bissebus.
0: No.
1: Chiarmacis.
0: Nemmeno.
1: Pampaluna.
0: Pampaluna di diritto. Pampaluna di diritto. Allora, visto che oggi abbiamo parlato di tanti italiani all'estero, dei nostri ascoltatori che partono dall'Italia, poi vanno in posti come Austria, Germania, Svizzera, e molti dalla Germania hanno scritto, vi voglio dedicare la perla del pirla che parla di oggi, perché è in tedesco. È in tedesco. Lui è un producer, si chiama Bunt, fa un featuring con JBS e la canzone si chiama Liebe. E visto che è venerdì possiamo spingere anche alla grande. Me la tenevo qua questa, me la tenevo.

0: Bunte JBS con Libe. Io vi lascio e vi saluto con questa. Ciao.
1: Sono nella casa Puma, nella casa. Sono nella casa, frate, puoi portarmi a casa.
2: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 17 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
4: Ah no, quella è normale.
2: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
3: Ali, migliorerà.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: tanto mi chiedono ancora di te. Gli dico sempre che ti sei fatto una vita oramai, anche se spesso ci pensiamo ancora, no?
1: Ci pensiamo ancora, no, Rocky? Alice DJ, Better Off Alone. Beh, perfetta per iniziare Happy Vibes in solitaria. Ragazzuoli, civicive, buonasera, buon pomeriggio. Sì, cioè, buonasera, buon pomeriggio in questo momento. Stai ascoltando Radio Peter Pan, io sono la Dallan, vi porto fino alle ore 19 con Happy Vibes, che si fa all'interno di questa bella puntata che si è creata comunque in tutto questo agosto. Niente, si va a fare un giro nel mondo, si fanno un po' di real or fake, si leggono un po' di notizie real or fake e poi si fa una piccola pillolina di Happy Vibes, momento musica, quindi diciamo che anticipiamo un pochettino il nostro field vibe. 393 736 240, come è andato questo venerdì? Adesso sarete già carichissimi, chi è in ferie sarà già con lo sprizzetto in mano, chi ha finito di lavorare, beh, si caricherà abbastanza con un nuovo disco molto figo.

0: casello di Faente, quello di Imola, e poi andando ancora verso nord c'è traffico intenso.
1: Mannaggia.
0: Fila ferma quasi. Ciao.
1: Ciao, beh, tranquillo che adesso ti tengo impegnato perché faremo una rubrica di altissimo livello pensata da Rocky, che è la Orfache. Esattamente, questa rubrica che vi porta in un mondo di notizie, alcune reali, alcune fake. Io ve ne do tre, due sono real, una è fake. Se vi va di giocare, di indovinare, tanto non vincete assolutamente nulla, però insomma si chiacchiera, capito? La prima notizia è: in Italia esiste una legge che vieta di morire in alcuni comuni. Sarà real, sarà fake, chi lo sa. La seconda è: in Svezia una persona ha ricevuto per errore, attenzione, per errore, uno stipendio di oltre 1 milione di euro. Sfortunati, eh? E soprattutto li hanno dovuti ridare indietro. Questa sarà vera o sarà falsa? Altra notizia, la numero 3: a Londra è stata introdotta una multa per chi cammina troppo lentamente in metropolitana. Questa metropolitana, appunto, di Londra avrebbe introdotto una nuova regola per contrastare uno dei problemi più odiati dei pendolari, che appunto che le persone camminano troppo lentamente sulle scale mobili e nei corridoi. Aggiungo anche questo successo.

0: abbastanza come al solito, provando la prima è vera, la seconda falsa, la terza è vera. Vi siete un po' incartati, come si suol dire. Saluto lui che dice la 2 e la 3. La 2 e la 3 sono vere? Dai, forse ti sei avvicinato. Saluto anche Enrico, vera, vera, falsa. Bravi ragazzuoli, bravi. Le prime due erano vere, la terza era falsa. Quindi vera. In Italia esiste una legge che vieta di morire in alcuni comuni. Verissimo. Io pensavo fosse fake appena l'ho letto. Ho detto non è possibile. La seconda, in Svezia una persona ha ricevuto per errore uno stipendio di oltre 1 milione di euro. Anche questa è vera. Mentre la terza, quella di Londra, che è stata introdotta una multa per chi cammina troppo lentamente in metropolitana, è falsa, perché spiegano, secondo la nuova norma, chi procede a una velocità inferiore ai 2 km/h nelle zone più affollate potrebbe ricevere una multa fino a 50 sterline. E uno si chiede, ma come fai a saperlo? Dobbiamo avere tutti l'orologio con Strava? Per evitare discussioni, nelle stazioni sarebbero stati installati dei piccoli radar capaci di misurare la velocità dei passeggeri. Chi rallenta troppo verrebbe identificato automaticamente. Palesemente falsa, questa regola non esiste e spero non esisterà mai. Però quanto fastidiose sono le persone che camminano lentamente, soprattutto quando tu hai fretta, che tu sia a piedi o che tu sia in macchina. Il nervoso arriva sempre, eh?
1: Peter Pan.

0: Grazie, Real.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale, è Flora.
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
8: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

0: Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: Siete sfiziosi,

0: il problema di questo pezzo è che finisce. Era Vulgaris, Bastard Ben, ad aprire la seconda mezz'ora di Happy Vibes. Finché ci sarà Rocky ad ascoltarci, io non porterò avanti la trasmissione. Cioè, questa è in ferie e passa il tempo ad ascoltarmi. Ciao Rocky, come dice il nostro ascoltatore.
1: Ciao Rocky Segaiolo.
0: Rocky Segaiolo. Allora, visto che mi controlla, devo spiegare le real. Quindi, in alcuni comuni italiani nel corso degli anni sono state emanate delle ordinanze che vietavano temporaneamente di morire a determinate categorie di persone, soprattutto in piccoli paesi con cimiteri pieni o comunque problemi legati alla mancanza di strutture funerarie. Cioè, uno dei casi più curiosi è stato quello di questo comune campano, dove il sindaco ha emesso un'ordinanza invitando gli abitanti a, testuali parole, prendersi cura della propria salute e a non morire. Perché? Perché il cimitero era ormai occupato, cioè non sapeva più dove mettere i cadaveri. Questa notizia ha fatto un po' il giro del mondo ed è real. L'altra real invece è che un dipendente svedese si sarebbe ritrovato sul conto corrente una cifra enorme, cioè stiamo parlando di 1 milione di euro. Inizialmente lui era convinto di aver vinto tipo una specie di lotteria aziendale, che poi mi fa ridere, quando hai giocato tesoro? Quando hai preso questo bigliettino? Quindi ha controllato più volte nel conto, tipo entra ed esci, 1 milione, ma quanti zeri hanno a 1 milione? Non lo so. La parte più divertente è stata che, secondo il racconto, lui avrebbe mandato una mail al responsabile delle risorse umane dicendo: credo che ci sia un piccolo problema con il mio stipendio. Posso dirvi una cosa personale? A me una volta hanno sbagliato lo stipendio, me l'hanno accreditato 3 volte superiore e non se ne sono accorti. Radio PD.

0: School, Jennifer Lopez, We Are One, Ole Ola. Era il 2014, ma noi dove dobbiamo andare adesso?
1: I'm in the ghetto.
0: Yeah.
2: Baila, Rocky.
3: Ta, ta, ta, ta, ta.
1: Ratatata, ratatata.

0: popolo della Costa d'Avorio centrale. È una vera e propria cerimonia spettacolare che può essere organizzata nei villaggi anche diverse volte a settimana, quindi non è una cosa annuale, no? Oltre al fatto che ci sono un sacco di feste, celebrazioni e competizioni. Il protagonista è un ballerino mascherato, generalmente accompagnato da un gruppo di musicisti e cantanti. La cosa che impressiona è il modo in cui balla, perché lui fa dei movimenti rapidissimi con le gambe, saltella e fa dei passi molto precisi, mentre la parte superiore del corpo rimane ferma, quindi muove solamente i piedi in modo veloce, veloce, veloce. Il ballerino, se andate un po' a googolare, sta indossando un comune molto un costume, scusate, molto colorato e una grande maschera di legno. Uno in particolare che sto guardando è vestito di bianco e viola, ma le maschere sono bellissime, ragazzi, cioè non ho mai visto cose del genere. Vorrei fare un tour mondiale solo per andare in queste feste. La maschera in realtà è fondamentale più del costume, perché il Zauli nasce dall'ispirazione di due maschere chiamate Blow e Gela, spero di averlo pronunciato bene, e rappresenta soprattutto un omaggio a alla bellezza femminile. Ma che figata, che belle le tradizioni.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

Peter Pan, no? Riuniamo tutti i Peter Paniani all'ascolto. Quindi la maschera rappresenta questa figura femminile e sottolineo che non è una festa religiosa, è una celebrazione culturale, comunitaria, ed è una festa che appunto si crea ogni qualvolta si voglia celebrare la figura femminile, perché amori, lo sapete, voi siamo e voi siete, noi siamo delle vere give.

0: salutiamo tutti quelli che lavorano in questo concessionario, ma mi tagliano le mani se faccio la marchetta.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan. What? Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.

0: Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
1: news. Buonasera da Umberto Cascone. Netanyahu non è intoccabile, così il ministro della giustizia turco Görlek dopo il mandato di cattura internazionale spiccato da Ankara per il primo ministro israeliano. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Tel Aviv replica: Erdogan, dittatore antisemita, non ci faremo intimidire. L'America è odiata in tutto il mondo, meglio porre fine alla guerra oggi da una posizione di forza, così il presidente iraniano Pezeshkian. Trump intanto sostiene di aver annientato Teheran. Il comando militare americano stima 660 milioni di barili di petrolio transitati attraverso Hormuz da maggio. I Paesi Bassi, l'ultimo stato in ordine di tempo ad annunciare trasferimenti di migranti verso l'Italia sulla base del nuovo patto europeo entrato in vigore il 12 giugno. L'Ungheria annuncia invece tolleranza zero, non accetteremo clandestini né verseremo quote come misura di compensazione. Sulle nuove regole abbiamo indicato la rotta all'Europa, ora siamo molto più tutelati, così Meloni replicando alle accuse di fallimento sull'immigrazione mosse dalla leader del PD Schlein. Poi la premier aggiunge: dal 2023 respinte 80.000 richieste di presa in carico da altri stati membri. Disagi per il maltempo nel nord Italia, dove è allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nella Bergamasca 6 paesi evacuati. Lungo la statale Cisa un maxi allagamento ha causato la chiusura di un tratto di 5 km. In Lunigiana salvate 3 persone rimaste sotto una frana. Tennis: Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio, scrive sui social. Occasione ghiotta dunque per Alcaraz, che ieri ha annunciato il suo rientro in campo proprio a New York dopo mesi di stop. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Purple Disc Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized. Bella questo pezzo, bella questa canzone. Allora, inizia la seconda ora di Happy Vibes. Ciao, sono la Dallan, di solito c'è anche Rocky con me, ma è a farsi qualche giorno fuori dall'Italia, quindi si rilasserà. Non lo sapremo mai, secondo me no. Quindi in quest'ora si parla di musica, si parla un po' di intrattenimento, un po' come faccio di solito durante Field Vibe, che si è preso una piccola pausa per il mese di agosto. Andiamo in questo bel post a parlare di Pharrell Williams, perché nel 2003 il 43% delle canzoni trasmesse in radio erano prodotte da lui. Capito? Quasi la metà. Nei primi anni 2000 era praticamente impossibile in realtà a sfuggire al suono dei The Neptunes. Andate su Spotify, andate su Google a googolare se non li conoscete. E in una settimana del 2003 c'è stato un picco del 43% dei brani trasmessi dalle radio statunitensi, che portava la firma del duo dei produttori, che era formato da Pharrell, quindi Pharrell Williams, e Chad Hugo, che è un dato che spiega molte cose e ha fatto anche raccontare i due cantanti di quanto fossero diventati importanti nel mondo dell'industria musicale, e non solo, perché direi anche nell'industria economica. Immaginate avere metà dei tuoi pezzi che vengono trasmessi in radio. Le trasmissioni radio portano soldi. Da Rock Your Body, Justin Timberlake, Milkshake di Kelis, ve la ricordate? Poi c'era Beautiful di Snoop Dogg, un altro pezzo interessante, Change Clothes di Jay-Z, Hot Damn di Eclipse e Hot in Her di Nelly. Quella impronta di questo duo importantissimo era praticamente ovunque.
1: Attenzione,

0: occidentale appunto ad esibirsi in questo continente, vista anche la brutta situation che si sta vivendo, ma non entriamo in merito. Quindi sarà la prima grande star internazionale ad esibirsi in questo bel paese, si esibirà alla Gazprom Arena di San Pietroburgo i prossimi 10 e 11 ottobre. Io non lo so se qualcuno di voi è in Russia in questo momento o è russo e vuole andare a vedere Kanye West proprio lì, prendete nota. Questo artista fa sempre parlare molto di sé, e vi voglio dire anche che forse dovreste andare da qualche bagarino, perché è già tutto esaurito. Ha venduto 160.000 biglietti in un paio d'ore. Bah, non capisco. Quindi lui vi aspetta il 10 e l'11 in Russia, in questo Gazprom Arena San Pietroburgo, 10 e 11 ottobre. Io Kanye non è che lo segua così tanto, poi mi ha fatto un po' specie il comportamento che ha avuto con la sua fidanzata. Troppo weird, troppo strano per i miei gusti.
1: Radio Peter Pan.

Tas, il remix di Peter B. Allora, non abbiamo parlato l'altro giorno di Shakira, ed è una notizia che non deve passare in secondo piano, perché ha donato più di $1 milione per ricostruire le scuole colpite dal terremoto in Colombia. Quindi ha utilizzato questi soldi che lei comunque guadagna, perché tutti gli artisti ne hanno parecchi, per il terremoto che è successo lo scorso 10 di agosto, perché la Colombia è stata colpita da un terremoto di magnitudo

Guido senza Rocky. Beh, spero che almeno gli amici dell'Okera vi tirino un po' sul morale. È vero, le battute di Rocky mancano soprattutto anche a me. Yato Saves, vai ragazzuoli! È l'Okera!

0: Ya tú sabes.
1: Stasera sei da sola.
2: Sì.
1: Ma ci pensiamo noi. Grazie. A tenerti compagnia dall'anno.
2: Grazie, amore.
1: Baci, baci.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Una buona spesa.
12: Di più.
11: Quanto vale un'offerta vera?
12: Di più.
11: Quanto vale fare la spesa da di più?
12: Molto di più.
11: Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie di più.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
15: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
20: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

di Molella, l'ultima mezz'ora di Happy Vibes. Sono la Dallani in solitaria. Questa sera parliamo di Bebe Regia che in realtà ha detto che vorrebbe diventare mamma. Patatina bellissima, belle notizie solo a Happy Vibes. In realtà lei ha dichiarato appunto di diventare madre condividendo sui social la sua particolare lista di requisiti per il futuro partner, chiedendo aiuto anche ai fan nella ricerca. Ha detto anche di si è aperta un po' con i fan, che ha avuto qualche problemino di salute. E poi non entriamo troppo nello specifico. Entriamo più che altro nel mondo della musica e della carriera, perché è uscito il suo attesissimo album Dirty Blonde, che ha avuto un sacco di successo. Si è recentemente anche scagliata contro l'industria discografica, affermando di essere stata messa a tacere, ma di aver molto da rivelare sul sistema che ci sta dietro. Cara mia, quando si arrivano a certi livelli, certe cose non si possono dire. Quindi grandissimi aggiornamenti non ce ne sono, le facciamo un grande in bocca al lupo, uno che possa trovare il partner giusto per diventare madre e due per il suo album e dei suoi successi. A proposito di successi, questa collab con David Guetta sta andando alla grandissima, il titolo è Set Girl.

su Peter Pan. Ciao Ele, sono Leo, domani vado a vedere l'Inter, un salutone. Ma che bello, salutiamo anche il papà Piero che ti porta a vedere le squadre che contano. Infatti mi ha scritto anche Borto: happy vibes se l'Inter non vince. No, happy vibes se l'Inter vince, intanto, caro il mio Leao. Vedremo, vedremo. Io sono soprannominata Lautaro, per quelli che non lo sapessero. Oltre alla Dallan c'è anche Lautaro. Vorrei parlare con voi di un pezzo che sta passando su Peter Pan, che si chiama I Need a Sign, Show Me Love di LB1, di questo produttore francese, che in realtà è molto interessante. Lui, questo pezzo parla del bisogno di trovare delle certezze e sentimenti veri in un mondo dominato da rapporti superficiali. Ve ne siete mai accorti? Ma quando mai? Quindi, rapporti superficiali, bugie, apparenze digitali, persone che sui social sembrano perfette, anche e soprattutto a livello estetico, poi riconosci di persona e hanno tutte difetti come ognuno di noi, ma esprime anche un po' di stanchezza verso tutti questi sorrisi finti, tutte queste promesse, invocando quindi un segnale, I need a sign, e una dimostrazione concreta di affetto sincero, quindi show me love, mostrami veramente l'amore, quello classico, quello vero, quello autentico. Il richiamo quindi della dance classica, ovviamente preso da Show Me Love, che è questo pilastro della musica house ed eurodance, reso celebre da Robin S nei primi anni 90, quindi ci sono un sacco di riferimenti agli anni migliori che tante persone hanno vissuto. Io ho vissuto i finali, ma ero ancora piccolina, potrei dire che ho vissuto gli anni 2000, le discoteche. Ieri ero ad una festa con un amico e abbiamo ricordato le discoteche che adesso sono chiuse. No, oddio, troppi ricordi, che nostalgia.

0: state bene ma non benissimo. Era il 2017. Beh, è benissimo perché vi racconto i prossimi eventi di Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Domani, sabato 22 agosto, vi aspettano i nostri amici

0: www.radioderby.it alla sezione eventi, oppure seguiteci sui nostri social.
1: Caminando por las calles de Madrid.

0: Sport.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Radio Beat Repair. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Pochi secondi alle 19.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
3: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
4: Ma ci starà qui.
3: Ma sì, allarghiamoci un po'.
5: Così va bene?
3: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
3: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita. Breaking
7: news. Buonasera da Umberto Cascone. Attacco russo in pieno giorno a Kryvyi Rih, un drone contro un centro commerciale, almeno 5 morti e 52 feriti. Attacco terroristico ignobile e cinico, dice Zelensky. Lunedì vertice dei volenterosi, il presidente del Consiglio europeo Costa si collegherà da Kiev in video call anche Meloni. Erdogan è un dittatore antisemita che cerca di coinvolgere la Siria nella sua aggressione a Israele. Non ci faremo intimidire. Questa la reazione di Tel Aviv al mandato di cattura internazionale per genocidio spiccato da Ankara nei confronti di Netanyahu. Nel mirino le azioni ordinate contro la flottiglia. Le nuove sanzioni sono un film già visto, stessa storia, bulli diversi, falliranno. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi sfida Trump sulla nuova guerra economica. Il presidente Pezeschian è invece più calcolatore, meglio porre fine alla guerra oggi, dice, con l'America odiata da tutti. Almeno 3 feriti, di cui 2 gravi, nell'attacco in una scuola superiore a Fagersta in Svezia. L'assalitore, che ha usato una spada o un macete, è stato arrestato dopo essere stato colpito dal fuoco della polizia. Sarebbe un ex studente con precedenti per aggressione e disturbi psichici documentati. Il maltempo nel nord Italia, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Oltre 400 evacuati tra le province di Bergamo e Brescia. Danni e disagi anche in Liguria, Toscana, Friuli, Venezia Giulia e Trentino. Chiuso per allagamenti un tratto della Cisa. In Lunigiana salvate 3 persone da sotto una frana. Tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open. Sono triste e deluso, scrive sui social, ma mi serve ancora tempo per recuperare dal problema al ginocchio. Pallavolo, buono l'esordio delle ragazze dell'Ital Volley agli europei, vittoria per 3-0 con la Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: Grande, capito? I suoni di Radio Peter Pan in questa ultima ora di palinsesto estivo. Ciao, sono Fede, sono quello che rimane degli avanzi. La bella vita di Rocky che sta in ferie.
1: Si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Eh sì, puzza veramente, però sono io.

19 da 7 minuti, venerdì 21 agosto 2026. Ne rimane veramente poco, di questa settimana di Peter Pan. Settimana quella che ci ha portato da Ferragosto in poi. Perché da Ferragosto in poi è tutto un avanzo. L'avanzo dell'estate, da Ferragosto avanzano le cose tipo la brace. E quindi devi aprire e devi un po' svuotare il frigo. Anche perché finite le ferie devi fare le pulizie. E poi si riparte col lavoro, si riparte con la vita. Insomma, gli avanzi sono fondamentali per traghettarti in quello che sarà il ricomincio della nuova stagione. Ciao, sono Fede, l'avanzo che è rimasto, Rocky in ferie, come dicevo prima, se la sta godendo 4-5 giorni e poi torna tranquilli. Poi, se magari verrà confermato, no, sai, no, le prime volte che va in ferie non è detto che poi vieni ributtato dentro alla mischia. Avanzi, che facciamo? Ci abbiamo un po' di notizie avanzate, esattamente sono 3, quelle di questo fine settimana targato Radio Peter Pan. Però tra poco, come sempre, vogliamo un po' capire com'è la situazione, com'è andata la giornata, partendo dai remix che si sono svegliati molto presto, poi la Generation, poi io con Peter Pan a manetta, poi Muva, poi la Dall'Anno, un sacco di cose, ne parliamo tra poco. Prima

Ma la gel disco di Muavi Show qui su Radio Peter Pan. C'è Fede, l'avanzo nel programma che chiude il palinsesto di Radio Peter Pan, che si chiama Gli Avanzi. È arrivato un messaggio al 393-7366-240. Fede, ma quindi la settimana prossima torni a fare le sveglie indesiderate? No, un'altra settimana, quindi un'altra settimana con gli avanzi, e dal 31 agosto si riparte ufficialmente con le sveglie indesiderate, il programma delle 6, quello che lo apre il palinsesto. Ma i nostri colleghi, quelli bravi, di cosa hanno parlato oggi? Hai capito, c'è un po' di fermento da ste parti. Remix dalle 7 alle 10, sito albanese dove con 20 euro puoi guardare tutte le partite del mondo. Solo 20 euro, e allora io mi tengo il mio pezzotto che pago 10. Sto scherzando, finanza, sto scherzando. Un messaggio alla finanza, perché voglio depistarmi subito. Ho visto Andrea Nordio che stava smanettando su Telegram qualche canale dal dark web, insomma, non dovrei dirlo, però insomma, più, meglio lui che me, diciamo così. Generation, il programma che arriva subito dopo, dalle 10 alle 13. Prima c'è Joe, poi in questi giorni c'è subito Emma, fino alle 13 va al concerto dei Demon Hunter pensando siano le Antrix. Come fai a fare un errore del genere? Ma chi so questi Demon Hunter, le Antrix? Li conosco vagamente, ma probabilmente due cose. Una, che è certa che non andrei mai a un loro concerto, né Demon Hunter né Antrix. Seconda, probabilmente potrei essere io quello che l'ha mischiati, perché ma chi, come fai a distinguere una cosa così? Per me è tutto uguale. Peter Panamanetta, dalle 13 alle 15 c'è Fede, quindi io. Furto della Gioconda, 21 agosto 1911, ricorrenza certificata, furto da parte di Vincenzo Perugia. Esportiamo italianità in tutto il mondo. Poi ti arriva subito Muva che vi porta dentro a casa per dirvi che anche oggi c'è crisi patocchia. Periodo magro, c'è pioggia, non ci si può organizzare, si sta dentro casa e non si fanno cose. Ma stasera non vi parlerò di queste notizie, perché a me purtroppo, per fortuna, toccano gli avanzi. Quindi tra poco faccio una cosa, apro il frigo, sperando che non puzzi, vediamo cosa è rimasto, anche perché di sti tempi col caro vita, oh, non si butta mica via niente.

Che bello, mi piace sto disco e soprattutto mi piacciono le notizie avanzate in questa giornata di venerdì 21 agosto. Due vengono da su, dal nord, da Milano, uè figa! Allora, come va? Fatturato? E una invece viene dall'Umbria, dove si parla un po' così, da Orvieto. Orvieto oltretutto bellissima, non so se siete mai stati al Duomo di Orvieto, e poi c'è pure la parte sotto di Orvieto sotterranea, dove c'è tutta questa parte molto carina da visitare. È stata ribattezzata come una delle top 3 cittadine da vedere a livello di borghi, quindi non di grandi città ma di borghi, quindi se capitate da quelle parti molto bella. Partiamo proprio da Orvieto. Famiglia con due bambine rifiutata da 3 ristoranti, è polemica. A quanto pare hanno fatto entrare una signora con il cagnolino e invece non hanno fatto entrare la famiglia con le bambine. Qua c'è un po' di polemica. E poi saliamo su al nord, Milano. Paura al Four Seasons di Milano, fumi tossici nella spa, 7 intossicati. Dopo vi racconto, c'è stato un errore, però ci arriviamo con molta calma. L'altra notizia, sempre da Milano. Milano, rapina da 20.000 euro, coltello in pugno, nel mirino le carte Pokémon. 20.000 euro di carte Pokémon. E che carta era? Era un Pikachu super raro. Ne parliamo tra poco di queste tre notizie avanzate. Prima un disco, quello di Justin Bieber e DJ Snake.

0: male, ti credo che ti gira, anzi che non dai anche di stomaco.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. La la la.

compagnia, e vi fa soprattutto ballare e rivivere dei momenti che, oh, ti ricordi quella volta che hai pomiciato con la tipa al suono di quella canzone tipo Alvaro Soler? Che bei tempi, ormai non si fanno più le pomiciate di una volta. Allora, le notizie avanzate di oggi: Milano, rapina da 20.000 euro, coltello in pugno, nel mirino le carte dei Pokémon. Un rapinatore col volto coperto da un casco integrale, che poi, voglio dire, no, devi fare la rapina, falla bene, che ti metti il casco integrale, mettiti quello ai 5 cereali, anche più buono a sto punto. Vabbè, che dettagli, che battuta di me. Sono stanco, il fine settimana ci sta. E che ha fatto sto tipo? È entrato nel negozio di carte a Milano, appunto, e ha minacciato con un coltello il dipendente. E ha detto: apri le teche, perché questa è la rapina. Sì, in milanese: uè figa, dammi le carte, perché sennò qua faccio un bordello col coltello. Il malvivente ha portato via numerose carte dei Pokémon e Yu-Gi-Oh! Per un valore stimato di circa 20.000 euro. A faccia rugazzo. E poi è fuggito in motorino, ovviamente col casco integrale, perché anche i ladri si mettono il casco, insieme a un complice che lo attendeva all'esterno. La polizia ovviamente sta indagando per identificare un po' i responsabili. Ovviamente il titolare dice: ci siamo spaventati, ha detto: adesso sistemeremo, metteremo degli allarmi, metteremo alcune carte dentro altre teche ancora più grandi. La cosa assurda è che ricordo quando sono stato in Giappone, c'era sta carta di Yu-Gi-Oh! Drago Bianco Occhi Blu, e gli appassionati lo sanno, la conoscono, era la prima edizione, gradata 10-10, sempre bello dire la 10-10, e costava tipo 40.000 dollari in cambio con la moneta locale. E quella non è che c'aveva una teca, ce n'aveva quattro, era blindata, ci ha spiegato il tizio che lavorava lì, che ovviamente quella non la riesce a rubare, perché le carte, quelle vere, quelle che costano un sacco di soldi, sono protette, e quando sono protette e non le rubi mica,

Kim, Adore, Reload, The Renegade Master, qui su Radio Peter Pan, la seconda notizia avanzata del giorno. Facciamo così, la prendiamo sempre da Milano, senza che ci spostiamo, andiamo in Umbria, magari ci andiamo tra poco. Paura al Four Season di Milano, fumi tossici nella spa, 7 intossicati, 7 persone tra ospiti, dipendenti, addetti alla pulizia, sono rimaste lievemente intossicati nella spa del Four Season di Via Gesù a Milano. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di pulizia e disinfezione della piscina coperta. Secondo le prime ricostruzioni, un errore nella miscela dei prodotti avrebbe provocato la formazione di fumi irritanti dall'unione di ipoclorito di sodio e acido. Sta roba però. Ricordo, io vi racconto sempre i miei ricordi. Quando lavoravo in ferramenta, due cose non dovevano mai stare vicine: l'acqua ossigenata e non ricordo cosa. Vabbè, c'erano due prodotti che non dovevano mai stare vicini. Infatti ce ne avevamo totalmente distanziati l'uno dall'altro, anche se era roba dello stesso reparto, però non potevano stare vicino perché facevano reazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari, la polizia, e le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale in codice verde o giallo per accertamenti, quindi niente conseguenze gravi, tutto bene, tutto a posto, come direbbe Muva, per citare il grande gioco, adesso non si autocita più, però hanno rischiato, dovete stare attenti soprattutto con la roba tossica.

Cioè, io non lo sapevo. Disco del 2024 come un tuono. Non dice sono borse di Gucci. Dice sono più G di Gucci. Io sono rimasto veramente. Non c'ho più parole. Ci sono rimasto veramente male. Scoprire il testo di una canzone dopo due anni non è proprio il massimo. Soprattutto se lavori in radio. Radio.

quest'anno alle spalle. Però domani vi ricordo anche l'altro appuntamento, quello dell'Happy Ending parte 1, dalle 7 alle 10. Me e non ve lo dico. Allora, ultima notizia avanzata di questa settimana: Orvieto, famiglia con due bambine rifiutata da 3 ristoranti. È polemica. Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino, Ludovica Cioria o Cioria, mi perdoni vice sindaco, non lo so, ha raccontato sui social di aver avuto difficoltà a trovare un ristorante Orvieto per cenare con il compagno e le due figlie. Secondo il suo racconto, 3 locali le avrebbero rifiutato lì l'invito. La vicenda ha acceso ovviamente un forte dibattito. Perché? Perché in questa stanza e in questo ristorante c'erano dei cani. Dice: ma scusa, ma fanno entrare i cani, non fanno entrare le persone, ma com'è possibile? E ovviamente poi Destinazione Orvieto, che è un'associazione, ha invitato la sindaca, il sindaco e la sua famiglia in città, sia per chiarire, poi magari dice vabbè, magari ci mangiamo una pizza assieme. L'ha ovviamente accettato. E poi mi arriva il messaggio di Antonio Anthony, che dice: hanno fatto bene, gli animali sono molto meglio dei bambini e delle persone in generale, io non sopporto i bambini. Vabbè Antonio, questo è un tuo pensiero personale che ci può stare, ce lo prendiamo molto volentieri, però non mi sembra una cosa tanto ragionevole far entrare dei cani di piccola, media, grande taglia, quello che vuoi, e non dei bambini. Cioè, dai, bambini, vabbè che rompono i coglioni. E forse c'ha ragione Antonio, forse meglio i bambini, anzi meglio i cani dei bambini. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Lui ha fatto tardi al lavoro, ci sta Vito, fai con calma, non correre, tanti auguri. E quanto pare, visto che è avanzato un po' di tempo, quasi quasi vengo a fare aperitivo con te. Ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 10, nel frattempo buona serata, vi lascio in compagnia di Marco Baxo e come sempre abbiate fede, ciao.
1: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.

0: Radio Beat Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock. Pochi secondi alle 20.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Peter Pan Meteo.
2: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan.
5: Dopo il passaggio temporalesco di oggi, nella giornata di domani sul nord Italia ritornerà un po' di alta pressione a favorire maggiore stabilità. Mattinata variabile, tra sole e qualche nuvolamento, gli ultimi possibili piovaschi sull'estremo nord-est. Durante il pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, una bella giornata pienamente estiva ma di caldo gradevole, ben sopportabile, con massime ovunque sotto i 30 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.

me fino alle ore 21, poi la replica la sentirete questa replica lunedì mattina, sempre dalle 6 alle 7 per darvi la buona sveglia. Andiamo subito con la prima terzina di oggi, tre canzoni dalle estati più belle, quella del 2024 Robin Schulz con World Gone Wild, poi estate 2026 James People.

ad ascoltare, ascolteremo dall'estate 2010 Replay, poi Peggy Gou con Who Man e estate 1998 Tempered, ovvero Fargetta con Philip.

comunque giornate estive, ma ci sta anche un po' di frescolino rispetto a quello che è stata un'estate caldissima. Ma attenzione, perché adesso ascolteremo Aie Casanco, poi Posa con Too Cool To Be Careless e ovviamente anche un Calvin Harris dall'estate 2026 con Satisfy.

0: sfogatoio, chissà quando, a settembre sicuramente ritornerà lo sfogatoio, questo ve lo posso assicurare. Io e Fedor ritorneremo per la 22esima stagione dello sfogatoio. Piccola pausa e tra pochissimo ancora con tanta bella musica.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

Fargetta con Shining Star. Tra pochissimi invece ascolteremo Godzilla di J Balvin, estate 2026, poi Bob Sinclair dall'estate 2023 con Ti Sento, era la cover dei Mattia Bazar, e What a Life di Fisher.

saremo proprio lì all'ingresso del stand, quindi quando arriverete al stand passate a salutarci e faremo un po' di diretta radio per commentare tutto quello che succederà in questa domenica del stand dalle 16 alle 18.

0: di Sottomarina. Buon weekend, ci risentiamo lunedì sempre dalle 20 con Tanta Estate, le repliche al mattino dalle 6 alle 7.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan. What?
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

0: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.

versione, però remix, bootleg, mashup, rework, insomma quello che abbiamo trovato e che hanno scovato di notte i nostri DJ, che se voi volete sapere magari un po' dove trovare poi questi mashup, questi pezzi che sentite e che vi piacciono, troverete poi tutte le indicazioni sulla tracklist sui nostri social, Facebook, Instagram, cercate

cattive abitudini. C'è il rework di Nicky Zara. Sentiremo anche Safe con Buona Domenica. Anche se oggi è venerdì, se ascoltate la premiere, ma magari uno l'ascolta di domenica, quindi va bene. C'è il reboot

Key, sentiremo il remix di Ralm. Poi bel mashupone fatto da Toys unisce due hit clamorose. Da una parte Gimme Gimme Gimme, che ha avuto una seconda vita, mi sa una, due estati fa, forse tre, forse quattro addirittura, insomma comunque era stato tipo un disco dell'estate improvvisamente. Dall'altra invece un pezzo che ormai ci portiamo dietro da 30 anni e che sarà dura poi non suonare più ai nostri DJ set, ma anche ai vostri, cioè ovunque andiate a un certo punto. Freed From Desire, messe insieme da Toys. Subito Molella, Nick Peloso con Peralta, questa è Johanna suonata da Lori Vitt nel mix di

cosa suoni quando non sai più cosa suonare, capite? Quello è il problema. Quando la gente ti molla, però invece se c'hai un bel pubblico attivo a un certo punto, boom, ci butti dentro, gimme gimme gimme. Dall'altra parte, Freed From Desire era il mashup di Toys, suonato da Lori Beat, che ne ha pronte altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora, anche ad agosto, con Peter Parry Mastered. Sentiremo i Medusa con Harry Camomile, c'è Don't Wanna Go Home tra poco nel mix di Mattia Marconi, ma subito Icky con il mashup che unisce Lipstick a The Parade, Alain Gallo, Daul, Joel Curry, suonati da Lori Beat.

0: dietro per tutta l'estate, quindi sì, anche ad agosto. Hashtag anche ad agosto. Noi ci siamo e c'erano anche i Medusa con The Wanna Go Home, e c'era anche Mattia Marconi che ha preparato questo remix suonato da Lori Vitt, che saluto e ringrazio. Torniamo tra poco con la seconda mezz'ora. In console arriverà Thomas Menegazzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
10: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

Different. Continua il weekend differente di Radio Peter Pan dalle 9 alle 10 il venerdì e quindi alle 9 e mezzo seconda parte con Thomas Menegazzi ora in the mix.

0: Radio Peter Pan.
1: E quando dico in the mix vuol dire che nella prossima mezz'ora la musica è tutta mixata e Thomas Menegazzi è pronto e carico per suonarci delle canzoni che già conoscete come non le avete mai sentite, quindi versioni un po' differenti della musica che avete già sentito quest'estate ma anche qualche estate fa, perché insomma stiamo spaziando, ci siamo ad agosto, le suoniamo tutte, hashtag anche ad agosto per Peter Pan Remastered. Ciao da Edo, ciao ragazzi. E allora tra poco Paolo Ortelli ha preparato un remix di Moving to the Sun, disco molto fortunato di Ugel che ha ripreso Immanuel Angel con Ultra Nate, insomma una hit che conoscete tutti perché la stiamo suonando tantissimo. Poi spazio al 1987 che ritorna con il remix di Mosiman del disco di George Michael I Want Your Sex. Ma subito estate 2026, anche questa fortissima, sto parlando di Partenope dei Merck & Cremont. C'è Serena Brancale che la canta, ci sono i The Colors che la cantano e c'è anche Adal che ha fatto un bel remix suonato da Thomas

ve l'ha detto e voi già non capite più niente, o magari questo weekend è quello che sperate che qualcuno vi dica. Lo diceva George Michael nel 1987, quasi 40 anni dopo il remix di Mosimen, suonato da Thomas Menegazzi. Ciao da Edo Ragazzi, questo è Peter Parry Mastered con l'hashtag anche ad agosto. Noi ci siamo e c'è anche

Santin nei loro mashup di Anna con David Guetta, White Girl Turn On. Ma subito Another 54 Ultra con Talk to You, c'è il remix di N Jack.

insieme, mashuppati. E ancora un pezzo che arriva dal Tomorrowland. Io non so come Thomas Menegazzi abbia questo mashup, ma lui per vie traverse c'ha tutto, è incredibile. Fade, Stereo Love, Alesso, Edward Maya con un pezzo che ovviamente tutti quanti conoscono perché è Stereo Love. Quante volte l'hanno rifatto? Un sacco. E di nuovo l'ha rifatta Alesso e

0: Sport. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

tell him, I'm on fire. Tell him, I'm on fire. I'm a fireball.

0: Sport.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionale. Da 40 anni.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: la console. Ciao dal DJ Max.
1: Ciao, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Max, ciao.

0: radio.
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
0: Spot.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
10: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
9: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: Forever Fun, Forever Summer.
12: This is my house. House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, House.
13: The history of house music.

Peter Pan. Io sono Fuxi al mixer, cioè Andrea De Luca, e noi, come sempre, siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 2003 con Anna Flores, Cores.

dall'anno 2003 con Anna Maria Florentino dos Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua Coressa, mentre il prossimo pezzo è del 1999 di Herman Van Eld. Per realizzarlo ha campionato i violini di Dance With You di Gary Lucas e il groove di JD Plastic Dreams. Titolo

Giorgi Poggi, Life Goes On, dall'anno 2000, è la canzone che avete appena ascoltato su House Gallery. Il viaggio nella storia della musica house, con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ora ci fa ascoltare, dall'anno 1999, Negro Can, Cadaves.

0: Radio Peter Pan.
1: I can track and drag and drive.

Dal 2000 Phoenix, una French electronic pop band parigina formatasi nel 1997 che continua a produrre musica, ma che dopo If I Ever Feel Better non ha più trovato spazio nel panorama della musica da ballo.

0: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Lo Latino.
8: Non ho bisogno dei tuoi baci.
9: Ogni sabato alle ore 17.
10: Cada sabato alle 5.
9: C'è il flow latino del Miami.
10: Il flow latino del Miami.
9: Su Peter Pan, baby.
7: El Miami. Flow latino.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Roger Sanchez featuring GTO, Turn on the Music, dal 2005. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2010 con il remix realizzato da John Creamer e Stefan Kay di I Do dei Cochin.

0: Andrea De Luca.
1: A Radio Peter Pan.
2: Dal 2013 Brooklyn di Groupbox, all'anagrafe José Mario Pérez, un DJ e produttore spagnolo.

Era il 2006 quando il remix di Gianluca Motta di Cat Far, Shining Star, faceva vibrare le dance floor di tutta Europa, come accadeva anche nel 1999 quando Junior Jack produsse My

House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fox al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2009 Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, mentre ora dal 2001 The Superman Lovers, questa è Starlight.

0: radioradio.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: suono di Neso. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.
2: All the girls get up, all the girls get up.

0: Face One D.
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
2: Spot.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 6612.
1: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night,
6: Pleasure Night,
5: Pleasure Night.
6: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
6: Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
7: Pelimo, Pelimo.

0: Música.
1: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di